Sabrina Carpenter, due generazioni a confronto, almeno così musicalmente sicuramente, ma anche all'anagrafe. Una ha fatto la storia della musica, l'altra la sta facendo piano piano, ma chiaramente sul palco assieme sono un duo esplosivo.

lei, Alexia, per dire no, l'abbiamo ascoltata fino alla fine, lei che chiaramente calca i palchi, l'abbiamo conosciuta sul finire degli anni 90, inizio anni 2000, con anche delle canzoni belle, belle up, di ritmo, finiva spesso in quelle compilation, ve le ricordate? Hitmania Dance, e poi c'erano i vari anni, c'erano anche le stagioni, perché si andava con l'estate, con l'inverno, c'era quella più così attesa, che era quella che arrivava più o meno in questo periodo, forse un pochettino prima, attorno al mese di maggio, e portava con sé tutto quello che si sarebbe poi ballato e ascoltato durante l'estate, nei lidi, al mare, nelle discoteche. Insomma, erano delle compilation che dettavano legge nel mondo della musica, almeno qui in Ticino e anche in Italia, le nostre latitudini, diciamo che erano delle compilation che funzionavano molto molto bene. So che c'è ancora gente che le custodisce avidamente, anche se magari non ha più il CD per riprodurle, ma sono ancora lì, sono quelle cose, dici, quando fai ordine, queste qua non le butto, me le tengo, no? Ci sono quelle cose, anche quando fai trasloco su trasloco, magari vai via da casa dei genitori, ci sono delle cose che te le tieni lì in una scatola e ti fa ricordare i bei tempi.

Era il 2001 con questi ritmi qua belli infuocati, e noi stiamo entrando nel vivo della nostra programmazione, del nostro appuntamento notturno con Radio 3 e con la musica che vi accompagna. Parlavamo di ricordi di quando si era giovani, quando si fanno poi traslochi, ci sono delle cose che gioco forza, ti devi riuscire a così liberartene un po', no? Che fanno parte del passato, ma che magari occupano solo posto. E man mano che si cresce, man mano che non so, si fanno anche un paio di traslochi, poi uno trova l'amorosa, la moglie, il moroso, e quindi prima abitava da solo, cioè la sua casa piena di tesori, di conseguenza ci sono delle cose, dice sì, ma non è che posso portarmi tutto, no? Beh, qua inizia un nuovo capitolo di una vita, ma qualcosina lo tengo. E così si fa solitamente la scatola. Poi se è qualcosa che può essere esposto, che piace anche all'altra metà, chiaramente lo si tiene in casa. Poi ci sono delle cose che magari sei più legato tu sentimentalmente, ma per determinati motivi, e quindi ti fai la tua scatola dei ricordi, non so, in cantina, in soffitta, e magari te le dimentichi anche. Poi quando vai a cercare delle cose, solitamente sono tra l'altro delle gabole, no? Che devi scendere in cantina perché si è rotto un tubo, trovi la scatola dei ricordi, la riapri, guardi dentro, ci sbirci dentro, trovi delle cose che non vedevi magari da 15-20 anni, e all'improvviso ti tornano alla mente tantissimi ricordi, tantissimi così episodi di vita passata. E questo qua è anche il bello di queste cose.

Smith Feeling, uscita lo scorso anno, questa qua è molto molto danzereccia e sicuramente risuonerà in qualche discoteca sulla spiaggia, in qualche bar di quelli aperto fino a tardi, in qualche serata estiva di quelle belle calde, e così ci accompagnerà anche durante questa estate 2026, che per tanti tanti sarà anche sinonimo di vacanza, magari un pochettino più vicino a casa. Sentito che sono in diversi che non si fidano a prendere aerei, vuoi per i ritardi, vuoi per queste cose. Giochiamocela facile, eh? Si parte in macchina, in treno, così ce la giochiamo easy quest'anno.

0: Neck, sei solo tu, era il 2002 qua Luis CK, dominava le classifiche soprattutto con questo disco quando uscì. Successo fenomenale, c'erano anche tutti i poster di Neck e tutte queste cose, si usava ancora, c'erano ancora i giornali che così ti davano le ultime notizie, chiaramente l'internet era agli albori e quindi si viaggiava ancora spesso con i magazine per avere notizie su inciucci tra VIP, tra nuove uscite, cosa gli piace mangiare, no? Anche tutte le interviste così, dice, oh no, ma siamo uguali anche a lui, piace il kiwi, esatto, tutte queste cose qua venivano scoperte tramite, spesso tramite le riviste. Noi continuiamo e adesso arriva uno che sta attraversando le epoche, perché signore e signori arriva J-Ax.
1: 1, 2, go!

Gladys Knight and the Pips, License to Kill, era il 1989. Adesso noi facciamo un giro a inizio anni 2000, dove troviamo Eamon. Lui era diventato famoso per le sue canzoni d'amore un po' sfrontate, così a inizio anni 2000 lui funzionava veramente bene.

parecchio ispirato, diciamo, a un determinato tipo di musica, anche un po' agli anni 90 e 80, però fa sempre piacere riascoltarlo. E adesso noi andiamo da una persona che ha fatto, sta facendo ancora la storia della musica, a modo suo, chiaramente, Iggy Pop, l'iguana, perché se l'avete già visto così sul palco capite perché anche l'iguana. Comunque lui chiaramente non più giovanissimo, qui lo ascoltiamo con una canzone che piano piano si avvia ad avere una trentina d'anni, Miss Argentina, e la dedichiamo così a Lionel Messi, che sicuramente ci sta ascoltando, che ieri è entrato nella storia con il maggior numero di reti segnati assieme a Klose. Her skin is copper and her voice is Spanish red. Her vibe is golden till her anger kills it dead. She wants the world to see a body rich in harmony, a mouth cruel as death. Rides a fantasy she hasn't tested yet. She looks in every mirror to check her silhouette. The turning heads, the honking horns gave proof to her since she was born that

Poets, quelli come me, la loro ultima uscita, e noi ci stiamo avviando alla conclusione delle nostre due orette assieme. Adesso tuffo di nuovo indietro nel passato, fine anni 90, quando anche loro, i Pet Shop Boys, dominavano le compilation, dominavano le classifiche, perché oltre a quelle che abbiamo citato in apertura, cioè quelle compilation dedicate alla musica un pochettino più dance, un po' più truzza, negli anni 90 c'erano tantissime compilation, c'erano anche quelle un po' più generaliste, che però includevano anche i successi che arrivavano da tutto il mondo, come questa dei Pet Shop Boys.

0: I don't know what you want, non lo so quello che vuoi, così cantano i Pet Shop Boys nel 1999 e noi siamo arrivati alla fine. Lo facciamo, ci salutiamo su Johnny Cash, tra poco il Vale, io torno alle 6. Ciao!
1: Love is a burning thing, and it makes

planet burns, burns, burns. The ring of fire.

0: che sia giorno
1: con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: E ogni volta prima che sia giorno arriviamo noi, Valerio Ventura con voi per le prossime due ore. Dobbiamo cercare di fare in modo che questa giornata, questo giovedì 18 di giugno, cominci alla grande. Oh, possiamo farlo ovviamente con la nostra musica come al solito. Quindi mettetevi comodi, cominciamo subito con una bella canzone che ci riporta indietro di un po' di anni. Parliamo di Craig David, che nel periodo 2000-2001 insomma ci ha regalato le cose migliori, poi da lì basta, nel senso che poi si è fermato. E vabbè, evidentemente è ancora con queste vive di rendita, come si suol dire. Ben trovati, salutiamo tutti quelli che magari si stanno svegliando proprio adesso. Molto presto, ma insomma è giusto che sia così. Per voi sì,

0: Singing in the Rain con i Simple Plan. Beh, quando parli di Singing in the Rain, la prima che ti viene in mente qual è? I'm singing in the rain. Qua diversa da questa, cioè, Simple Plan che ci hanno riportato indietro nel tempo, era il 2016, quindi 10 anni fa esattamente quando uscì questo singolo. Ora c'è la grande Dionne Warwick con noi.
1: If you

La Casey and the Sunshine Band con questa Give It Up è stato uno dei simboli, dei pezzi simbolo per quanto riguarda la musica dance di quel periodo, inizio anni 80, esattamente proprio il 1980, e questo è stato uno dei loro dischi più importanti, insomma, che ci ha riportato indietro di un bel po' di anni.

l'energia dei Red Hot Chili Peppers anche a quest'ora ci sta, magari qualcuno effettivamente ha bisogno proprio di energia perché comunque sta iniziando la giornata adesso e quindi vuole sentire qualcosa tipo i Red Hot Chili Peppers. Accontentati, ecco qua, ben trovati ancora, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi. Arriva anche Cyndi Lauper che ospitiamo con la sua I Drove All Night. I

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

Tiziano Ferro con la sua canzone, quella intitolata La vita splendida, che ci ha riportato indietro esattamente al 2022, quindi 4 anni fa, lui che in questo momento è in tour e sicuramente qualcuno di voi avrà avuto anche occasione di vederlo evidentemente e sarà sicuramente rimasto entusiasta insomma dello spettacolo, ce lo auguriamo ovviamente. Ora c'è Nina Zilli con noi, questa è Per sempre. Se un giorno...

Taylor Dayne, Telling to My Heart, forse una delle canzoni più importanti per quanto riguarda quest'artista che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati, salutiamo tutti quelli che quest'oggi hanno un buon motivo per festeggiare, magari che ne so, un compleanno. Giovedì 18 di giugno, quindi insomma salutiamo anche tutti quelli che magari stanno già pensando di partire per le vacanze, perché essendo terminate ieri le scuole, moltissimi effettivamente stanno anche pensando questo, magari le mamme con i ragazzi, le ragazze, insomma andranno magari in vacanza proprio in questo periodo. Ci sono i Lighthouse Family ora, questa è Lifted.

Questa era per il risveglio muscolare, quelli che in questo momento magari stanno facendo attività fisica e quindi hanno bisogno di un certo ritmo. La canzone di Calvin Harris è sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, no? Un bel ritmo bello e energico che effettivamente ci fa cominciare alla grande questa mattina, insomma. Ben trovati, salutiamo quelli che sono magari già in auto, che stanno andando verso il posto di lavoro. Buona giornata e buon giovedì. 1, 2, 3, 4.

voce è quella di Mary J, che ci regala sempre belle sensazioni, la sua canzone intitolata Everything. Siamo tornati indietro a anni 90 e credo 97-98, so quel periodo lì, con questa canzone meravigliosa che abbiamo voluto risentire. Ben trovati, questa è Radio 3i e questa è Prima che sia giorno.

Guaira Guantanamera con Zucchero, che abbiamo ritrovato anche lui, il rifacimento di questo grande classico della musica sudamericana, che fa sempre piacere risentire, mette sempre molta allegria, non so se anche voi la pensate alla stessa maniera.

dito nella piaga e questa disco I Love It. Beh, lei che si era già imposta bene nel 2022 con questa canzone che fu uno dei successi dell'estate, non so se arrivava da Sanremo o è uscita successivamente, insomma, quell'anno lì, però devo dire che già si sentiva che era bella energica. Quest'anno si è riconfermata ancora una volta con che fastidio, è una delle cose che si ricorda maggiormente, no, dell'ultimo festival di Sanremo. C'è Paolo Ballesi che ci riporta al 1991.

0: You Don't Know Love con Olly Mars in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Ecco, è anche la penultima canzone, dai, di quello che è la mattinata insieme, anzi del prima che sia giorno con Valerio Ventura. Più tardi ci risentiremo, è un invito a pranzo perché a mezzogiorno ci sono i tre tenori, quindi non mancate, mi raccomando, con Riccardo e Boris di quello che sarà l'appuntamento, insomma, della pausa pranzo. Tra pochissimo invece c'è Moka, già pronto Ruben per quello che sarà l'appuntamento di oggi. L'ultima canzone che abbiamo scelto è quella di Ultimo, guarda caso. Ciao!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: giugno cosa succede?
1: Potrete vedere la partita della nazionale svizzera
0: al Lido di Bissone in compagnia di Radio 3. Dove? Ovviamente c'è la musica firmata Radio 3. C'è l'intrattenimento firmato Radio 3, ma soprattutto ci sono i gadget,
1: costumi, cappelli e figurine.
0: È vero, album di figurine. Attenzione! Figurine di chi?
1: Degli speaker di Radio 3.
0: E non solo, c'è anche quella rara. Ti aspettiamo al Lido di Bissone il 13, il 18 e il 24 di giugno. Musica dalle 18 fino alle 24.
1: Forza Svizzera!
2: Buongiorno, sono le 6.
3: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustai. Ma come la fai questa meraviglia?
4: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
2: Eccoci qua, ben ritrovati e ben ritrovate in questa nuova mattinata firmata Radio 3. Adesso sentite un rumore micidiale, sono io che, più o meno è andato bene, che sposto il microfono, perché cioè dovete sapere che chiaramente i microfoni sono abbastanza sensibili e quando tipo elefante in cristalleria il sottoscritto ci picchia dentro all'asta del microfono, si sentono dei rumori sordi come se qualcuno è svenuto, ma... devo dire che questo giro è andata bene, eh? Siete carichi per la partita di stasera? C'è già qualcuno che è già lanciato, è già in giro con su la maglia della nazionale? Se caso, lo sapete, questa sera al Lido di Bissone, come ha detto bene il promo di prima, si potrà vedere la partita sul maxi schermo, ci sarà Luchino Ventura che mette musica, ci sarà la possibilità di vincere un po' di gadget. Insomma, un bel giovedì sera d'estate. Intanto colgo l'occasione per salutare tutti i docenti, tutti gli studenti che in questo momento staranno dormendo alla grandissima, visto che è il loro primo giorno di vacanza. Beati voi, beati voi. Tutti gli altri, noi invece andiamo avanti e continuiamo con la nostra estate di lavoro. No, scherzo, dai che prima o dopo tutti vanno in vacanza, un po' più corte, ma però si va comunque, ci sarà tempo di divertirsi sotto l'ombrellone, chi in montagna, chi andrà dall'altra parte del mondo, insomma, per tutti i gusti. E allora, per tutti i gusti, come la musica di Radio 3, partiamo questa mattina con James Blunt. Partiamo con questa canzone del 2007 che si intitola 1973. Ho dovuto concentrarmi per dirlo in inglese, per non fare così delle gaffe micidiali. 1973 in italiano.

E da settimana prossima, da lunedì, inizierà anche il palinsesto estivo della radio. Fino alla fine del mondiale, comunque la mattinata fino alle 10 resterà molto molto simile. Si cambieranno delle voci, ma diciamo che ci sarà l'assetto attuale. Quindi io fino alle 7 e poi arriverà sempre qualcuno tra le 7 e le 10 con Sombrero. Mondiali che termineranno il 19 di luglio, quindi manca ancora un mesetto, così. Anche questa notte ci sono state varie partite, varie sorprese, ma dopo si parlerà a lungo di mondiali, anche un po' di tutto il retroscena che succede in questi campionati del mondo. Noi ancora una canzone, così per svegliarci, per iniziare la giornata, per bere la moca, il caffè, il tè. Qualcuno magari beve il tè. E allora noi continuiamo con lui, 13 Pietro, L'uomo che cade. Questa è uscita nel 2026, quindi fresca, un po' come la Coppa del Mondo quest'anno, cade in quest'anno.

Piccolo fuori onda divertente al sottoscritto, appena partito un bottone della camicia, praticamente sono in giro adesso come Magnum PI, no? che si apre più del dovuto, per fortuna uno di quelli sopra. Vediamo se c'è ago e filo in giro, ma andiamo e così andiamo a vedere che cosa dicono i siti, i giornali. Partiamo da Locarno, dove un'idea fa ritornare al 2023, o meglio vuole far tornare al 2023 per quel che riguarda i posteggi, perché sono state consegnate, è stata consegnata una petizione con oltre 2100 firme che chiede in sostanza l'esenzione del pagamento dei parcheggi pubblici in città tra le 12 e le 14, questo per favorire i commerci, i ristoranti, la gente che vuole andare lì magari sul lavoro, cioè vado un salto in città, non degna che pagare il posteggio, e dovrebbe attirare un po' di persone in più. Vedremo come andrà a finire. Non è sicuramente una panacea contro tutti i mali, attenzione, ma ballare è un rimedio naturale contro una forma leggera di depressione, quindi per mantenere anche la nostra salute mentale, l'esercizio aerobico e sociale legato alla danza e anche ascoltando la musica fa bene, oltre a farci muovere fa bene al nostro cervello, lo sottolinea uno studio portato avanti in Germania. Quindi se vi sentite un po' giù, provate a ballare. Se vi sentite un po' tristi, provate a ballare. Dopo, ripete e sottolinea anche lo studio, contro delle forme leggere di depressione, chiaramente. Andiamo invece adesso, ritorno negli anni 80, chissà in quanti ce l'hanno avuta, tra le mani. Erano le cartucce, no? Quelle del Nintendo, del vecchio Nintendo, ma una cartuccia intonsa, mai aperta, risalente agli anni 80, di Super Mario Bros., è stata venduta a 3 milioni di dollari. Lo stato praticamente nuovo, una rarità estrema, è stata trovata così da una fortunata persona, e poi all'asta è andata così salendo e aumentando fino a raggiungere lo sproposito di 3 milioni di dollari. Cioè, pensate che tutti in quelle cassette lì ci hanno soffiato dentro in malo modo, una litazza micidiale, e invece no, se era lì non c'è mai giocato, può arrivare a questi valori. Magari qualcuno ne ha ancora in giro, una qualcuna usata chiaramente in qualche soffitta, in qualche casa. Guardate che quelle cose lì possono valere un sacco di soldi. Poi magari si scopre che in Ticino c'è qualcuno che ne aveva prese due, una dimenticata in soffitta, ancora lì, praticamente intonsa, nuova, e potrebbe farvi guadagnare delle milionate all'asta. Andate a vedere nei cartoni quando eravate più giovani, in cantina, in soffitta, magari salta fuori qualcosa. Adesso Kate Bush, Running Up That Hill.

0: E c'è la Sabi che dice: buongiorno, autostrada direzione nord mai ferma. Quindi magari c'è un po' meno traffico. Adesso stavo occhieggiando così le webcam in attesa poi di una conferma ufficiale da parte di Via Suisse, vedere un po' quello che succede. Ma sì, c'è un po' di traffico nei soliti punti. Allora, che cosa dice Ivan? Un mio ex collega, ora in pensione, aveva la mania di comprare sempre le cose doppie. A casa anche la Gazzetta dello Sport, nuova mai aperta, messa sotto vuoto del Mondiale dell'82, del 2006, tanti altri oggetti e personaggi mai aperti. Questa qua è una bella mania, nel senso che è un lascito che chiaramente fai magari ai nipoti che si ritroveranno quando ormai tu non ci sarai più, perché dopo è lì che valgono magari le cose, con delle rarità. Anche un giornale, effettivamente, di solito passano di mano, si rovinano, sono al bar. Invece se te ne prendi, come è successo coi fumetti, la prima edizione di Spider-Man, che non era mai stata praticamente toccata, valeva un sacco di soldi, di paper dollari. Detto questo, ci separiamo brevemente, tra poco punto sul traffico. Se notate qualcosa, 079 449 9537.
1: Questa è Radio 3 Telesuono.
2: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
3: Ma da Amag, ovviamente.
2: Da Amag?
3: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
2: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.
6: Cassoni Color.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte?
9: Dove?
8: Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
11: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
12: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
13: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
14: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
15: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
16: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
1: Infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Traffico rallentato fra Bizzarrone e Genestrerio, così come sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone. Queste sono le comunicazioni che ci arrivano dagli amici di Bien di Via Suisse. Se, come detto, voi avete delle così vedete delle cose, scrivetecelo via WhatsApp. Noi intanto continuiamo con la musica e tra poco andremo anche a vedere che cosa ci riserva questa giornata per le stelle.

0: Hai ragione Fabrizia, perché effettivamente l'abbiamo detto ieri, ma poi ci siamo dimenticati oggi. C'è il Tour de Suisse e il Locarnese sarà particolarmente toccato. Quindi, se non è proprio necessario andare nel Locarnese, magari oggi salterei. Chiaramente, se dovete andare, informatevi anche sul sito del Tour de Suisse, sul sito della polizia, quali sono le strade chiuse, che giro dovete fare, che così non restate ingabbiati tra le chiusure, perché poi devono chiudere delle strade, devono passare i ciclisti, non è che è una roba così rapidissima, perché magari il gruppo si allunga e di conseguenza sono previste diverse chiusure, non sono garantite delle coincidenze per quel che riguarda i bus. Quindi massa raccomandi. Grazie Fabrizia, noi adesso andiamo a vedere che cosa dicono le stelle.
1: Astrotris.
0: Allora, l'astrotris di oggi mi piaceva perché, diciamo, c'era l'Ariete che così sta cercava di salire un pochettino di più, ma andiamo con ordine. Abbiamo al terzo posto i Gemelli. Le chat esplodono, inviti che arrivano, che fioccano, una voglia di uscire matta, in coppia tornano sorrisi e la complicità. L'Ariete in seconda posizione. Vi fate notare senza nemmeno provarci. Sì, perché mi manca un bottone nella camicia. Bene incontri, lavoro e look. Lo specchio oggi collabora. Insomma. Il Leone, prima posizione, complimenti al Leone. Luna e Venere nel segno, oggi entrate in una stanza e parte la vostra colonna sonora. Il lavoro ok e l'amore ancora meglio, quindi giornata romantica, eh? La Bilancia, quarta posizione, una giornata leggera per voi. Un sì arriva, una trattativa si sblocca e qualcuno vi trova irresistibile e simpatico anche. Il Sagittario in quinta posizione, finalmente un po' di aria buona, più energia, più incontri, meno drammi, muovetevi, ma senza fare la maratona. Il Cancro in sesta posizione, soldi, casa e cose pratiche, oggi siete il direttore dei lavori, in amore contano i fatti, non i cuoricini. I Pesci, settimo posto, una giornata da lista delle cose da fare, meno poesia, più efficienza e sorprendentemente funziona, quindi datevi da fare voi dei Pesci. La Vergine, ottava posizione, silenziosi ma produttivi, fate più voi in un'ora che gli altri in mezza giornata, attenzione solo alle distrazioni. Poi abbiamo il Capricorno in nona posizione, telefonate, messaggi, accordi richiedono pazienza e spirito zen, il lavoro gira meglio dell'amore, almeno per oggi. Il Toro in decima posizione, qualcuno cambia idea all'ultimo e voi contate fino a 10, Marte vi dà la forza, usatela però con dolcezza. Lo Scorpione, undicesimo posto, una giornata un po' pepe, un po' peperoncino, prima di rispondere male respirate e bevete un po' d'acqua. E chiudiamo con l'Acquario, rapporti complicati e pazienza corta, oggi meno lezioni di vita e più abbracci, funzionano meglio. Ecco, questi qua sono i consigli per quest'oggi. Nel dubbio ci ascoltiamo un po' di Lenny Kravitz, che va sempre bene con la sua New York City, la sua chitarra, la sua musica micidiale, lui grandissimo, in forma smagliante, oltre 60 anni. Vorrei averlo io un fisico del genere, puoi rompere tutti i bottoni che vuoi.

Effettivamente stavo occhieggiando un attimino il sito del Tour de Suisse, visto della tappa odierna, con partenza e arrivo da Locarno, ma si parte giustamente da Locarno, poi quando, come faceva notare qualcuno, guardate che anche altre zone sono toccate. Ebbene sì, perché chiaramente si parte dal Locarnese, si sale verso il Monte Ceneri, si va verso il Luganese, quindi arrivando anche zona Tesserete, si riparte, si rifà la Valle del Vedeggio, si va verso Bellinzona sulla sponda tipo Sementina e così, si sale fino in Val di Blegno, si ritorna indietro, si va ad Ascona e poi si ritorna a Locarno, quindi il tracciato è abbastanza, come dire, abbastanza lungo, sono 157 km che si snodano tra sopra e sotto Ceneri. Quindi chiaramente informatevi se oggi avete degli appuntamenti, dovete andare da qualche parte, perché a dipendenza delle ore chiaramente alcune strade saranno chiuse, non chiuse del tutto, quando passano poi dopo riaprono, ma dovete tener conto che ci saranno in giro, c'è in giro la carovana del Tour de Suisse, quindi da tenere bene presente che chiaramente potrebbe causare qualche disagio alla circolazione. Va bene, dai, è andata così, se caso tappa al lago per fare il bagno, e adesso che cos'è, Diego che dice: ah, eccolo qua, sto facendo le consegne e tutto di corsa perché ho il magazzino a Tenero. E fra nelle mie zone di consegna c'è dentro anche la Val di Blegno e ritorno centro Locarnese. Quindi prima che partano, Diego, in questo momento i ciclisti stanno ancora dormendo, dopo devo pedalare 157 km sotto la stecca del sole, con un grado di canicola di un'allerta di livello 3. Insomma, c'è chi oggi faticherà più del sottoscritto, poco ma sicuro. A parte che ho visto anche quelli che asfaltano le strade in questo periodo, è qualcosa di micidiale, cioè fa caldo solo a vederli e sono lì magari anche di giorno, quindi tutti coloro che lavorano anche di fuori. Insomma, con queste temperature è veramente impegnativo. Continuiamo con la musica e torniamo a inizio anni 2000 con Patrice e la sua Sunshine. Abbiamo ascoltato diverse perle dell'inizio degli anni 2000 in questa puntata,

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A.
5: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.

0: della carrozzeria Cell System. Siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

Grazie mille a Luca. Da Mendrisio fino a Riva San Vitale si viaggia a passo d'uomo, dopo si viaggia abbastanza bene, questo in autostrada. Poi, visto che c'è qualcuno, c'è Sara che mi ha chiamato su WhatsApp, non funzionano le chiamate WhatsApp, Sara, se caso manda un vocale o scrivici, ma secondo me è partita per sbaglio, visto che prima stiamo scrivendo sempre sul Tour de Suisse. A proposito, c'era Diego, dice: ma scusa, me non possono correre di notte? Che così non si intasano le strade di giorno. Potrebbe essere un'idea, perché allora fai così: loro soffrono meno il caldo. Gli metti una dinamo, bella dinamo, belli ciccioni che si usavano una volta. Accorci un pochettino la tappa, perché devi pedalare anche per far andare la dinamo e per avere la luce, e va tutto così. Chiaro che dopo c'è la carovana, fa rumore, se c'è quello che scampana così sulla strada alle 3 del mattino potrebbe essere complicato. Ha dei lati sicuramente positivi e pratici, ha dei lati che sono forse un pochettino più difficili da conciliare, però bella idea, è così, una mente creativa. Esatto, partita per sbaglio. Anche veggente, sono anche un veggente. Madame Marrakesh, qui siamo agli sgoccioli della moca, c'è ancora un po' così un goccino nella tazza. Poi arriverà l'informazione e gli amici in affitto. Ma noi adesso ci ascoltiamo questa canzone, poi torniamo per i saluti.

pericoloso. Io immagino che ci sia già chi si deve occupare di levare queste cose, che sono già allerta, sono già lanciati, però comunque attenzione, traffico anche chiaramente tra Mendrisio e Melide Bissone, un po' a tratti, come diceva Luca, dopo si circola, e anche tra Bizzarrone e Ginestrerio. A me non resta che salutarvi, vi rinnovo l'appuntamento a domani, tra poco l'informazione e poi arriva Sombrero.

0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente.

0: indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: 2 minuti e sono le 7. Buongiorno.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Stati Uniti e Iran hanno siglato una copia dell'accordo di pace prima della firma ufficiale che avverrà domani con una cerimonia al Bürgenstock nel canton Nidvaldo. Questo stando al primo ministro pakistano paese mediatore. Tuttavia un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che non ci sarà alcuna cerimonia visto che i due presidenti hanno già firmato il memorandum elettronicamente. Fatto sta che nella notte il presidente Donald Trump ha firmato il memorandum d'intesa a margine del G7 in Francia. In seguito il suo omologo iraniano ha fatto lo stesso. Andiamo in Svizzera con la politica. Oggi il ritorno all'energia nucleare torna al Consiglio nazionale, che dovrà decidere se confermare o meno la sua recente decisione di rinviare al governo il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout per ulteriori chiarimenti sulle conseguenze finanziarie delle costruzioni di nuove centrali. Negli scorsi giorni il Consiglio degli Stati aveva respinto questa proposta. Dal Ticino, dove si prospettano 50 licenziamenti alla sede di Last Minute di Chiasso, gruppo che intende puntare maggiormente sull'intelligenza artificiale, il sindacato CST martedì prossimo incontrerà la direzione e la commissione del personale per lavorare sull'allestimento del piano sociale. Intanto il segretario regionale Giorgio Fonio si dice preoccupato per gli effetti dell'IA sul mondo del lavoro.
10: L'intelligenza artificiale offre delle opportunità, ma offre anche dei rischi. In questo caso li stiamo vedendo nella sua forza più grande, anche perché in tutti questi anni l'evoluzione tecnologica è avanzata in modo comunque non così veloce, così repentino. Invece l'intelligenza artificiale sta velocizzando in modo eccezionale tutta una serie di processi che di fatto stanno diventando anche un problema nel mondo del lavoro. Evidentemente sarà una delle sfide, è una delle sfide più grandi proprio nel mercato del lavoro, e se la domanda è se preoccupa, evidentemente per tutta una serie di professioni l'intelligenza artificiale preoccupa, proprio perché prenderà e sta prendendo il posto di persone che oggi svolgono una determinata mansione.
9: In arrivo una prolungata ondata di caldo. Da oggi a mezzogiorno sarà in vigore l'allerta di grado 3 emanata da Meteo Svizzera e valida per gran parte del Ticino. Le temperature massime sono comprese tra i 31 e i 34 gradi, con un livello di umidità che potrebbe raggiungere il 45%. Le minime di notte si aggireranno tra i 17 e i 22 gradi. Chiudiamo con i mondiali di calcio 2026. Nella serata svizzera la Nati torna in campo a Los Angeles, questa volta contro la Bosnia. I rossocrociati sono reduci da un pareggio contro il Qatar.
2: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
5: L'infotraffico.
9: Rallentamenti sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e dalla dogana di Brusatta di Novazzano a Genestrerio.
7: Bel top, cara mia.
8: Ma sai cosa?
7: Gran bel top.
4: Maglietta.
7: È una maglietta, ma vedo o non vedo, ma io vedo.
8: Cosa vedi?
7: Vedo.
8: Ma non vedi niente.
7: Le spalle.
4: Vede niente.
8: Sì, le spalle, va bene. Anch'io vedo i polsi.
7: E allora ognuno vede quello che vuole.
8: Comunque lei non è una che smonta, ma è una che costruisce emozioni, perché quello è un rosso mattone.
7: Allora, fermi, no, no, no, no, no. Mi è più un marron.
8: Marron glacé.
7: Anche un po' marron glacé, sì.
8: Però è in palette col viso, guarda come risalta.
7: È vero, volevo dirti anch'io che ti risalta, sì. Risalta il tuo sottotono.
8: Il terzo occhio viene fuori bene adesso, sì. Vedi, pam, si vede lì in mezzo alla fronte.
7: Ragazzi, cavoli. L'altro giorno stavo facendo shopping di quelli proprio cheap, sapete quei siti?
8: Quelli a 7 euro 4 paio di pantaloni.
7: Che poi sono studiati benissimo, perché quando hai fatto l'acquisto, abito a 11 franchi, sotto ti propone cose simili, è un loop, non finisci più.
8: E tu continui a comprare, certo. Sono 11.
7: E poi dici, ma come 300 franchi?
8: È vero che hai riempito tre armadi.
7: È possibile? Beh, quella tonalità lì mi veniva definita.
8: Aspetta, Barbara, che mo te lo dice.
7: No.
8: Mattone slavato, tipo mattone inglese.
7: No, era una roba tipo.
8: Lo so, provo.
7: Moca, ma non era moca.
8: Sì.
7: Qualcosa col caffè.
8: Ruben Bass. Ruben Bass.
7: Cappuccino. Cappuccino.
8: Ma quando
4: rosso
8: mai?
4: Cappuccino.
7: Non è un rosso, ragazzi, quello è un marrone.
8: No, quello è un rosso.
7: Ma no.
4: Vabbè ragazzi, la mia maglietta è decisa per rosso, scusate.
8: È rosso?
7: La vedi rossa?
8: Ma certo.
4: Ma sì.
8: Di marrone non c'è niente lì.
7: Ma sei serio?
4: Un rosso marronato.
7: No. Mi chiamate qualcosa adesso. Ho bisogno di...
8: Non è che il laser agli occhi ti ha anche lesionato.
7: Scusami,
8: colori.
7: Barbara, parla...
4: Che facciamo un marrone rossato e non ne parliamo più.
7: Oh. Parla al microfono che almeno ti inquadrano, per favore, Barbara. Parla.
4: Adesso non ho più niente da dire.
7: Non ti inquadrano, mannaggia Giove. Vorrei che gli ascoltatori dicessero se è marrone o rosso.
8: Aspetta un attimo, mannaggia Giove?
7: Sì.
8: Io penso di averlo sentito solo da mia nonna, ma nei momenti bui. Sai quei momenti dove dici, povera nonna, non sta bene. Lì è uscito, mannaggia Giove.
7: Non l'ho mai usato, con te io lo uso sempre. Vabbè. Comunque, che sia rosso o marrone poco importa. Ti vogliamo bene, grazie Barbie.
4: Grazie, ci vediamo più tardi.
7: Sì,
8: sì, sì, sì, magari cambia maglietta, che qua è un delirio con rosso. Ma rosso già non mi va, mi va in tilt, mi va.
7: Ciao,
4: ci vediamo dopo.
7: Ciao bella, sì.
8: Sta bene però, l'importante
7: bene,
8: è quello.
7: Sta bene,
8: marrone, rosso.
7: La vedo in forma, sì, la ragazza, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora ragazzi, io posso girarci intorno, ma è inutile farlo. Andiamo dritti alla sigla, non se ne parla più.
8: Dai.
7: Dai. Hai ripassato il testo?
8: Sì. C'ho il foglio.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno. E da Raiffeisen, in campo con te.

0: Ti piace?
1: Ecco, basta, l'ho allora, imparata a memoria.
0: È arrivato un messaggio, sì, che mi ha subito preso un tonfo al cuore. Perché? Perché io sono stato spesso, tra l'altro una settimana fa, in queste situazioni. Vado a leggere.
1: Vuoi una base triste, no?
0: Beh, una base di tensione.
1: Ah, e allora aspetta, te la metto subito.
0: È il nostro Diego, il poeta maledetto.
1: Sì.
0: Fate una preghiera per me, con inquadrato il cruscotto dell'auto. È da 30 chilometri
1: che è riserva?
0: No, che ho autonomia zero. E ho del carburante e mi mancano 10 chilometri al distributore.
1: Sembra lo scricchia cervelli.
0: No, ma
1: se mancano 10 chilometri
0: e tu hai zero benzina, tra quanto resti a piedi?
1: Oh no,
0: io lo vivo, non dico sempre, ma ti ricordi che mi ero dimenticato?
1: Sì.
0: Che tu hai detto, cavolo, sono entrato in macchina, avevo zero.
1: Sì.
0: E dovevo ancora andare al distributore.
1: Io, ragazzi, quella roba quasi mai, perché mio padre mi scotennerebbe. Tu pensa, a 44 anni, non è rimango da sola, cosa faccio?
0: Sono a piedi.
1: Come faccio a dirlo a mio padre?
0: A piedi.
1: Perché è una roba che mi ha detto da prima di prendere la patente. Tutto, ma mai senza benzina.
0: Mai.
1: E mai senza dei contanti nel portafoglio.
0: Ah.
1: Perché lui dice, se la carta non funziona e se sei in difficoltà. E ha ragione.
0: Lo papà è previdente, però.
1: Sì, è anche bello.
0: Previdenza Zanatta, chiama, ora i pasti. Ti risolviamo la vita.
1: Vabbè, comunque. Dai, torniamo nel mood. Facci sapere, Diego.
0: Sì. Allora, ti posso introdurre il sondaggio di oggi?
1: Ah, di già?
0: Ma sì, può essere divertente.
1: Beh, aspetta, per chi non dovesse conoscerci, giusto un minimo di presentation. Ciao, ciao, io sono la Marghe Zanatta, lui è Maxi B. Solitamente noi conduciamo un programma che si chiama Amici in Affitto. Gli amici sono andati in vacanza e adesso stiamo facendo Sombrero. Anzi, questo è Aspettando Sombrero.
0: Giusto.
1: Perché Sombrero è poi dalle 8 alle 10 anche con Michael Casanova. Punto.
0: 65 anni.
1: Chi?
0: Lo dico, 65 anni. Punto.
1: Tu? No.
0: No,
1: chi?
0: No, ne mancano ancora due.
1: Infatti dicevo
0: Maria.
1: Ah,
0: Maria. De Jesus Pingarote Zambrano. Maria De Jesus Pingarote Zambrano.
1: Sì.
0: Negli anni 90 partecipa a un concorso, in questo caso, diciamolo, della Coca.
1: Okay. Negli anni 90?
0: Negli anni 90.
1: Ah, c'era quel concorso sotto al tappino della Coca-Cola, era quello?
0: Era quello del
1: tappino. Ho capito,
0: tappino.
1: Non mi ricordo cosa si vincesse però.
0: Ora te lo dico, ok, dal tappino potevi vincere, che ne so, sempre legato ai mondiali, una partita, magari ti pagavano il biglietto per una partita.
1: Ah.
0: Ma c'erano due tappini nel mondo, due soli.
1: Sì.
0: E uno è quello di Maria De Jesus.
1: Oddio.
0: Pingarotta Zambrano, che ti faceva vincere a vita partecipazione a tutte le partite dei mondiali, pagato per te e un accompagnatore.
1: No. Sì. Beh, fighissimo.
0: La Shura De Jesus,
1: che anche se non te ne frega niente del calcio, vedi la sottoscritta.
0: Beh, ma viaggi.
1: Beh, una figata,
0: ma
1: prendi.
0: Sì.
1: Di viaggi, vai con la scusa di andare a vederti la partita.
0: Ma sì.
1: Ma no, ma bellissimo. Birretta,
0: infatti,
1: patatine.
0: C'è la foto di tutti i suoi cimeli dai campionati del mondo che furono, perché sono tantissimi anni, dagli anni 90.
1: C'è. Ma lei l'ha vinto negli anni 90? Non è che aveva 65 anni negli anni 90.
0: Oh, adesso.
1: Adesso, ok.
0: Quindi se la sta godendo.
1: Certo.
0: Tra l'altro, a ogni mondiale, tipo quello in Francia ha portato il marito, quello, che ne so, in Russia ha portato
1: l'amante.
0: Sì. Ogni volta fa contento qualcuno, no?
1: Bene.
0: Allora,
1: ma adesso andiamo al nostro sondaggio.
0: La domanda è, spontanea. Esempio, io non ho mai vinto una fava ai concorsi, non li faccio e non vinco mai, ma non li faccio.
1: Ma mai niente?
0: Niente, ma non li faccio. Anche quando sono in live, fallo, no, rinuncio.
1: Ok.
0: Invece voi a casa avete già partecipato a un concorso?
1: Io?
0: Non peggio, figure sono alla
1: no,
0: storia.
1: No, allora fermi amici. Allora, io non amo partecipare, raramente pago...
0: Il ticket,
1: il gioco, faccio... Perché poi ho il terrore intanto di dimenticarmi. No.
0: Che vinci e ciao.
1: Ve l'avevo raccontato.
0: Cosa?
1: Del mio ex collega, la sua fidanzata aveva buttato via. Vi ricordate che c'era quel turista per sempre? Vi ricordate?
0: Sì, certo.
1: Vi ricordate bene il nome?
0: Sì.
1: Ti pagavano tipo uno stipendio al mese, adesso non mi ricordo quanto fosse. Non era da strapparsi i capelli.
0: Vabbè,
1: ma stavi.
0: Cioè. Ma signori, scherzi.
1: Penso che fosse tipo lo stipendio che prendo io. Cioè, quindi stavi bene senza lavorare.
0: Ho capito.
1: Ecco.
0: 12.000 okay. franchi al mese, tanto prendi.
1: Ma questa è bella per te, forse neanche in un anno. Vabbè, però. Beh, cosa succede? Lei l'aveva. Lei si era resa conto
0: di aver
1: che vinto. Cosa che voleva cosa? Fargli lei lì aveva vinto il turista per sempre.
0: Per sempre
1: voleva fare una sorpresa a lui. Aveva lasciato, doveva ancora tornare a casa, sai cavolo cosa, insomma l'aveva lasciato dentro dietro ai giornali. So solo che quel biglietto è andato buttato.
0: No,
1: lei
0: ti
1: lui con le lacrime mi raccontava, ma lì non sto scherzando, mi fa marghe, sono sincero. Sono andati alla discarica sapendo benissimo che tanto
0: dove lo trovo.
1: Ma poi avete in mente all'ecocentro la carta?
0: No, ma infatti.
1: Già
0: no.
1: Un pezzo di cartone, un cartellino.
0: Biglietti.
1: Ma figo.
0: Ma va.
1: Lui disperato e mi ha detto: Marghe, a me si è rovinata la vita.
0: Perché?
1: Beh, perché sai, tu sai che avevi vinto e per colpa tua è andato tutto in fumo. Tu dici: vabbè, non pensarci, torni alla vita di prima. Non torni alla vita di prima.
0: No.
1: Ti senti un PIRLA?
0: Sì.
1: Lei te la farà pesare a vita. E sai che con quei soldi, non dico che stavate bene tutti e due, ma quasi.
0: Beh, insomma, lo stipendio in più gratis. Ciaone, certo.
1: Cioè,
0: da casa avete mai partecipato a un concorso e vinto qualcosa? Che ne so, un viaggio, un weekend a Londra, quelle
1: un
0: cose
1: gratta
0: lì.
1: Un gratta e vinci qualsiasi, ma che
0: sì,
1: sai.
0: Senza entrare nello specifico se avete vinto 1.000.000.
1: Sì. Ma negli aneddoti vale anche se uno ha trovato i soldi per terra? No.
0: Beh, però è carino, dai,
1: sì,
0: è un upgrade.
1: Perché fermi, io non sopporto chi trova un portafoglio. Cioè, quella è un'altra cosa. Trovare i soldi nudi che non sai di chi sono è un conto.
0: Se sono nel portafoglio ridarli.
1: Ecco, no, lì mi arrabbio, ok?
0: Soprattutto se sono i tuoi.
1: Non fate...
0: perché sai, alla fine cambia.
1: Non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi.
0: Amen. Radio Maria.
1: Vabbè, ricordatevi che sono Don Mario.
0: Sì, infatti.
1: Con la voce di Don Mario.
0: Sì.
1: Allora 079 449 9537. Avete mai vinto qualcosa?
0: Avete mai partecipato a un concorso vincendo qualcosa?
1: La fortuna ha bussato alla porta.

0: vero, mi correggo.
1: Sì.
0: Bravi i nostri ascoltatori che sono attenti. E qualcuno scrive: Maxi, scusa, ma non avevi vinto un po' di mesi fa un buono sconto che poi hai utilizzato per comprarti l'aspirapolvere? Bravo, vero?
1: È vero, dimentichi anche quando la fortuna viene a bussare.
0: Male, perché bisogna essere grati.
1: Male.
0: Grati sempre, gratis mai, diceva qualcuno.
1: Cos'è?
0: Grati sempre, gratis mai.
1: Ma è bellissima.
0: Ma sai perché? No, è una rima che ho scritto perché quando ti dicono: vabbè, ma vieni, fai due pezzi, ti pago da mangiare, grato che mi chiami, gratis mai.
1: E beh, bella questa.
0: Lavoro e lavoro, ragazzi.
1: Ma l'hai scritta tu?
0: Sì.
1: Mi piace.
0: Ah, ti piace? Sembrava un po' da filosofo, sai?
1: Bella,
0: quelli
1: che... sì.
0: Vabbè, comunque sì, è vero.
1: Per l'uomo che non deve chiedere mai.
0: Denim aftershave. Così.
1: Dai!
0: Allora, vediamo un po'. Qualcuno dice: a tombola ho vinto alimentari. Sai quando vinci il cestone?
1: Oh, raga, quelli sono i premi migliori.
0: Beh,
1: anche se spesso ti riempiono di frutta, ma chili. E o inviti 60 parenti o...
0: Un
1: peccato, andiamo avanti.
0: Beh, avevo 7-8 anni, ero con mia madre.
1: Bello!
0: Penso che ne avevo usufruito più la mamma che lui. Poi, vediamo un po'. Ciao, aspettate, ragazzi.
1: Sì, poi dopo posso raccontarvi la mia?
0: Sì, certo. Figurati se ti teniamo chiusa.
1: Solo una, in realtà.
0: Perché ne hai tante.
1: No, solo una ne ho.
0: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
0: Io ho vinto con uno... Con voi, no, io ho vinto con voi, dice sì. Io ho vinto con voi uno scooter Malagutti.
1: Con noi?
0: Ma che radio?
1: Ma.
0: Radio DJ, no?
1: Tesoro, non abbiamo mica quei soldi lì.
0: Ma magari, tanto se mettessero in palio lo scooter, ce lo sbraniamo tra di noi. Figurati. Poi, all'inizio, più che fortuna, perseveranza. A seguirvi per raccogliere tutti gli indizi per ognuno di voi, bisognava dire casco moto. Ma poi la fortuna di essere estratti su tutti.
1: Ragazzi, allora comincio a pensare...
0: Lella.
1: Che ci stiate confondendo con qualcun altro, perché noi la moto non l'abbiamo mai messa in palio.
0: Ma noi, nessuno di noi si può permettere la moto. Cioè,
1: esatto,
0: capito la
1: soprattutto,
0: differenza?
1: Ma neanche il casco.
0: O il casco, la moto, no?
1: Voglio andare in giro col casco, no?
0: Neanche a far rapine, niente,
1: no,
0: non riusciamo.
1: No.
0: Vabbè.
1: Beh, un
0: giorno mi arriva una raccomandata panico.
1: Oh.
0: Dopo 5 giorni, un'email che non ho ritirato la raccomandata.
1: Sì, perché poi temi sempre che la raccomandata non sia una cosa positiva, quindi rimandi.
0: Secondo me la raccomandata è quasi sempre negativa.
1: Certo. All'80%. Beh.
0: Vabbè, comunque era una raccomandata che diceva, insomma, una vincita di un concorso.
1: Sì.
0: Corro, ritiro. Era un buono da 500 franchi di un negozio alla Volg, negozietti in Svizzera interna, tipo Usego, insomma, per fare la spesa. Così.
1: Ah.
0: Andiamo a Vassen, il più vicino. Sono uscita con 4 carrelli pieni.
1: Che bello!
0: Dai, ci sta!
1: Bello!
0: Non è il mondiale a vita. Dai, racconta la tua.
1: Allora, ragazzi, praticamente c'era un concorso in palio. C'era il Ciao. Ve lo ricordate il Ciao?
0: Il motorino?
1: Sì.
0: Sì, certo.
1: Che non era uno scooter, Era un mix tra una bicicletta elettrica.
0: Sì, c'era anche il Sì. Il
1: bravo!
0: Ciao.
1: Bravo!
0: Era Piaggio.
1: C'era anche il Sì. Beh, nuovo. Lucente, nero, pazzesco.
0: Mamma mia.
1: Lo guardavo, lo riguardavo. Era in una serata in un palazzetto, ok?
0: Sì.
1: Lo guardavo. Bevi una birra, partecipa, per ogni birra c'era
0: le parole sono importanti.
1: No, fermi. Il tappino dove compilavi, non mi ricordo cosa c'era, insomma, lo buttavi in questo maxi contenitore
0: che girava tipo la specie di ruota della fortuna.
1: E poi una manina vergine, ovviamente non la mia. No, beh, tempi sì. Sì.
0: Mark, andiamo avanti.
1: Vabbè, comunque
0: sì, è il concorso da focalizzarsi.
1: Una manina prende il tappino e dice il nome del vincitore.
0: Chi è?
1: Mio padre. Ricordo che ai tempi disse: ragazzi, perché mio padre si è sempre rifiutato di prenderci il motorino.
0: Perché?
1: Lo scooter, perché ha il raggio corto, le ruote piccole, cadi più facilmente. Lui voleva il raggio lungo.
0: Anche per voi, famiglia lunga.
1: In generale,
0: raggio lungo, sì.
1: No, beh, è vero, devo dire che in curva così il raggio più lungo tiene di più. Ma insomma, lui ha detto il Ciao, ve lo prenderei.
0: Ok.
1: E ve lo girate in tre, perché attenzione, non era una testa. Tre fratelli, ve lo girate, perfetto. Ho detto: papà, non lo vinceremo mai. L'ha presa tipo sfida, strano, perché mio padre non era ste robe.
0: No.
1: E comincia a prendere casse, scusatemi, vi ho dato una bugia, non era il tappino perché sennò avremmo dovuto bere 600 litri di birra, erano le casse. Okay. e ogni bottiglia aveva l'etichetta, la staccavi e avremmo preso
0: quanto?
1: Cioè abbiamo avuto un quantitativo di birra penso per almeno un annetto
0: da alcolisti anonimi comunque,
1: quindi probabilmente avremmo potuto comprare con quei soldi un ciao,
0: ma due, anzi uno a testa per i fratelli.
1: Però ha messo vari nomi: Margherita Zanatta, Michele Zanatta, Marco Zanatta. Siamo okay. Tre fratelli?
0: Sì.
1: No? Ha detto vediamo a chi capita. Poi lo stesso numero per ogni fratello. Se esce il nome di Marco, Marco ogni tanto ve lo presta, però è di Marco.
0: Ah, ok,
1: okay?
0: Rimane di sua proprietà. Va
1: ragazzi,
0: bene.
1: Arriva il momento. Quella manina infilata.
0: Mamma mia, vergine, ricordiamoci.
1: Vergine.
0: Ravani, Ravani.
1: Ding!
0: Cosa dice? Che nome? Che nome?
1: Margherita Zanatta!
0: Sì!
1: Ho vinto un ciao, che poi non l'ho vinto. Se non avessimo vinto mi sarei preoccupata. Avevamo preso
0: tutto.
1: Due terzi.
0: Non c'era più birra. C'è birra? No, è finita.
1: Ce l'ha la famiglia Zanatta. Però sapete che la sfiga è sempre bella attenta. Ci mettevamo un attimo a perdere, vinceva qualcun altro, quei pochi 5 biglietti rimasti. Ecco.
0: Certo.
1: Quindi avevo il ciao, punto, bellissimo, grande esperienza, ho vissuto dei grandi momenti col ciao.
0: L'hai usato? L'hai usato tanto?
1: Di brutto, anzi ai tempi lo prestavo, pensate che stupida, ai tempi non c'erano i cellulari.
0: Ecco.
1: Cioè sì, ti facevi lo squillino.
0: E ciao, sì.
1: Ok,
0: certo.
1: Ci
0: ciao.
1: Si incontrava al muretto con la mia compagnia.
0: Sì.
1: E un PIRLA della mia compagnia mi fa: me lo presti? Ha fatto l'impennata, mi ha fatto tutta la parte dietro.
0: Mamma mia. Quel papà? E il papà lì? Papà ti ha vetrato la faccia?
1: No. Mi ha disintegrata. Ma perché poi io non le faccio l'impennata, a me non me ne frega niente. Ah, vabbè. Dai.
0: Va bene, te ne leggo uno, dai.
1: Va bene.
0: Ragazzi, buongiorno.
1: Sì.
0: Io sono molto fortunato, ho vinto tantissime cose da piccola. Fino ad un viaggio a Parigi per i mondiali femminili di calcio. A Parigi, tra l'altro, tutto compreso, scrive. Soldi.
1: Urca?
0: Sì, sì, soldi in giochi a premi televisivi, partecipavo a tutto, ora ho deciso di convogliare la mia fortuna nel lotto. Sto ancora attendendo. Ah, il lotto.
1: Oh! Beh, visto che aspetti, ormai hai condiviso con noi. Ricordati di chi ti ha voluto bene e ti accompagna tutti i giorni.
0: Infatti, una cena, dico.
1: Cioè, nel senso. Una bella cenetta, un weekend via.
0: Un ciao, però uno a testa, così ognuno va dove vuole.
1: Ciao, ciao. Ciao.

0: adesso che ho letto questi messaggi sono ancora più triste.
1: No, anche perché, scusateci, a volte vi facciamo passare per dei ciarlatani, tipo, ma cosa stai dicendo?
0: No, beh, ciarlatani.
1: Ma no, per
0: no.
1: ridere. Però, allora, diglielo.
0: Qualcuno prima diceva, ho vinto un concorso e noi abbiamo pensato, dove ho vinto uno scooter, abbiamo pensato, sta sbagliando radio, perché noi di scooter abbiamo mai visti qua.
1: Io poi sono qua da un anno, però Maxi, che è qua da una vita, ha detto, io non ho mai dato, uno scooter via.
0: In realtà tanti testimoniano, anche chi ci ha scritto il messaggio, spero tu non ti sia offesa, ma ci siamo rimasti secchi.
1: Ma no, no, vabbè.
0: Dice, tantissimi anni fa, tu Maxi non c'eri ancora, infatti qualcuno dice 2009-2010 c'era un concorso su Radio 3 dove mettevano in palio uno scooter e ho fatto questo ragionamento.
1: C'è.
0: Ma tu vuoi vedere che da quando ci sono io e poi c'è stato anche la tua entrata.
1: Sì.
0: E cosa regaliamo adesso? Figurine, carta straccia,
1: cavolo,
0: debiti.
1: Sono cambiato.
0: Prima invece scooter.
1: Hai vinto una multa da pagare.
0: Sai quelle cose? Facci la spesa a noi. Sai quei concorsi?
1: Dai, partecipa anche tu alla nostra spesa mensile.
0: Crowdfunding. Allora, sentiamo.
2: Vi racconto un aneddoto che però non ho vinto, spoiler.
1: Ma no, già
2: praticamente io con questo migliore amico e un altro amico andavamo sempre al bar, un paio di birre e giocavamo con i gratta e vinci, no?
0: Sì.
2: Ma giocavamo tanto con i gratta e vinci,
1: insomma,
2: che prendevamo 20, 30, 40 gratta e vinci al giorno.
0: Tanto.
2: Cioè, fuori di testa. Allora c'erano le regole che se io giocavo un tipo di gratta e vinci, nessuno di loro poteva prendere quei grattevinci di quella serie, no?
0: Ok.
1: Sì.
2: Prendere un altro gioco.
0: Sì.
2: E praticamente c'era questo grattevinci che era il blackjack. Io avevo preso già 20-30 grattevinci in quella sera. Nessuno aveva preso grattevinci. Arriva questo nostro amico, chiede un grattevinci di quella serie in cui stavo giocando io.
0: Uno,
2: un grattevinci.
0: Sì.
2: Lo gratta mentre io ce n'avevo ancora lì 5-6 da grattare sul tavolo. Spoiler,
0: ha vinto
2: in quel grattevinci che ha preso lui, l'unico, dopo i miei 20-30 grattevinci che ho preso, c'erano 40.000 franchi, li ha vinti lui e io sono rimasto a bocca asciutta.
0: Ah, non ha neanche dato 1.000.
2: Praticamente questo qua non è più mio amico.
0: Vabbè.
2: Ciao!
1: Guarda, infatti la mia domanda voleva essere proprio quella, ma a livello di amicizia com'è finita? Perché allora...
0: Hai rotto il patto,
1: ma hai rotto il patto... Siamo amici, dici, sai che c'è, dividiamo.
0: Che fantasia è questa? Ma chi?
1: No.
0: Tutti a voce lo dicono tutti. Poi quando è il momento che ti arrivano i 40.000 te li tieni. Dai, adesso siate onesti, anche in macchina. Mettetevi una mano sulla coscienza. Anzi,
1: però hai rotto il patto con l'amico.
0: Ho capito, offri una cena almeno. La metà no, non la dà nessuno. Perché tutti hanno i loro buffi, vogliono chiudere un po' di conti.
1: Però scusami, guarda la nostra amicizia. Se io ti dicessi, Maxi, per favore, compra tutti, tieni quelli lì. Io compro questi, tu compri quelli.
0: No,
1: tu
0: non li prendo.
1: A mo' di sfregio, no, noi non lo faremo proprio.
0: No,
1: a
0: io
1: prescindere.
0: Non
1: lo
0: no, se mi dici no, se quello è il patto, basta. No, quello no.
1: Oddio, che smacco! Che nervoso! Sai che mi viene il nervoso per te?
0: Sai cosa sembra? Quando vanno ai casinò, non ci sono mai stato, e ripeto, io non gioco mai.
1: Sì, è vero.
0: Cose. Però so di gente che aspetta il tipo che gioca tutta la sera alla macchinetta.
1: Sì.
0: E poi si infila dopo.
1: Oddio!
0: E va a vincere.
1: Allora, avete in mente, non c'entra, tra virgolette, niente, però il mood è un po' quello. Provi ad aprire la bottiglietta. La passa uno sfigatino che pesa un chilo bagnato. Ma scusa! Magari.

0: Buongiorno belle persone.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Volevo avvisare che in direzione nord, in autostrada, sul Ponte Diga, a metà del Ponte Diga, c'è una bisarca ferma in corsia d'emergenza.
1: Chi?
0: La bisarca è il camion che trasporta le auto.
1: Ah.
0: Ferma in panne. Prestare attenzione. Buona giornata a tutti.
2: Ciao, ragazzi, Paolo. Abbiamo anche imparato un termine nuovo
3: bisarca.
2: Oggi. Bisarca.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
7: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
8: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: Creative Bernasconi a Savosa.
1: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
2: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown, con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
3: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.

0: una macchina, la Panda Selecta, poi ho capito cosa voleva dire Selecta, voleva dire automatica, al centro commerciale di Grancia.
1: Quando?
0: Era per il primo anno o il secondo anno, non mi ricordo più.
2: Sì.
0: Era un po' noioso perché dovevi andare, mi sembra, per 5 giorni in quell'ora a imbucare questo tagliando.
1: Un
0: no?
1: Lavoro.
3: Ah, è un lavoro.
0: Era abbastanza impegnativo perché se lavori.
3: Sì.
0: Ed era al mattino.
1: Ah, pure al mattino.
0: Io in quel periodo non lavoravo.
3: Ah.
0: Sono andata e ogni giorno imbucavo questo tagliando. Mi ero anche dimenticata dopo. E il 1° di aprile ci chiama un nostro amico e ci dice che lavorava alla Coop lì appunto a Grancia in macelleria, e mi dice guarda che hai vinto, c'è sul tuo nome,
3: no,
0: hai vinto la Panda Selecta,
1: quella automatica.
0: E tu guarda, vabbè che è il 1° d'aprile,
1: potrebbe essere uno scherzo,
3: certo.
0: Ma guarda, se mi fai venire giù e non è vero, fa no, veramente non lo farei mai. E alla fine andiamo giù e effettivamente avevo vinto, c'era il mio nome, avevo vinto
3: la Panda Selecta,
0: questa panda, eravamo due ragazzi e abbiamo vinto la Panda Selecta.
1: Ma aspetta,
3: scusa, alt,
1: te la devi dividere dopo.
3: Anch'io non ho capito, erano due pande,
1: quanti panda, perché il panda è in estinzione,
3: ce ne tanti. Erano due pande.
1: Eh sì.
3: Ma per forza, scusami, cosa fai a turni?
1: Esatto, un mese.
3: Scusami,
1: un mese,
3: ma tu lo sapevi che Selecta voleva dire automatica?
1: No, per me la Selecta è la macchinetta dove prendi gli snack.
3: Anche per me?
1: Per me è quello. Pensavo che fosse quello con le ruote della panda. Ho immaginato questo io.
3: Ho capito. La panda, e intanto puoi prendere la schiaccina. Ho capito.
1: Vediamo.
0: E poi, non bastasse, l'anno dopo c'era un altro concorso.
3: No.
1: Beh, no, dai.
0: La bicicletta. Poi hai detto, dai, facciamo.
1: Ma infatti.
3: No.
0: E effettivamente ho vinto anche la bicicletta.
3: Ma com'è possibile?
0: Cioè, veramente, il centro commerciale di Grancia è stata una cosa positiva per me.
3: Scusami, ma se hai tutta quella fortuna lì, devo chiamarlo Carlo Monti, se hai tutta quella fortuna lì, io fossi in te parteciperei. Fallo un gratta e vinci ogni tanto.
1: Ma ogni tanto, ogni giorno. Tanto che tu chiami,
3: se
1: vuoi io faccio sentire il proseguio. Perché c'ha... Ah no, mi hai mandato l'intro.
3: No,
1: dopo,
3: devo
1: dopo,
3: chiamare
1: dopo.
3: Vabbè, raga, non potete mollarci così,
1: No,
3: non

0: Collegato da Locarno Monti.
1: Non lo sento perché non ho le cuffie. Però
0: si è rotto?
1: Si è rotto. Però penso Nicola Gobbi.
0: Sì, c'è Nicola Gobbi. Nicola, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno. È un po' che mancavo, in effetti.
0: Ma infatti, scusami. Cos'è successo? Perché sei mancato per così tanto tempo?
2: No, settimana scorsa in vacanza. Mi sono andato a cercare un po' di brutto tempo in Germania e l'ho anche trovato.
0: L'hai trovato? Pieno. Dai, chi cerca trova,
2: sì,
0: hai visto?
2: Sì.
1: E questa è la versione ufficiale. Quella ufficiosa è che ha partecipato a un concorso e ha vinto un viaggio intorno al mondo alla faccia nostra. Dai,
2: ma io faccio sempre i concorsi.
0: Davvero?
2: E ne ho già vinti anche.
0: Tipo, sì, faccio un esempio.
2: Ho vinto, penso che erano 4 o 5 notti a un grand hotel di Frattune Brienz, Interlaken.
0: Ma dai!
2: Sì, che siamo andati in questo grand hotel, eravamo come due pesci fuor d'acqua perché non era il nostro ambiente, abbiamo fatto un sacco di ghignate perché in mezzo a questi ricconi eravamo noi poveri proletari. È stato molto divertente, però particolare, però effettivamente era una vincita che valeva 6.000 franchi, una
1: bello.
2: Cosa assurda, però
0: che bello,
2: però non era il nostro ambiente.
1: Però sai cos'è il bello ambiente. Di questa cosa è che lui ha potuto condividerlo, cioè quando tu vinci qualcosa
0: sono
1: puoi
0: d'accordo.
1: Condividerlo, guadagni.
2: Sì, eravamo
1: il doppio.
2: In coppia, quindi sì.
0: Sì, che ti diverti, sì, con un amico, con la fidanzata, col fidanzato.
1: Ma sai cosa hai guadagnato adesso, Nicola? Senza nemmeno partecipare a un concorso.
0: Sì, è vero.
1: La sigla.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Allora, Nicola, se grattiamo, vinciamo questo tempo oppure no?
2: Con questo tempo diciamo che vinciamo più che altro del caldo, perché effettivamente gratta gratta, ma il fresco non lo troviamo in questo senso, perché beh, effettivamente siamo in situazione di canicola già da ieri, le temperature cominciano ad alzarsi, la notte la scorsa è stata già localmente tropicale, abbiamo Locarno Monti e Lugano che sono restati sopra i 20 gradi, quindi se fino a ieri trovo che è ancora sopportabile il caldo, nei prossimi giorni sarà più che altro fastidioso. Le giornate restano soleggiate, oggi soleggiato e appunto caldo, nel pomeriggio sviluppo di cumuli, magari verso sera un piccolo rovescino temporale, però isolato alle Alpi, è veramente contenuto, quindi ci vorrà un po' di sfortuna essere proprio sotto di questo. Domani venerdì c'è un po' più di agitazione dei cieli, un po' più di nuvolosità, formazione di cumuli, e qui i rovesci e i temporali serali si distribuiscono un po' di più, toccano comunque una piccola parte del territorio, però ecco, considerare che venerdì in serata qua e là una grigliata potrebbe andare male, temperature in giornata sono comunque sui 31 gradi, ecco.
0: Sì, perché ragazzi, anche ieri sera, Nicola, scusami, ma a casa mia faceva un caldo boia ieri sera. Ma
2: sì, ormai c'è un accumulo di calore, quindi il caldo si stagna sempre di più,
0: sì.
2: E che è aumentata un attimino l'umidità, quindi dal caldo secco al caldo asciutto, che è ben sopportabile per tutti, un po' quello che si trova nelle regioni tropicali, che è un caldo asciutto, qui adesso sta diventando più umido e questo sarà più pesante come calura, sì. Passando al weekend, abbiamo un weekend che in sé oscilla tra un abbastanza soleggiato il sabato e un prevalenza soleggiato la domenica, sabato con ancora qualche rischio di cumuli che danno atto a rovesci o temporali nel pomeriggio, mentre che domenica la cosa dovrebbe essere un po' più tranquillo, dove i rovesci temporali sono veramente isolati sulle Alpi, diciamo ogni giorno per giorno mettiamo qualche rovescio temporale, ma nella serata di venerdì e la giornata di sabato sono un po' più presenti che negli altri giorni, e le temperature continuano a aumentare. Arriveremo alla domenica, lunedì, che è il picco di temperatura, arriveremo sui 33 gradi, e lì appunto tra venerdì, sabato e domenica avremo anche le notti che saranno più calde, perché avendo un po' di nuvolosità e un po' di umidità in più la sensazione di afa sarà maggiore. E poi guardando più in là continuiamo ad oltranza.
0: Ho già capito.
2: Con un tempo caldo. In prevalenza abbastanza soleggiato, con temperature che si smussano un attimino, però la sensazione di disagio sarà uguale perché si smussa un attimo la temperatura ma aumenta l'umidità, quindi facciamocene ragione le
0: non
2: prossime due settimane direi tropicali. Quindi
1: bene.
2: Andate a cercare tutte le canzoni che cominciano con tropicale che
0: è tropicana,
2: esatto.
0: Io sento già i piedi e le caviglie gonfie al solo pensiero di questo caldo. Nicola, grazie di esistere. Vedi di non mancare più tutto sto tempo, perché anche gli ascoltatori e le ascoltatrici scrivono: ma dove eri, Nicola? Ma come ti permetti?
1: Sì, è vero.
2: Non faccio più vacanza, promesso.
0: Bravo, non fare più vacanza. Nicola Gobbi, grazie a te e a tutto il team di Locarno Monti. Un abbraccio, ti vogliamo bene. Ciao.
1: Ciao Nick, ciao.
2: A tutti voi, buona giornata a tutti
0: ciao.
2: Voi.
0: Ciao.

0: Sì.
1: Che ha detto: devo dire qualcosa in onda. Ho detto: sì, ma c'è anche un messaggio da leggere. Che faccio? Leggo.
0: No, o... ragazzi, allora. Era l'anno 2022, ok? Avevo fatto animazione in un matrimonio con il mio migliore amico Aldo Paolini.
1: Sì.
0: Qua in Svizzera.
1: Divorzati.
0: No, ah, che no, stupidino,
1: non lo so,
0: sei
1: non lo
0: proprio
1: so.
0: Uno stupidino. No, anzi.
1: Anzi, figli, figli.
0: Ci stanno ascoltando con aspetta, sono alla clinica Sant'Anna, da lì ci stanno guardando, ascoltando insieme al piccolo Lauro, oh, nato il 16/6.
1: Ma che bello, auguri.
0: Oh, Chiara, che bello! Sono strafelice. Che bello, ragazzi.
1: Achille Lauro l'hanno chiamato.
0: Ah. Dai, non dovevi leggere qualcos'altro tu, che poi andiamo in pub?
1: Correva l'anno 1921 e facevo delle esibizioni così, in un ambiente molto osé. E ci stanno ascoltando. Dicono: ma non metti più quelle minigonne.
0: Dai!
1: Vabbè, scusa, madonna. Allora, Ale scrive, non Ale Cocca, un altro. O un'altra. Feste sì. del primo agosto. Questa storia triste?
0: No, metto un'altra base allora. Festa del primo agosto?
1: Sì. Tombola di paese. Quindi immaginati l'ambiente, ok?
0: Sì.
1: Mia nonna, dice Ale,
0: sì,
1: mi compra una cartella mentre lei prende tutta una fila di cartelle, mentre la nonna che
0: tira
1: tutto col timbro. Indovinate? Faccio tombola io. Non lei, quella lì, l'altra con la cartella sola.
0: Beh!
1: Calma. Ritiro il premio. Tutto contento o contenta,
0: oh,
1: non ho capito.
0: No.
1: Torno al tavolo, la nonna prende il premio e dice:
2: il premio è mio, ho pagato io, il premio è mio.
1: Punto.
0: Beh, scusatemi, chi ha pagato la cartella di chi ha vinto?
1: Ho capito, ascolta, è tuo nipote, ha vinto, lascia stare.
0: No, no, io sono... Hashtag, io sto con la nonna.
1: No, ma...
3: Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Letto. Sedia. Letto, letto, sedia, letto, board, sedia, la, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Fister.
7: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
8: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua X.

0: experience su stylelabdesign.com. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
6: Questa settimana alla Migros 40% sullo sminuzzato di pollo Optigal in confezione da due. Scopri di più su migros.ch.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
9: Un minuto e sono le 8. Buongiorno.
10: Ticino News Mattina.
11: L'informazione del mattino di giovedì 18 giugno, ben ritrovati in una manciata di minuti, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in compagnia oggi di Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti.
11: Ripartiamo dalla guerra in Medio Oriente. Axios ha reso noto che Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il memorandum per metter fine alla guerra. Secondo quanto trapelato, il presidente americano Donald Trump avrebbe firmato personalmente una copia mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei ha confermato che l'accordo è stato siglato in via elettronica. L'intesa è dunque ora in vigore.
12: Il Pakistan, con il sostegno del co-mediatore Qatar, ha fatto sapere che ospiterà venerdì in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo. Dalla cessazione delle ostilità e negoziati sul nucleare fino alla revoca delle sanzioni a Teheran e a un piano di ricostruzione. Sono 14 punti messi nero su bianco nel memorandum tra Iran e Stati Uniti, un testo con scadenze, cifre e paletti con l'obiettivo di arrivare a un'intesa solida e duratura.
11: Paolo Galli sul Corriere del Ticino sostiene che al G7 tutti i leader abbiano finito per rafforzare il ruolo dominante di Donald Trump, trattandolo di fatto come il vero capo della scena internazionale. Accolto con grande riverenza da diversi leader, Trump ha potuto ribadire la propria centralità politica e diplomatica.
12: Sull'Ucraina Trump ha mostrato scarso interesse, concentrandosi piuttosto sui rapporti con l'Iran, mentre le minacce alla Russia sono apparse poco incisive. L'Europa esce dal vertice senza aver riconquistato un ruolo autonomo, ma anzi apparendo subordinata agli Stati Uniti. Anche la Svizzera, conclude, ha svolto soprattutto un ruolo di ospite e facilitatore diplomatico.
11: La Federal Reserve americana ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla sua guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 3,50 e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, ha indicato la banca centrale al termine della riunione. 9 dei 18 membri del Consiglio prevedono tuttavia almeno un rialzo dei tassi di un quarto di punto entro l'anno.
12: Dopo la Fed tocca oggi alla Banca Nazionale, secondo diversi economisti dovrebbe lasciare invariato il tasso guida allo 0%. Laura Zucchetti.
13: Gli analisti ritengono che non vi saranno modifiche fino alla fine del 2026 e che il ritorno ai tassi negativi sia ormai molto improbabile. L'attenzione dei mercati sarà quindi rivolta soprattutto ai commenti della BNS sul franco svizzero e sulla politica monetaria futura. A favore della stabilità giocano la bassa inflazione svizzera, tra le più contenute dei paesi industrializzati, e il recente rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, che riduce la pressione al rialzo sul franco. Inoltre, il calo del prezzo del petrolio e le prospettive di una diminuzione dei costi energetici potrebbero contribuire a mantenere sotto controllo l'inflazione nei prossimi mesi. In questo contesto, la BNS sembra orientata a mantenere una linea prudente, monitorando soprattutto l'andamento della valuta svizzera.
11: Il finanziamento della 13ª VS al centro dell'editoriale di Stefano Guerra, invece, sulla regione. A suo dire, il finanziamento misto sarebbe stata la soluzione più equilibrata e duratura. La proposta, ricorda, è però stata affossata dal Parlamento, che ha mantenuto solo l'aumento permanente dell'IVA. Secondo Guerra, questa scelta evita al Parlamento di restare senza alcuna soluzione e garantisce almeno una copertura parziale dei costi.
12: Tuttavia, l'abbandono dell'aumento dei contributi salariali è visto come un errore. Avrebbe distribuito meglio il peso finanziario, facendo contribuire maggiormente i redditi più elevati. Guerra critica in particolare PLR e UDC, accusati di voler mantenere pressione sul sistema per favorire in seguito un aumento dell'età pensionabile.
11: Sta facendo discutere il caso del 14enne recluso da oltre un mese al carcere della Farera dopo aver partecipato ad una spedizione punitiva. Da un lato, la denuncia della madre del giovane, che ha parlato di un grave stato di prostrazione del ragazzo; dall'altro, il caso a livello politico. Nel mirino, infatti, la riunione che ha visto presente anche il consigliere Claudio Zali, conoscente della famiglia del giovane incarcerato, con alcuni alti dirigenti del cantone e la magistrata dei minorenni, per discutere appunto la gestione del caso.
12: L'MPS ha interrogato il governo sul rapporto tra il consigliere di Stato e la madre del ragazzo. Anche la Commissione Giustizia e Diritti, al pari della gestione, vogliono vederci chiaro. L'incontro, infatti, ha sollevato interrogativi sul rispetto della separazione dei poteri, perché Zali non ha competenze dirette sulla gestione delle carceri. Non è escluso che la Commissione Giustizia e Diritti possa attivare l'alta vigilanza, così la presidente Cristina Maderni.
14: Occorrerà che la Commissione valuti l'effetto e con le persone quello che sono i fatti che sono successi, per capire se è già il momento di eventualmente attivare un'alta vigilanza o meno. Quindi questa è una valutazione che dovremo fare con serenità lunedì in Commissione.
11: Della vicenda, come detto, potrebbe interessarsi anche la commissione della gestione titolare dell'alta vigilanza, sia sul Consiglio di Stato che sui funzionari. Il presidente Fiorenzo Dadò.
15: Un qualche interrogativo si impone e sicuramente bisognerà fare una qualche domanda e avere dei chiarimenti, perché qualora dovessero esserci state delle interferenze o questo incontro sia stato inopportuno, evidentemente sono degli aspetti che vanno chiariti, perché possono essere potenzialmente anche gravi. Qualora ci fosse stata un'interferenza nei confronti del magistrato del minorenni, evidentemente è un aspetto importante e lo deve assolutamente appurare in maniera impeccabile il Consiglio della Magistratura, che è l'organo adibito a questo scopo. Non spetta sicuramente alla Commissione della Gestione o al Parlamento fare questi approfondimenti.
12: L'International School of Switzerland, scuola privata con sede a Lugano, è stata condannata a pagare una multa di 8.000 franchi più 500 di spese giudiziarie per aver svolto attività scolastica senza la necessaria autorizzazione all'insegnamento privato e senza l'agibilità richiesta. La scuola, ricorda il Corriere del Ticino, aveva aperto i battenti il 1 settembre 2025, pur sapendo di non avere ancora tutti i permessi.
11: La ragione sarebbe stata un cambio di sede dell'ultimo momento. Per evitare di perdere l'intero anno scolastico, la direzione aveva deciso di iniziare comunque le lezioni. A gennaio 2026 l'istituto ha ottenuto un'autorizzazione provvisoria, mentre il Consiglio di Stato, già a novembre dell'anno precedente, aveva ordinato l'interruzione dell'attività dopo gli accertamenti svolti dal DEX e dal Dipartimento Sanità e Socialità.
12: Andiamo a Riva San Vitale, dove una petizione per migliorare la situazione dell'ecocentro ha raccolto 525 firme, quasi il doppio di quelle necessarie per essere considerata valida. L'iniziativa, lanciata a marzo da 4 consiglieri comunali, nasce dalla convinzione che l'attuale ecocentro sia inadeguato e che sia necessario intervenire. Sul tavolo, si legge sul Corriere del Ticino, esiste già un progetto municipale che prevede la costruzione di un nuovo ecocentro moderno e di un edificio per riunire vari servizi comunali.
11: A Locarno invece il centro ha consegnato una petizione con oltre 2100 firme per reintrodurre il parcheggio gratuito nei posteggi pubblici fra le 12 e le 14 come avveniva prima del 2023. L'obiettivo è favorire commercio, ristorazione e vita sociale, soprattutto in Città Vecchia. Il municipio aveva già espresso parere negativo, stimando una perdita di circa 700.000 franchi annui. I promotori sostengono invece che la misura aiuterebbe l'economia locale e renderebbe il centro più attrattivo. Ora la richiesta sarà valutata dalle autorità cittadine.
12: Torna la canicola. Meteo Svizzera ha diramato un'allerta di grado 3 per le alte temperature previste dalle 12 di oggi e fino almeno a martedì prossimo. Previste temperature medie superiori ai 25 gradi durante il giorno e il ritorno delle notti tropicali. Sentiamo Luca Panziera di Meteo Svizzera.
16: Siamo davanti all'arrivo di una massa d'aria di origine subtropicale sulle nostre regioni, quindi una massa d'aria di origine anticiclonica molto calda che comincerà a fluire verso le nostre regioni appunto a partire dalle prossime ore. Avremo giovedì e venerdì due giornate sì calde in cui le soglie canicolari verranno raggiunte solo localmente, a partire da sabato invece in modo più diffuso praticamente su tutte le zone di pianura del versante sudalpino. Abbiamo delle condizioni che sono già di base un po' critiche per quanto riguarda la siccità, perché nonostante le precipitazioni della settimana scorsa non abbiamo avuto grandi piogge estese, ma sempre fenomeni abbastanza locali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale.
10: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
11: Rallentamenti fra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Lamone, nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, sulla 2 fra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord da Stabio verso la dogana di Gaggiolo, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio.
17: Domenica 21 giugno, brunch Vista Lago all'Hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno cari amici ascoltatori. Buongiorno Maxi.
0: Hello.
2: Che è Rete 1?
0: E beh,
2: che è successo? Che, questo switch?
0: No, niente, siamo diventati un po' più autorevoli e autorità.
2: Con l'arrivata di Michael.
0: Sì. Oh,
1: pensa che non mi conosce ancora abbastanza.
2: Sì, ancora questa sensazione che
1: di professionalità.
0: Che base è questa?
1: Io sto con gli ippopotami.
0: Ah, ho
2: alza,
0: capito.
2: Alza un po'.
0: Ma è un cartone animato?
2: Aspetta.
1: No, no.
2: Ah, non cantano. Aiuto. Con le mani, dai. Ma che lingua è?
1: Non lo so. Comunque questa Tudishk. Qua, questa allora, qua è la canzone mica di Bud Spencer e Terence Hill.
2: No.
1: Sì, sì.
2: Ma va?
1: Sì, annuiscono anche dalla tribuna.
2: Ma dai.
0: Io non me la ricordavo.
2: Ok.
1: Qui ce ne sono tante.
2: Tra l'altro, io sono un fan dei fagioli di Bud Spencer.
0: È vero, tu li hai presi.
2: Ma in tutte le salse. Sì. Ma ieri ho visto che la birra. C'è anche la birra di,
0: no,
2: di Bud Spencer, sì.
0: Ma dai.
2: Non l'ho presa perché è un periodo no alcol, però.
1: Ma dov'è che l'hai trovata già questa birra?
2: Vabbè, lo dico.
1: Dillo.
2: Nel cartoncino alla Coop.
1: Ah, ok, va bene, va benissimo.
2: O Coop.
1: Ma com'è andata ieri con il drive-in? Non ne hai parlato?
2: È vero, non ne ho parlato.
0: Alle due avevi il drive-in.
1: Com'è che è andata?
2: Allora, sono andato. Prima devi andare a lavare la macchina.
0: Sì.
2: No? Sei obbligato.
1: Sì.
2: Perché sennò lo scanner non prende i gibolli, ti pagano meno. Ma ti chiamano proprio, cioè l'assicurazione ti dice, sure. Prima di venire giù lavi la macchina, l'ho
0: oddio,
2: fatto.
0: Oddio, ok, ok.
2: E che tra l'altro ho anche ringraziato quelli della Zurich, perché ho detto, grazie a voi dopo 2 anni ho lavato la macchina. Cioè, mi avete dato lo stimolo.
0: Mi sono ricordato che è rossa.
2: Esatto, perché era quel bordeaux scuro che non si capiva. No, poi sono arrivato giù, c'è una specie di tunnel. Tunnel, sì, dove ci passa dentro la macchina. Ma tu non vai sotto il tunnel.
0: Ah no.
2: Lo fa uno con uno scafandro, è uno speciale, un tizio.
1: Ma perché è pericoloso? Raggi?
2: No, non lo so, non ho neanche guardato.
0: Beh, perché... PS, voi quando fate il lavaggio della macchina state dentro o state fuori?
1: Io non, anch'io sono come lui, non la lavo mai.
0: Ah.
2: Noi non
1: sappiamo.
0: Io sto dentro.
2: È una malattia che speriamo di evitare, ecco.
0: Ho capito.
2: Sì, no, però io l'ho lavata con la pistola.
0: Ah no, lì sto fuori, lo faccio io.
2: E cioè, anche perché farlo da dentro. Anche perché farlo da dentro. Bello dentro, ma. Tra l'altro ho speso 7 franchi. Se l'assicurazione volesse inglobarlo nel ristorno.
0: Ovvio.
1: Giusto, giusto.
2: Perché c'è insaponazzo, risciacquo ma con acqua limpida, poi lucidatrice. Acqua demineralizzata, spazzolone,
0: sì.
2: E alla fine soffiatore con un po' di acqua che te la ammorbidisce.
0: Ma posso dirti che non è semplicissimo? Io ho provato una volta perché è lo stesso come si chiama, la stessa pistola, no, non ho detto se è un pistola, la stessa pistola e a seconda del tasto cambia l'interno, ma sembra sempre lo stesso liquido. Quindi non so mai quando devo mettere il lucido.
1: Quello è vero, sì.
0: Sembra
1: quello è un
0: la
1: problema.
0: Stessa cosa, non capisco.
2: Boh, ma scegli tu, una volta che hai fatto il giro della macchina, cambi.
0: Vabbè, non soffermiamoci.
2: Vabbè, comunque,
0: vieni con me.
2: La macchina la lasci in custodia, ti fanno accomodare caffè o acqua? Ho detto, ero nervoso, ho detto niente.
0: Gin tonic.
2: No, ho detto, no, è un periodo no alcol. No. Poi a un certo punto vedo la mia macchina, non so se in automatico c'era dentro un uomo, è passato attraverso questa luce verde, poi è arrivato un tizio e mi fa, tutto a posto.
0: Come tutto a posto?
2: 28 secondi, 3 ore è tipo quando prendi l'aereo, devi arrivare là 2 ore prima,
0: certo.
2: Ma poi il volo dura niente, è la stessa cosa. E poi alla fine ti fanno scegliere dove andrai a ripararla, basta.
1: Tutto qua.
2: Sì.
0: Su, già fatto, hai risposto.
2: Beh, Pickindolor.
1: Beh, questo non lo sapevo.
2: Lo so.
1: Meno male che non avete fatto il test del cerchio. Io ormai sono nel cerchio, giusto?
0: Allora, sei nel cerchio con un piede. L'altro è lì.
2: Fagli quello della foto, fagli quello della foto.
1: Com'è quello della foto? No, ma perché? Perché mi sono impazzato da solo?
2: Vai.
0: Ciribiribi.
2: Aia.
1: Fa il tacchino.
2: Cibili, fa il tacchino.
1: Qua, Lucchetta.
2: No, non scherziamo.
0: Dai, sono seria.
2: Rifaglielo, bene.
0: Te la interpreto meglio perché forse è colpa mia.
1: Vai, sì.
0: Ciribili.
1: Ciaccia.
2: Ma no, dai.
1: Ciripiripi.
2: Ma che no, ciripiripi?
0: Ciribiribi.
2: Va, lo stanno scrivendo tutti.
1: Dai,
2: non guardare,
1: no,
2: non
1: guardare, guardare anche se leggo, leggo sbagliato.
2: Cioè, ah, tanto sarà cerimonia.
1: È sempre cerimonia.
2: No, no, per il momento non.
0: Come, dai. Cioè, come hai potuto vivere senza aver visto almeno una volta quella pubblicità?
1: Non l'ho mai vista.
2: Ti dico che se tu avessi risposto esattamente alla domanda o comunque al quesito, quel collo, la lucciola che c'hai qui, te l'avrebbero tolta perché andava tutto bene. E invece te la tieni altri due anni. Così impari.
1: E cos'è che è? Dai, cos'è?
2: Leggi, leggi, leggi, per favore, leggi.
0: Cibiribi Kodak.
1: Kodak. Ma non c'è più la Kodak. Sono falliti ormai.
0: Non c'è più.
2: Forse per quella pubblicità. Forse per quella.
1: Falliti.
0: Adoro questa sigla che arriva sempre tre ore dopo.
2: Cantiamola!
1: Sombrero!
2: Basta!
1: La Kodak è fallita perché nel momento in cui uno al loro interno aveva detto: ragazzi, ma andiamo sul digitale?
2: No, che scempio, ma non dire scemate.
1: L'hanno messo alla porta, l'ha licenziato, hanno detto: no, noi continuiamo con le cose analogiche perché è il futuro, l'analogia è il futuro.
2: Sì. Sprecare mezza foresta amazzonica è il futuro.
0: Non lo sapevo.
1: Non si sono adattati. Purtroppo la Kodak.
2: Sentiamo.
0: Sì, vai.
3: Kodak!
1: Basta,
0: punto. Allora me ne verranno. Ah, beh,
1: ne
0: scusami,
1: un'altra.
0: Abbassane un'altra.
1: Attenzione,
0: perché ti do un'altra opportunità, un'altra chance di mettere quel piede nel cerchio della fiducia, quello che è rimasto fuori.
1: Sì,
2: perché sei ancora fuori, Sì, mezzo dentro, ma è quel mezzo male, No, quella là.
0: Forse gliel'avevo già detto.
1: Vabbè, ormai.
2: Fagli. No, quella del Perlana l'hai già fatta.
0: Quella volevo. No, zitto, vedete.
2: Ne ho un'altra. Quella del Kodak è sbagliato,
0: Sì.
2: No, no, perché?
0: Aspetta.
2: Sì, è radio, quindi ci vogliono dei tempi,
0: sì,
2: però.
0: Sì. No, niente, ragazzi. Pensavo di.
1: Allora, sono dentro.
0: Volevo fare quello del Perlana, ma quando ho realizzato che l'avevo.
1: Nel dubbio, sono dentro.
2: Margherita, sei fuori tu dal cerchio adesso? Perché uno dei due sta dentro, ma l'altro
0: ma
2: è fuori.
0: È vero, mi sto autoeliminando.
2: Sei fuori dal cerchio.
0: Fanne una tu.
2: No, io resto nel cerchio, non voglio sbagliare. Io sto nel cerchio. Io ho già dato la macchina, io sto nel cerchio.
0: Vabbè.
1: Chiediamo al vice direttore se sa qualcosa, no? Vice direttore, no. Lui oggi.
2: L'altro vice direttore, credo le abbiano tagliato le corde vocali, che non parla da tre giorni.
0: No, oggi va a gesti.
1: Perché in tribuna il vice direttore?
2: Allora andiamo in musica.
0: Sì.
2: In realtà dovevamo andare in pubblicità, ma non fa niente. I tempi ormai sono labili. Ma dopo la pubblicità entrerà il vice direttore perché ci racconterà qualcosa di particolare.
0: Nuovo sponsor Kodak?
2: Non credo proprio.

0: calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Questa settimana alla Migros 41% sugli hamburger di manzo Migros 4 pezzi a soli 7,95. Scopri di più su migros.ch.
2: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ehi, ma questa è davvero una panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Treviso e Bertone Automobili ad Ascona.
1: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3. Amag Ticino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampa. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.

0: di introdurre il nostro vice direttore, sì, volevo leggere questo messaggio di, sì, Fabio Chiesa, che tutti conosciamo e salutiamo.
1: Ciao Fabio.
0: La Kodak nel 2025 ha, sì, fatturato più di 1 miliardo. Voglio fallire anch'io.
2: No, allora in realtà credo che la Kodak sia fallita, la Kodak con la K, poi ne hanno rifatta una con la C.
1: Ah, certo.
2: Credo che sia così.
0: Questa è veramente una bufala. Questa è quella del secolo.
1: No, ti giuro.
0: E tu che ci credi è,
2: no,
0: scandaloso.
2: Ne ha rifatta una con la C.
3: Ma la prima o la seconda K? Perché sai che ne ha due.
0: Mm. Ah, è vero. Quale K?
1: Secondo me è CK, tipo Calvin Klein.
0: Brava.
1: Sì, così. Sì. Sì. Anzi, è stata una collaborazione tra Kodak, vabbè, e Calvin Klein.
0: Ma anche robe di K adesso è robe di K. Perché è una C, non è K,
1: è vero. È roba di Kodak.
0: Ma diamo il benvenuto al nostro Kruben con la K, Bassi.
1: Il fatto, buongiorno, che il nostro vice direttore sia qua e non mi abbia detto niente mi fa pensare male.
0: No, anzi è la parte più piacevole forse della mattinata. Dopo, okay, arriva,
1: okay.
3: Poi hai scelto la tazza, quindi.
0: Sì, alla domanda, ve lo dico cari ascoltatori, alla domanda preferisci un bicchiere o una tazza, ha detto una tazza. Alla tazza, al secchio, ha detto il secchio. Dal secchio preferisci secchio o tazza, ha detto la damigiana. Insomma, è lei che vuole grandi dimensioni.
2: Grandi,
0: okay,
2: dimensioni, ha scelto grandi contenitori.
1: Ma è un gioco che gli ascoltatori conoscono, io no?
2: Sarà su dal... Radio 3 è...
0: Ma cos'è, sì, dal 2009?
3: Che sì, va? Almeno. Sì,
2: da quando
3: almeno,
2: si regalava, sì, il motorino.
3: Esatto.
2: Sì. Sì, c'era, sì, la tanica, sì, ti ricordi, benzina.
0: Sì. Forse studiare il passato dell'azienda in cui si lavora.
1: Però
3: anche se ti regalate delle Twingo, ma fa niente.
0: Allora, perché sei qui tra noi, caro vice?
3: Perché vogliamo risolvere un problema di tutti, che hanno tutti i tifosi.
0: Sì.
3: Mondiali, europei, partite di calcio o di sport in generale, quando la tua squadra perde, cioè ti sale un po' il fumo.
1: Certo.
0: Sai, non sei contento, no?
1: No, no, ovvio.
0: E ognuno, diciamo, reagisce a modo suo. C'è chi reagisce in modo abbastanza veemente, soprattutto in modo verbale.
3: Esatto.
0: No, intenso.
2: Cioè, le esclamazioni non sono per Giove. Cos'è che avevi detto
1: prima?
2: Mannaggia
1: Giove.
2: Mannaggia Giova.
0: No, non l'ho mai sentito. No, esatto. Allo stadio, no, mai.
3: Esatto.
0: Mai.
3: Per esempio, l'arbitro, stai facendo un brutto lavoro.
1: Sì.
0: Per dindirindina.
1: Per dindirindina, sì, sì.
0: O per dinci, no?
2: Sì. Sì, è vero. Oppure, per esempio, ieri per la partita Portogallo-Congo.
3: Fai attenzione.
2: Non so se avete visto, facciamo vedere in televisione, nelle abbreviazioni è uscito questa scritta. Però.
0: Sì. POR da Portogallo.
2: POR da Portogallo.
0: E COD.
2: Repubblica del Congo.
3: Democratica del Congo.
1: Sì.
2: Sì, hanno dovuto cambiarla sulla Rai, hanno cambiato la dicitura.
0: Quindi c'è POR, il risultato è COD.
2: Sì, e l'hanno cambiato.
1: E cambiato. Cos'è, come l'hanno cambiato?
2: L'hanno cambiato con.
3: Fai te che una volta aveva giocato.
2: PRT-CNG.
1: Ah.
3: Una volta aveva giocato anche Cagliari-Atalanta, non ti dico cos'è che era uscito. Comunque.
2: Com'è,
3: non ragionare ad alta.
1: Infatti ci penso anch'io. Intanto sto pensando,
2: sì,
1: anch'io.
2: Sì, però ci sei arrivata? Non è Cagliata, ma è. Ma è.
3: Esatto, è quell'altra cosa.
0: È una partita non bellissima.
3: Esatto.
0: Diciamo.
1: Va bene, ci penso. Sì. Ah, ho capito. Sì.
0: Ma che cosa vogliamo regalare, caro vice?
3: Qualcosa di comodo e facile da utilizzare, non vi mette in bocca parole che non volete lanciare, non vi fa inveire contro delle divinità etrusche a volte.
0: Bravissimo, non mette in fila tutti i santi.
3: No,
1: oddio,
3: ma
1: è il tiraporchi.
3: È anche retroattivo, perché puoi.
0: Oh, se vuoi spoilerare, fallo.
3: Puoi anche recuperare e prendere e rilanciare. Il tiraporchi.
0: Il tiraporchi. Cioè, il porco è. Nel senso, si capisce, è una parola che va, no?
3: Esatto, questo qua è il rumore del piccolo maialino di gomma.
1: Certo.
3: E qua c'è la fionda. E quindi quando te vedi che suonano gli altri o l'arbitro fischia un fallo, dici: ma arbitro!
0: Non in faccia a me, grazie.
3: E poi lanci, poi vai a prenderlo, che così i figli, sul lavoro, nessuno ti dice niente.
0: Lo dico, il porco, questo qua, quello che tiri, il tiraporchi, rimane appiccicato ai muri o alle persone.
1: No!
0: Vogliamo
1: provare? Scusatemi, ma veramente lo stiamo regalando?
0: Sì, sì.
1: Ma che radio fighissima.
2: Sì, lo regaliamo. 079-449-9537 ai primi che mandano dei porcellini, possiamo chiamarli così.
0: Che sì. Primi? Il primo è uno solo, il porco. Tira porca uno.
3: Esatto.
1: No?
3: Sono due maiali, ma no, una fionda, quindi il 7. Perché metti che l'arbitro, sì, ha fatto qualcosa di brutto, ne tiri due.
1: Ne tiri due.
0: Non regaliamo più le auto, regaliamo un tiraporco adesso. Non
1: so se. Vabbè.
2: Il primo che ci manda un porcello. Un porcello su.
0: Ah, sì. Così facile, non devono chiamare, rispondere alla domanda.
1: Dai, vabbè, la chiamate, ci facciamo
2: delle risate.
1: Farcita
2: di chiamate.
0: Ho capito. Allora, tra di voi, che insomma avete il coraggio di mandare un porcellino, sì, via WhatsApp, sceglieremo a casissimo.
2: A caso, sì,
1: sì, però,
2: a fare...
1: però poi chiamiamo chi ha vinto.
0: Sì.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Dai.
0: Vi portate a casa un tiraporchi, cioè una fionda con dei porcellini che si attaccano almeno oggi o quando giocherà la vostra squadra del cuore. Se perde, non state a dire cose brutte.
3: Perché è sempre l'ora di tirare un porco.
1: È vero.
0: Offerto gentilmente da Kruben Bassi, grazie.
2: No, Ruben ha anche qualcos'altro dopo,
3: Ho anche qualcos'altro.
2: Dopo. Possiamo già congedarti.
3: Ah, ok, va bene.

0: breve vedremo chi porterà chiameremo a casa.
1: Analizzeremo la situazione.
0: Ma c'è una cosa importante, perché oggi, stasera, soprattutto per i tifosi svizzeri, si gioca una partita fondamentale dopo il pareggio col Qatar. Si va ad incontrare la Bosnia.
2: Sì.
0: Ok? Parlo della Svizzera, ovviamente. E noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere una famiglia di bosniaci.
1: Cioè, la fortuna, in realtà,
0: sì, non è stata fortuna. Cioè, diciamo proprio, no. Siamo andati a scovarli.
1: No, okay. In realtà ieri ci si chiedeva, chi è che potremmo chiamare per la Bosnia Erzegovina o Erzegovina? O Erzegovina? Com'è che si dice?
3: Bosnia-Erzegovina. Bosnia-Erzegovina.
1: Non Erzegovina?
3: Non credo.
1: Erzegovina sembra più carina, come sembrano meno forti, no? Se dici Svizzera contro Bosnia Erzegovina, dici sarà difficile. Invece Svizzera contro Bosnia Erzegovina,
2: mi state facendo preoccupare.
0: Svizzera Bosnia, finita. Abbiamo trovato un numero su una rubrica telefonica. La rubrica telefonica è questa. Vedi che c'è un numero, cioè non lo vedi, ma c'è un numero. È una bottiglia di grappa
3: di Slivovica
0: del 2015.
1: Con scadenza 2015.
0: Sì. Adesso è andata in prescrizione, ma dicono che la grappa non va mai a male. È un po' come il miele.
2: Certo, ma poi fai bene anche le pulizie con quella, eh.
0: Grazie a questa bottiglia di grappa, è meglio leggerlo. Abbiamo capito che la Family Kostic, no? È tifosa giustamente della Bosnia.
2: Sì.
0: E allora abbiamo deciso di contattarli per capire come vivranno la partita di stasera. Ma ci hanno spiegato tutti i personaggi della famiglia che c'è una tradizione bosniaca che bisogna rispettare per forza.
2: Oddio.
0: Quando si guardano le partite, soprattutto Svizzera-Bosnia, tutte le donne presenti nel luogo devono bere un po' di questa grappa.
2: Sì.
0: Alla domanda preferisci un bicchiere o una tazza, tu hai detto tazza. Domanda preferisci una tazza o un secchio, tu hai detto secchio.
2: Scusa.
0: Alla domanda preferisci un secchio o una damigiana, tu hai detto una damigiana.
2: Ragazzi.
1: Facciamo entrare la damigiana.
0: Apro la bottiglia da cui usciranno dei draghi.
2: Ma scusatemi, io non sto guardando la partita, però.
0: Vado a servire la grappa nella damigiana di plastica. C'è una donna in studio? Chiedo a qualcuno. C'è una donna in studio?
3: Mi pare di averne vista una.
0: Allora,
2: non è possibile.
0: Vado a riempire.
2: No!
1: Puoi, allora, non puoi rifiutarti perché sennò il popolo bosniaco si arrabbia.
3: Sì. Esatto. Però puoi tirare un porco se vuoi.
1: Sta versando.
0: È praticamente a metà, dai.
2: Oddio.
0: Direttore, posso chiederle il piacere di offrire.
2: Ma che cos'è? Vodka di?
0: Che vodka?
2: Prugna?
0: È grappa.
2: Di
0: prugne.
3: Ma è leggera. L'odore è molto buono.
0: Sì.
2: No, ma Massima è vera.
0: Questo è il testing day di Sombrero. Solo è il drink day.
2: Ma veramente?
0: Certo.
3: Sì. No, perché porta bene, tradizione.
0: Certo.
3: Tradizione.
0: La tradizione dice che la donna nel posto. E beh, presto, per la grappa forse un po' prestino, ma
3: Marghe. Da qualche parte, Marghe, è l'orario dell'happy hour, quindi vai tranquillo.
1: Prima però dici quali sono le tue ultime così volontà.
0: E soprattutto se ci lasci le password, perché almeno qualcuno può
1: entrare. È vero.
0: Eh beh, sì.
1: Sì.
2: Posso lasciarvi anche i debiti?
0: Sì, tanto c'è il diretto vice dir per quelli.
3: Me ne faccio carico io.
2: Ma da quant'è che state studiando questa roba contro di me?
0: Ieri. Signore e signori. No, aspetta. Al nostro 3.
2: Sì. No, ma raga, ma sto male.
0: Ma che un fiato, mi raccomando.
2: Ma sei impazzito.
0: 0, 3, 2.
2: E se poi vado in onda ubriaca?
0: 1, signore e signori, giù dove
1: è? È giù.
3: Ma l'ha scioltata tutta.
0: Non scioltata.
2: Che schifo.
0: Che buona.
3: Marghe, Max, hai vinto quei 20 franchi che scommettevamo che l'avrebbe bevuta tutta.
1: Com'è Marghe?
0: È buona, di che buona, perché molti bosniaci ci stanno ascoltando. È buona.
2: Sì, buona.
0: È buona.
3: Cioè, ha bevuto decine di gra.
2: Ma bevuto... non avevo neanche fatto colazione, raga, fra 20 minuti sono fradici.
0: Beh, almeno se straparli hai anche la scusa.
1: Troverete il video di Margherita Zanatta su Instagram. Sì.
2: Ma per carità divina!
0: Giratelo ai vostri figli così capiranno che l'alcol fa male.

0: 와진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시
1: Diamo uno sguardo al traffico tra Stabio e Mendrisio. Traffico fortemente rallentato anche sulla 2 in direzione nord tra Mendrisio e Bissone Melide. Poi alla rotonda Strada Regina, stiamo parlando di Ponte Tresagno, da quelle, insomma, in quella tratta. E poi tra Bizzarrone e Genestrerio, traffico fortemente rallentato.
2: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Con l'Happy Meal ce n'è per ogni te. Per il tuo ai, mi sono fatto la bua. E per il tuo con una sorpresa passa tutto. E questo per soli 6,90 franchi. L'Happy Meal. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
8: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno. Fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
9: Se hai navi S e hai problemi di udito, al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: nuova di Baby K? È tornata?
1: Tuca Macarena.
0: Strano che prima dell'estate lei pim esca.
2: Per a me non dispiace.
1: Anche a me.
3: Sarà
1: anche
3: che
1: me.
3: Da ubriaca mi è piaciuto.
0: Dopo la damigiana di grappa. Siete... Tra l'altro abbiamo anche chi ha diciamo portato la grappa in radio. Di chi parliamo? Che abbiamo al telefono?
1: Abbiamo Vivi.
0: Sì.
1: Lei vive a differenza di Margherita che fra poco
0: basta, è finita.
3: Io sono morti.
1: Morti. E dovrebbe esserci anche il figlio Mile.
0: Buongiorno Vivi, buongiorno Mile.
4: Buongiorno.
0: Ciao, ciao a tutte e due.
2: Ragazzi, grazie mille per questa ubriacatura molesta delle 8:30.
0: No, in realtà diciamo la verità.
4: Marghe, hai fatto una disinfezione perfetta, cioè al mattino a stomaco vuoto si beve la grappa tutte le mattine. Certo.
2: Ma non la sapevo sta roba.
4: Eh certo, è giusto, è una tradizione comunque dai Balcani, indipendenza adesso da che regione, che sia Bosnia, che sia Serbia, Croazia, è una tipica vecchia usanza, che una volta i vecchi comunque usavano come diciamo
2: depuratore,
4: per curarsi, depuratore, sì, proprio un'usanza tipica. È che giustamente chi va oltre, esce e va a vivere in altri paesi come noi in Svizzera eccetera o in Germania o Austria, probabilmente queste usanze vengono un po' perse,
2: le abbiamo rilanciate noi,
0: perché anche da noi potrebbe esserci ratafia.
4: Ecco, adesso potete provare anche voi a vedere cosa vuol
2: brava,
4: dire
2: Vivi.
1: Ma, quindi i giocatori della Bosnia questa mattina quando si sveglieranno, perché non si sono ancora svegliati,
0: no
1: perché da dormono in questo
0: momento, infatti,
2: certo. Dico,
1: quando si sveglieranno
4: lo usano
1: berranno anche loro questa cosa qua. Ah, ok.
4: Okay. Certo, lo useranno come tranquillante. Certo.
0: Ma secondo te, ecco, entriamo nel vivo. Questa sera la Svizzera contro la Bosnia.

0: Si fa anche giù da noi, è una cosa, la gente non lavora neanche, se è di giorno quello che è, loro sono a casa tutti, è
1: ma
0: una
1: pensa
0: cosa...
1: a te
0: certo, tipo patriota proprio, deve essere rispettata.
2: Sì, che tra l'altro
0: e lo fanno,
2: la Bosnia me la ricordo contro l'Italia, per dire, ha messo veramente l'anima, cioè proprio
1: si impegnano,
2: è una squadra che gioca proprio di cuore, quasi sì, in primis, sì. No? Ma che cosa si fa? Cioè si fanno grigliate, cos'è che si mangia? Sono curioso, cioè durante le partite.
0: Allora, tipici sono comunque, che li avete già sentiti, i cevapcici famosi,
2: sì.
0: Che è la cosa essenziale, la cosa cevapcici.
2: Spiegale cosa sono. Penso sono delle cose di carne.
0: Di carne, sì, carne macinata, a dipendenza adesso, dato che di solito è carne di manzo,
1: sì,
0: che viene usato, perché la parte dei bosniaci sono religione musulmana che non mangiano carne di maiale.
2: Ah, giusto.
0: Però se
2: giusto.
0: Ti sposti in Serbia, eccetera, è misto alla fine, a dipendenza della regione,
1: okay,
0: e
1: sì,
0: religione. Sì. Viene appunto creato il proprio, però chi ha inventato i cevapcici partono dalla Bosnia.
2: Ah, ok.
0: Sono, diciamo,
2: sono come delle piccole salsiccette.
1: Top, ok, buone
0: salsiccette.
1: Sì. Poi cos'altro c'è da smangiucchiare?
0: Allora c'è anche baklava, che è un dolce tradizionale.
1: Troppo
0: anche,
1: dolce, sai?
0: Buono.
1: Io che amo i dolci.
0: Le foglie.
1: È tosto, eh?
2: Sì, brava. Sputa sì, sulle persone che ci chiamano.
1: Ma no,
2: sì,
1: stupido.
2: Sì. No, invece il baklava, ma cos'è che dà il dolce? Il miele?
0: No, ci sono le noci dentro, tritate, sì, c'è anche miele,
1: sì,
0: miele, zucchero, sì, e le noccioline, sì.
2: Sì. Sì, buono.
0: E poi c'è anche il burek famoso, ma anche quello più che altro è anche di origine turca, diciamo greca, burek famosi di carne o di formaggio.
1: Cos'è?
0: Ecco, sono queste tre cose essenziali tipiche della Bosnia.
2: Ok, che si mangiano, diciamo, in compagnia mentre si guarda la partita.
1: Vivi, scusami, qual è il burek? Dimmi. Che mi sono persa?
0: Il burek è quello fatto di è sempre la sfoglia comunque, però c'è dentro o la carne o il formaggio.
1: Ma ah,
0: anche
1: buonissimo.
0: Anche in Grecia lo trovi, lo sì, trovi. Sì, sì, però anche roba turca comunque, essendo sì, una, diciamo, dell'usanza dei musulmani dall'epoca, loro lo fanno soprattutto con carne.
2: Ho capito.
1: O un ex turco, per quello lo so.
0: Anche con il formaggio.
2: Senti, Vivi, mi fai parlare con Mile, per favore? Vorrei chiedergli una cosa per chiudere. Ciao Mile.
3: Sì.
2: Ciao, quanti anni hai? Sì, tutto bene, tu?
3: Quasi 19.
2: Quasi 19.
3: Fresco.
2: Penso, adesso tiro a indovinare, ma comunque segui il calcio, no? Sei tifoso.
3: Sì.
2: Ecco.
3: Certo, certo.
2: Allora, previsione, vediamo un po'.
1: Dai.
2: Questa sera, partita secondo me complicata,
3: allora,
2: come va a finire?
3: Allora, secondo me è una bella partita, più che altro è tosta, perché la Svizzera magari la prende un po' sotto gamba, poi prende uno scherzetto come l'Italia, sarebbe un po' uno shock.
2: Sì,
3: però
2: vero.
3: Predizione,
2: dai,
3: potrebbe finire anche in pareggio, secondo me
2: un pareggio, dai, un pareggio,
4: quindi sarebbe
3: pareggio,
4: due punti.
3: Però la vedo un po' più sulla Svizzera.
2: Ah, ti butti giù così?
3: Sì, ormai
2: dici meglio partire in difetto e poi essere felici nel caso.
1: Sì.
2: Beh, ci può stare, una buona tecnica.
3: Sì.
2: Allora Vivi, Mile, noi uno vi ringraziamo
1: per
2: aver portato una sbornia mattutina alla nostra Marghe e poi per essere stati dei nostri.
1: È grappa di prugna, vero?
0: Grazie.
2: Sì.
0: Prugna, sì.
1: Quindi aiuta anche.
2: Cosa?
4: Sì che aiuta. Andare.
1: Sì.
2: Aiuta
1: andare.
2: Ad andare.
1: Andare, punto, in pubblicità.
2: Margherita se ne sta andando. Ciao, grazie. Grazie mille. Ciao ragazzi.
4: Ciao. Un abbraccio.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: A voi.
2: Ciao. Ciao.

0: Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
1: Skoda.
2: Festeggia il calcio in grande stile con Conforama. Il risparmio vince sempre. Con il 25% di sconto su un mobile o un materasso di tua scelta e 15% di sconto extra su tutte le TV LG. Prezzi da gol! Ora dal tuo Conforama.
3: Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno.

0: entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
3: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
4: Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
6: Di cosa?
5: Di carburante.
4: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre, in via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
7: Sono le 9 in punto.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Una stretta di mano digitale per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il loro memorandum per mettere il punto finale al conflitto. L'accordo è ora in vigore. Il buon esito però passerà dai negoziati dei prossimi due mesi. Alessandro Cocca.
10: Donald Trump e Masoud Pezeshkian hanno firmato il preaccordo per cercare di porre fine al conflitto in Medio Oriente. L'intesa prevede il cessate il fuoco su tutti i fronti, compreso il Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz, l'allentamento delle sanzioni contro l'Iran e la ripresa delle esportazioni di petrolio iraniano. E inoltre è previsto un fondo di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Molti dei temi più delicati però sono rinviati a negoziati da concludere entro 60 giorni, fra questi soprattutto il futuro del programma nucleare iraniano. Il testo lascia intendere che Teheran potrà mantenere attività nucleari civili, ma non chiarisce quali controlli internazionali saranno applicati. L'accordo è considerato molto favorevole all'Iran e problematico per Israele, che contesta in particolare l'ipotesi di fermare le operazioni contro Hezbollah in Libano. Lo stesso Netanyahu ha già espresso riserve. Trump ha sottolineato che l'intesa non è definitiva e ha avvertito che se l'Iran dovesse violarla, gli Stati Uniti potrebbero riprendere i bombardamenti. L'accordo rappresenta dunque un importante passo diplomatico, ma lascia aperte molte questioni fondamentali e il suo successo dipenderà, a conti fatti, dai negoziati dei prossimi mesi.
9: Andiamo in Svizzera con la politica. Le Camere federali poco fa sono tornate a riunirsi. Questa mattina in particolare il Consiglio nazionale tornerà a parlare del ritorno all'energia nucleare. La Camera del Popolo dovrà decidere se confermare o meno la sua recente decisione di rinviare al governo il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout per ulteriori chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della costruzione di nuove centrali. Negli scorsi giorni il Consiglio degli Stati aveva respinto questa proposta. Il calo del numero delle nascite, iniziato nel 2022, è proseguito anche nel 2025, sebbene in misura meno marcata rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai risultati definitivi dell'Ufficio Federale di Statistica. I decessi sono rimasti relativamente stabili. L'incremento naturale della popolazione è dunque diminuito di un punto percentuale. 3 università svizzere nella top 100 mondiale nell'ultima classifica stilata dalla società di consulenza specializzata QS. Il Politecnico Federale di Zurigo occupa l'ottavo posto, seppur perdendo una posizione rispetto all'anno scorso. Ai vertici anche il Politecnico di Losanna e l'Università di Zurigo. L'Università della Svizzera Italiana guadagna 17 caselle, piazzandosi al 456esimo posto.
6: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
8: L'infotraffico.
9: Traffico intenso tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo e dalla Dogana di Brusatta di Novazzano a Genestrerio.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
9: Oggi soleggiato e caldo con basse quote, temperatura massima sui 31 gradi.
11: Domenica 21 giugno, brunch Vista Lago all'Hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

0: mia.
1: Che brava però.
0: Faccio così.
1: Sì.
0: Passo di lì.
1: Dove?
0: Ti prende, ti porta via.
1: Finale, finale.
0: Buongiorno. Ah.
2: Giorno.
1: Ma è davvero un buongiorno, caro Maxi? È davvero un buongiorno?
2: Non lo so. Devo dirti la verità, già siamo partiti zoppicando con la grappa e quant'altro, ma arriva un momento dove forse, se tutto deve andare storto, che vada storto alla fine.
1: Ma dove è andata la Marghe? È andata a scaricare
2: solito
1: la prugna. E beh, oggi prugna.
2: Oggi è sprugnata, figurati. Signori e signori, però la sostituiamo, mi sono intruppato, con una persona degna, devo dire, quindi un applauso all'entrata di Maurizia Mosco.
3: Oh mamma mia.
2: Ma che è un funerale? Pronto? Oh. Cos'è? Meditazione? Pronto? Ma c'ha pure gli occhiali strani oggi. Ha gli occhiali diversi!
3: Ma sì, è vero, gli occhiali! Oh,
2: sa che abbiamo già cambiato il microfono, per stare intate qua, e lei ci costa.
1: Vabbè. Hai visto il login di Radio 3 che si sta sciogliendo?
0: Chico!
2: Stiamo bene, lei. Perché ha cambiato occhiali, signora Maurizia?
0: Perché i miei occhi sono. Non lavorano más.
2: Non lavorano bene, non lavorano abbastanza.
0: Balle!
2: Ah, mi sono informato, balle non è balle, almeno per i bambini, ma è si scrive vale, tipo Valeria.
1: Ah,
2: vale?
1: Okay.
2: Sì. Si dice balle vuol dire bene, bene.
0: E un'altra cosa che non lavora più è il pendolo. Entonces, che far?
2: Già far? Oh, aspetta! Borsa firmata Gucci, mi pare.
0: Vale.
2: Ah, guadagna soldi.
1: Ma quanto vale?
0: Vale.
2: Quanto vale, però? Ci spieghi?
0: Mucho.
2: Mucho más. Va bene, va bene.
0: Questa è una borsa magica.
2: È una borsa magica, magica.
0: Perché il pendolo non lavora más.
2: Ho visto che
0: entonces,
2: il pendolo
0: alle Bahamas. Che far? Io ho mandato una pregunta a Paraiso.
2: Ho fatto una pregunta, pensavo di doppio. Ho domandato una domanda. Sì, sì, no, scusi.
0: Ho bevuto la prugna, disculpe.
2: Ah, se beve Margherita, beve anche lei, è un trapass.
0: Vale.
2: Ho capito.
0: Entonces, al Paraiso ho preguntato una mano e los otros me ne hanno donate 5
2: mani. Ma che è un polipo?
1: 5. Oggi è un giorno importante, gioca la Svizzera.
2: Ai! Si è fatta male anche stavolta.
0: Ai!
2: Cos'è?
0: Ai, non lo so.
2: Chi è?
0: Ah!
2: Quali sono?
0: Un ombre va a parar con los manos.
2: Un'ombra? No, un'ombra, un uomo.
0: Io non so chi.
2: Ma con le mani un portiere? Un portiere?
0: Vale,
2: sempre vale.
0: Guarda questa informazione.
2: Ah, vuole la grana? Io 10 franchi dati ieri, adesso tocca a Michael. Io non ci sono, eh?
0: Entonces,
2: cosa vuol dire?
0: Vosotros mi fate una pregunta e io vi vado a rispondere con las manos.
2: Ah, cioè di 5 mani. Fagli la domanda.
1: Allora, una sua collega, Matura Moscov, ha previsto che il 24 di giugno, in una partita dei mondiali, arriveranno gli UFO.
2: Gli alieni.
1: Ha visto in un sogno 100 persone scendere dalla navicella.
2: Persone o alieni?
1: Umanoidi, ma colorati.
2: È vero? Sarà nella partita Svizzera-Bosnia? Mamma mia, sta sforzando tanto.
1: Il 24 di giugno.
2: Giugno. Op, è uscito, a furia di sforzare.
1: Cos'è?
2: Ma sono corna, eh? Questa è quella cosa
1: lì?
2: Mia. In Bosnia non lo so, ma qua sono corna, eh?
1: Candela, hai visto che hai due cosettini?
2: Ah, è candela.
1: È una candela.
0: Rock and roll.
2: Io ho sempre detto cornuto, però se è rock and roll da adesso, va bene.
0: E un'altra pregunta.
2: Ma aspetti, la risposta è le corna. A rock and roll.
0: Vale. Va bene.
2: Stasera, il nostro centravanti Embolo, o Embolo, chiamalo come ti pare.
0: Oh, Embolo!
2: Mi sa che gli è salito un Embolo a lei, mi sa, però. Che è successo? Farà gol? Non farà gol? Cosa tira fuori da sta borsa di Gucci? Se tira fuori le corna me ne vado,
1: Cos'è?
2: Altre corna!
1: Il microfono è andato.
2: E il microfono.
0: Bale.
1: E tre gol, fa tre gol.
2: Tre gol,
1: sono tre. Tre gol.
2: Oddio.
0: No,
1: è una mano
0: no
1: con tre dita.
0: No, dos, tres.
2: Tres goles.
1: Bale. Altra domanda, Michael.
4: Io spero che non ci sia una mano con cinque gol. Chiedo, quanti gol subirà Kobel? Ne subirà Kobel. Kobel, Kobel.
2: Se tira fuori
4: portiere
2: cinque
4: a Svizzera.
2: Sta sforzando
4: facciamo,
2: troppo.
4: Speriamo un pugno,
2: me.
4: Speriamo un pugno.
1: Ah! Finirà 3-1.
2: No, perché me lo gira verso di me? Quell'uno lì è fatto con il dito sbagliato, signorina.
4: Un dito medio, ma non è possibile.
2: Quindi 3-1 per la Svizzera.
4: 3-1 finisce. Non è male come cosa.
2: Tra l'altro volevo dire alla signorina che i ragazzi sono a casa da scuola, quindi ha visto tutti il gesto.
4: Ma è un tic, è un tic.
2: È un tic, è un tic come l'arbitro.
0: La mano! La mano!
2: La mano!
0: La mano!
2: La mano?
0: Alla cintura.
2: La mano alla cintura.
0: La mano alla cintura.
2: È un movimento sexy. Lo sapevo.
0: Sexy.
1: È quella.
2: È questa.
1: È quella.
2: Tutti.
1: Un movimento sensuale.

0: va.
1: Basta che sto morendo. Grazie, grazie, sì, grazie.
2: Poi io ho il patch attaccato, l'elettrocardiogramma attaccato.
1: Infatti tu hai il cuore posso. Di riserva.
2: Non posso, non posso.
1: Non va più la lucina.
0: Ma più lucina.
1: Si è spenta, si è spenta.
0: Si è spenta la luce.
1: Che è il contrario dei film dei Blues Brothers dove dice c'è luce, ti ricordi?
0: Ho visto la luce.
1: Si è spenta, si è spenta, si è spenta. Mai dire mai.
3: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Festeggia il calcio in grande stile con Conforama. Il risparmio vince sempre. Con il 25% di sconto su un mobile o un materasso di tua scelta e 15% di sconto extra su tutte le TV LG. Prezzi da gol! Ora dal tuo Conforama.
5: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
6: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
7: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno. Fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
8: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Giustissimo parlare del futuro, ma è anche giusto dare uno sguardo a quello che è successo ieri. Ad esempio, partita di cartello, perché le due squadre meritavano, Inghilterra-Croazia 4-2 con doppietta di Kane, che è il centravanti un po' per eccellenza,
1: esatto,
0: in questo momento, insomma, grande stagione per lui. E noi, per discutere o comunque per vedere un po' come la vedono anche gli inglesi, perché loro sono sempre molto sotto pressione, abbiamo al telefono Toby. Buongiorno Toby.
2: Buongiorno a tutti, molto piacere.
3: Ma un applauso a Toby.
0: Ma aspetta, ma è Toby o è
1: Graham Benson?
0: O è Graham Benson?
2: E c'è anche Magnum, cioè.
0: C'è anche Magnum Piai.
3: Amore della mia vita, c'è il mio fidanzato.
0: Ma tu sei
2: amore.
3: Amore.
0: Oh, se volete fargli gli affari.
2: Che uomo lui, che uomo Magnum.
3: Hai
2: no?
3: detto che uomo?
0: Che uomo,
2: un uomo grande, grandissimo lui.
3: Grazie Toby, amore ti amo.
0: Basta questa
2: roba. Sei fortunata.
3: Sono molto fortunata, è vero Toby, grazie.
1: Magnum Piai è anche un autore di libri.
3: Sì, ha scritto un libro.
2: Tra le cose, sì.
0: Sì. Poi vabbè, ha scoperto la caravella, l'elettricità l'ha scoperta lui e tra l'altro la pittura fresca.
3: Sì, è lui, sempre lui.
0: Sì, sì, lui è un inventore. Ma tralasciando Magnum per un attimo, che conosco, ciao Ste, grazie comunque di aver fatto da tramite. Toby, com'è sto 4-2?
2: Sì,
0: come l'avete presa? Come l'avete preso sto risultato? Sì. Siete sempre sotto pressione voi?
2: Sì, è una, come si dice, è una sorpresa per me, perché per gli ultimi 10 anni sempre giochiamo piano, non con forte, ieri notte favoloso, sta tornando a casa ora, it's coming home.
0: Guarda che l'ultima volta che l'avete detto poi è arrivato Bonucci e vabbè, comunque non è andata benissimo.
1: Aia, che frecciatina questa.
0: Beh, scusa, l'ha detta, sta tornando a casa.
3: Io vi guardo perché tanto non capisco niente, rido, sono ubriaca.
0: Ah sì, Magnum,
3: non lo sa
0: Robin Hood qua, la Margherita ha bevuto uno sciottone di grappa.
3: No amore, mi hanno fatto una gag e mi ha fatto bere mezzo bicchiere di grappa di prugna.
2: Wow, bevi acqua allora adesso, mi raccomando.
0: Ha già dato con l'alcol. Senti Toby, non ti chiedo cosa mangiate in Inghilterra quando guardate la partita, perché credo che per la maggiore vada la birra, no?
2: Sì, sempre tanti bere, poi anche lasagne con cappuccino, come è normale la dieta d'Inghilterra.
3: Le lasagne col cappuccino?
0: Toby.
2: Sì, sempre, il cibo d'Inghilterra, siamo un po' strano, no?
0: Ma tu di stomaco stai bene? Chiedo per
2: sì,
0: il
2: non è male, non è male stamattina,
0: cioè,
2: no.
0: Tu mangi le lasagne, le lasagne quelle italiane, insomma.
3: Con ragù.
2: No, io no, ma non è normale in Inghilterra, mia suocera, lei sempre per cena, una lasagna con patate fritte, con cappuccino. È una dieta normale per Inghilterra.
0: Mazza, mia mamma mi sgrida perché mangio un po' fuori pasta, ma qua ma c'è il colesterolo che...
1: Toby
2: sì, è tanto.
1: Purtroppo
2: sì.
1: La regina Elisabetta non c'è più. Adesso non voglio portare negatività, ma tu hai avuto la fortuna di vederla, così, incontrarla, hai avuto la fortuna?
2: Aspetta, non capito. Io non parlo.
1: Hai mai visto la regina Elisabetta dal vivo?
2: Qui.
3: C'è Magnum che traduce.
2: Non ho visto. Ho visto le Prince Carlos.
3: Ma non è 30, la stessa cosa.
2: 35 anni fa ho visto lui, ma non ho visto la regina. No,
1: perché
2: no.
1: Io e Max ed io siamo andati una volta a Londra e l'abbiamo vista
0: da vicino.
1: Sì.
2: Wow.
0: E sai cosa portava in mano? Le lasagne e il cappuccino. Va bene Toby, senti, allora sei fiducioso per questo mondiale, se dici che deve tornare a casa, siete partiti bene?
2: Sì, sì, speriamo, perché non ho visto squadra in Inghilterra favolosa da anno 90, quando è in Italia con Gary Lineker, Gaza,
0: sì.
2: Un anno favoloso questo, ma
0: sì.
2: Ma l'ultimo anche 96 quando è in Inghilterra, ma sì, in Eurocup, ma ora non ho visto una squadra favolosa in Inghilterra per 30 anni forse.
4: Bene,
2: da 20
4: bene.
2: Anni.
4: Beh, quindi vedo sì, grande sì. fiducia. Ricordiamo che Kane, vabbè, ha fatto la doppietta, però c'è anche Bellingham che non ha fatto un'annata meravigliosa, no. Eppure è andato in gol. E poi Rashford che invece, insomma, se la cava. Toby, noi ti ringraziamo.
3: Toby, grazie.
2: No, grazie, grazie tanto, grazie.
3: Amore, ti amo, oh. Ciao.
2: Ti amo, baby, buona diretta.
4: Questa roba è lacerante.
1: È veramente lacerante.
4: Toby, ti amo. Ciao, Toby.
2: Ciao, Toby.
4: Toby.

0: comunicazione di servizio in diretta, sì. In autostrada direzione nord, all'altezza dopo Grancia, un camion è appena andato in avaria, una pizza da brusacchia e tadisimia.
1: Oh no!
0: Quindi attenzione, si stanno formando colonne perché è proprio nella zona di cantiere.
2: Sì, spero che non sia quel camion che portava le lasagne in Inghilterra.
1: Ai ai ai!
2: Allora no, beh, a parte gli scherzi, fate attenzione, mi raccomando, perché è sì. Anche una zona un po' particolare.
3: Toby, my friend, mai visto? You have seen the match yesterday? Non fate tre passaggi di fila, amico. Ma, guarda, ma dove andate?
2: Oh,
3: dove andate? Coming home di che? Mandoai, oh, mandoai.
2: No, non è inglese lui. Non è inglese. Mi è sembrato alla fine.
1: Fermi,
2: no.
1: Fermi. Mm. Ragazzi,
2: sembrava, ma no.
1: Ho capito, cominciamo con quell'aspetto sportivo del adesso ci sono gli sfottovi attaccate. Che paura!
2: Togliamoci dall'aspetto sportivo e andiamo sull'aspetto sentimentale.
4: Oh, Marghe, mi hai fatto venire il diabete, amore, ti amo, ti amo. Ma che oh!
2: Ma che oh!
1: Sono innamorata.
2: Tra l'altro Macheo era Germano Mosconi.
5: Ah sì.
2: Che piantava dei bestemmioni imbarazzanti in TV.
1: Ah certo,
5: sì. Lui avrebbe tenuto la grafica Portogallo Port.
2: Sì, anzi l'avrebbe risaltata.
1: Certo.
2: Messa in mezzo allo schermo che non vedi neanche la partita. Poi arriva una bellissima foto, non so se l'avete vista, di questo furgone.
1: No.
2: Griffato Svizzera, con scritto Forza Svizzera, bellissimo, che secondo me meriterebbe, visto che non ha le targhe, di andare anche in TV. Molto molto carino, tutto griffato per la partita di stasera.
1: Forza Svizzera.
2: Sì, a proposito.
1: Ma dove giocano stasera, scusatemi?
2: Giocano a Los Angeles.
5: Giocano a Los Angeles?
2: Los Angeles.
5: Ah, sì. Sì. Praticamente lo stadio ha uno schermo gigante che è più lungo del campo, cioè è circolare.
2: Sì.
5: Ed è più lungo del campo.
2: Forse
5: è una cosa davvero incredibile.
2: Dicono lo stadio più moderno al mondo. Adesso
1: cioè, non ho capito, c'è lo stadio. C'è il maxi schermo.
5: Sì, che è circolare, quindi è una, come se fosse una sorta di
1: un muretto,
5: sì.
2: Sì, ecco, sì.
5: Una sorta di muretto
1: che fa tutto il giro. Che fa tutto il giro, però è un LED wall. Giusto?
5: È un LED wall.
2: Sì.
5: Sì, sì, è un LED wall rotondo.
1: Sì.
5: Ed è più lungo, lo sentivo stamattina su altri canali.
2: Perché non ascoltano.
5: No.
2: Dice di cosa avete.
1: No. Sì, sì. Su altri canali l'hanno raccontato.
2: Scusate, non stavo bene. Di cosa avete parlato?
1: No.
2: Ho sentito gli altri.
1: Sì, sì.
2: Sì.
5: No, per quanto riguarda la Svizzera, ho trovato dei record abbastanza esilaranti. Adesso sì. Riesco. Praticamente, prima abbiamo parlato della Bosnia, Belgio, la tradizione. Noi abbiamo un record incredibile.
1: Cioè?
5: Perché uno svizzero, Elias Meyer, è rimasto immerso nella neve per 2 ore e 7 secondi in costume volontariamente.
1: Quindi, ma nel senso con la testa fuori come quando sei al mare che ti sotterrano con la sabbia o tutto dentro?
5: Tutto dentro, però con una sorta di cannuccia.
2: Perché sai
5: respirare.
2: Che l'uomo deve respirare, proprio un obbligo.
1: Vi ricordate quando nevicava veramente tanto e non succede più? Si facevano i tunnel nella neve da piccoli, non lo facevate?
5: Sì, io lo facevo. Purtroppo
2: non è riuscito a finire il tunnel.
5: No.
2: E niente, non è uscito.
5: No, è pericoloso. Diciamo, scavare buchi sia nella neve che nella sabbia è pericoloso.
2: Sì, sì.
5: No, è vero, è pericoloso.
2: I buchi in generale sono pericolosi, sì.
5: Vabbè, anche per chi passa dopo.
1: Siamo entrati in un buco nero. Andiamo avanti.
5: Un altro record è la collezione più grande di cartelli Do Not Disturb.
1: Do Not Disturb.
5: Esattamente. Uno svizzero ha raccolto 11.111 cartelli e non disturbare provenienti da hotel di tutto il mondo. Quindi che, noi svizzeri, voglio dire,
2: che vita piena questo qua, però dico, per fare una cosa
1: posso
2: così.
1: Posso dirti che passione.
5: Invece la Bosnia Bosnia ha un record per il raduno più grande di persone con lo stesso nome nel 2017.
1: E che nome hanno?
5: Tutti Ivan si chiamano. 2.325 uomini che si chiamavano tutti Ivan.
2: E c'era anche una donna con dal nome Ivan.
1: Ivan.
2: Sì,
5: sì, hanno fatto l'appello.
2: Tra l'altro in Bosnia hanno un sacco di invenzioni. Ora non me chiedere nel dettaglio perché non trovo il file.
1: Scusami, hanno fatto l'appello.
2: Ivan,
1: sai che sono un po' ubriaca.
2: Finito.
1: Vabbè.
2: Appello dura poco. Ivan. Allora, no, hanno un sacco di invenzioni legate al gas. Gas.
5: Ah sì, è vero, gas.
2: Tubi di gas. Sì. Rubinetti per il gas. Depuratori per il gas. Loro inventano tutta la base di gas.
1: Beh, raga. Vodka alla prugna, altro gas.
2: C'è una canzone bosniaca magari legata al gas? No, ricordo gasolina.
5: Ah, per la gasolina, dire... al gasolina. Ricordo gasolina. Sì, ma non ce l'abbiamo la gasolina qua. Ce
1: peccato.
5: L'abbiamo. Provo a scrivere gasolina. Gas
2: come
1: sì,
2: gasolina.
5: C'è Leo Gassman anche.
2: Leo Gassman è bosnia. Leo sì, Gassman.
1: Le origini sono quelle.
5: La gasolina.
2: Sì. Ma anche.
1: Peccato, ma è scritto con la Z, è gasolina.
5: Ah, è con la Z?
1: Sì, avevo capito che sì. È scritto sbagliato.
2: Anche Guido Meda quando dice gas a martello. È perché ha origini, ma certo, è tutto legato a quello. Se non c'è la gasolina, niente. Fa niente.
5: Non è un problema, non è un problema. Anche perché abbiamo un altro record. Per esempio, in Bosnia, cara Margherita,
1: sì.
5: Margherita. Zanatta.
1: Sì. Sì, Margherita, no, perché è mio papà arrabbiato.
5: C'è un uomo che è soprannominato l'uomo martello.
1: Sì.
5: Secondo te cos'è che fa quest'uomo che è soprannominato l'uomo martello?
1: È martella nel senso che ti racconta la stessa cosa in continuazione?
2: Brava, no. Brava che te la sei cavata. Sì, martella.
5: Lui si chiama... Vai!
2: Gas!
5: Vai!
1: Vai!
2: Dai gas! Dai!
1: Sì! Sì! Sì! Forza raga!
2: Bosnia! No. Duro.
1: Juro, non è juro, giuro.
2: Te lo juro.
1: Che raga, di sti tempi la gasolina costa parecchio, eh?
5: Certo.
1: Quindi benvenga. Ma andiamo avanti.
5: Allora, l'uomo martello, lui si chiama Muhammed Karamanovic.
2: Ah, sì.
1: Karamano?
5: Karamanovic.
1: Ah.
5: Sì. È soprannominato Hammerhand. L'uomo
2: martello.
5: Martello. No, Hammerhand non è uomo martello.
2: È la mano martello.
5: Mano martello. Sì.
1: Uomo mano martello.
2: Allora, l'uomo dalla mano di martellata.
1: Sì, sì,
5: possiede decine di record mondiali rompendo oggetti a mani nude.
1: Ha distrutto
5: 108 lattine in un minuto. 48 noci di cocco bendato.
2: Ma va?
5: E decine di altri record con mani e pugni e colpi di palmo.
1: Quindi il famigerato ti spiezzo in due arriva dalla Bosnia.
5: Arriva proprio dalla
1: Ho
5: Bosnia.
1: Ho capito.
2: Scusate, tra gli appunti, adesso chiedo a Michael, tra gli appunti della Bosnia c'è Dino Merlin, che non è il mago, è un altro. Chi è Dino?
1: La conoscete la canzone? Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavano
2: Abbassa il microfono,
1: Drago.
2: Abbassa il microfono, fidati. Sì, certo. Sì, brava. Andiamo avanti noi. Allora,
1: anche un mago.
2: Ceruttigino è
5: oddio, quello del caffè.
2: No, è il mio cantante preferito. È Giorgio Gaber.
5: È lui.
1: Ma lui?
5: Non è lui.
1: Ceruttigino,
2: sì.
1: Lui.
2: Però la canta lui.
1: No. Ma gli amici del bar del Giambellino dicevano che era un drago?
2: Non lo so cosa dicevano, ma è Giorgio Gaber.
1: Vabbè.
2: E se non è Giorgio Gaber.
5: Ah sì, la ballata del Cerutti.
2: Basta. E me ne vado con questa sapienza.
5: La ballata
2: sapienza.
5: Del Cerutti, sentila.
2: Ragazzi, ma non scherzate.
6: Io ho sentito molte ballate.
1: Eccolo.
6: Quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett. E sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: Merlino, ma è Dino Merlin che ci scrivono. Dino Merlin, grandissimo cantante, ce lo scrivono qua. Quindi, poi chi è Lepa Berna?
1: Lepa Berna,
0: l'hai scritto tu. Lepa Berna.
2: Ah sì, perché volevo trovare una cosa in comune tra la Bosnia e la Svizzera.
0: Cos'è?
2: È Berna di cognome, fa.
0: Chi? Lepa Berna.
2: Lepa Berna.
1: Ma chi è Lepa Berna?
2: Lepa Berna è un altro cantante, un artista.
0: Secondo me è un geologo, però.
2: Lepa Berna.
1: Sì.
0: Lepa Berna.
2: Sì.
1: Ma tutto attaccato?
0: Eh?
1: Tutto attaccato, Lepa Berna?
0: No, no, no. Lepa è il nome, Berna è il cognome.
1: Ho capito.
2: Comunque sto notando che i bosniaci sono piuttosto, cioè ce l'hanno col mondo, perché c'è un altro di grande recordman, lui si chiama Blenim, sì, Osmabekovic, e ha rotto 18 blocchi di cemento in 30 secondi
0: con la testa,
2: con un calcio saltato all'indietro.
0: Ma va?
2: Sì.
0: Che forza, sì, però.
1: Poi all'indietro, già saltare all'indietro è impegnativo.
2: Poi sono anche molto romantici allo stesso tempo, perché hanno il record del bacio collettivo più grande.
1: Che bello.
0: Aspetta, aspetta, aspetta.
1: Ma è tipo un'orgia di baci.
0: E infatti è tutto insieme.
2: 7000 coppie che si baciano contemporaneamente.
1: Ah, però... ah, ma non tutti insieme. Cioè ognuno col suo partner o la sua partner. Non,
2: sì,
1: tutte
2: non è dato
1: insieme.
2: Sapere.
0: Poi ma... Mary dice Lepa Berna, grande cantante donna però.
2: Ah, è donna?
1: È Lepa. Ah, è Lepa.
0: La Lepa è donna.
1: Lepo è lui.
0: Se no la Lepa mia, capito?
3: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.
5: Palo Alto.
3: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
6: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
7: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
8: Ciao Marco, tutto bene?
9: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
8: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
10: Carrozzeria Cell System.
9: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
10: Cell System.
11: A Coldredio, via San Gottardo 28.
12: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
13: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
14: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona. Uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
15: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Non ci siamo dimenticati, perché sì, va bene tutto, ma noi abbiamo un tiraporchi da regalare.
1: No, fallo dire a Michael, cosa abbiamo? Un tira?
2: Ah, abbiamo un tira porcellino.
1: Non no. ce la fa, ma non
0: è
1: riesce,
0: un tiraporchi
1: riesce,
0: questo.
2: Oppure c'è, ve lo ricordate lo Spider Pork dei Simpson?
3: Beh, Spider Pork.
4: Certo. Il soffitto tu mi spork, tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.
0: Questo è Homer, questo è Homer che canta. Sì. Ciao Gemma, benvenuta a Sombrero su Radio 3i.
5: Ciao, ciao a tutti. Spero che non mi fate cantare perché sono stonatissima.
0: Ah no, no, non ti facciamo cantare. Sai cosa ci chiedevamo? Perché hai una voce dolcissima, anche dalla foto sembri molto dolce. Bravo. Però hai voluto partecipare per vincere un tiraporchi. Perché?
5: Perché vi seguo sempre e ogni tanto ci provo e ogni tanto mi va bene, sono fortunata.
1: Però patata, scusami, hai della rabbia repressa che
0: ma
1: tieni
0: no.
1: dentro e vuoi buttar fuori col tiraporchi?
5: No, assolutamente no, però insomma è una cosa carina, è la prima volta che la sento e quindi...
0: È vero,
1: adesso chi la tirerai?
0: A chi potresti tirare un porcellino?
5: No, vi dico la verità, stasera vado al ristorante di Lumino insieme a tanti amici. E magari lo regalo.
0: No, va bene, va bene.
5: Cercherò di regalarlo a qualcuno.
1: Quindi è il riciclo di regalo?
0: Ma no!
5: Ma non è un riciclo, non è un riciclo. Siccome faccio parte di un gruppo, non voglio fare pubblicità, quindi non dico che tipo di gruppo, però ci vado stasera. Io sono insomma anche una rappresentante e stavo pensando a qualcosina
0: da regalare. È un tiraporchi, ti fa fare.
1: Serve sempre.
0: Gemma, non vogliamo saperlo, ma di che gruppo fai parte?
5: Ok. È il gruppo BNI, vuol dire Business Network International, BNI, ci sono 340 società ticinesi di cui fanno parte, io faccio parte di due gruppi e quindi niente, andiamo a Lumino, questo è il gruppo di Biasca, normalmente vado col gruppo di Bellinzona.
0: Ho capito.
5: E siccome sono una partner director,
0: sei partner director?
1: Non si

0: specchio della vostra amicizia,
1: della fiducia?
2: Allora, normalmente siamo societati cinesi che ci aiutiamo uno con l'altro, insomma, normalmente
3: cinesi.
2: Questo. Però è importante essere simpatici, solari, positivi.
3: Bene.
2: Ma Gemma, io avere domanda, un bel network.
3: Ho una domanda. Te la dico a bassa voce perché a me non ci sente nessuno. Ma il nostro direttore Sasha Dalcol fa parte del circolo o è fuori dal circolo?
2: No,
1: bella domanda.
2: No. No, lui no.
3: Allora verrà stasera, però parte. Si chiamerà Sasha Dalcolt, che è un tipo di pistola.
2: Sasha Dalcolt.
3: Sì, esatto. Okay. Così si fa, insomma, col tiraporchi.
1: Hai ragione.
3: Ci
1: sta. Hai ragione.
0: No, possiamo insieme al tiraporco.
3: No, tiraporchi, non è il tiraporco.
1: Niente.
3: Se no perde la sua. No. Sono porchi.
1: No, sono due comunque.
0: Cioè, sì? Da un estremo all'altro.
1: Sì,
0: o tira porcellino o tira porco. No, tira porchi.
3: No, potremmo allegare una figurina di Sasha Dalcol a questo punto.
1: Sì.
2: Magari può
0: rotolarla e tirarla anche quella, capito?
3: Sì, regalala, mi raccomando. Okay. Nel momento clou tu tiri fuori la cosa e dici: questa è la carta del futuro.
1: Allora raga, io non sono ancora stata riconfermata, quindi mettete la voi la foto di Sasha Dalcol.
2: Però mi dico una cosa, io sono a Caslano, voi siete a Melide.
3: Sì.
2: Stasera vado a Biasca, no, a Lumino, quindi io non riesco a ritirarlo oggi, però lo dirò. Ok, lo dirò che lo porterò la prossima volta, quindi.
3: Ah, è indifferita il regalo.
2: Poi a ritirarlo.
3: Ho capito.
2: È un regalo sul passo. No, spiegherò che cos'è. Ok.
3: Poi arriva un messaggio, Gemma. Sono Alberto. Dimmi. E sono l'architetto. Ciao Gemma.
1: E che architetto è?
2: Lui è il direttore del mio capitolo di Giubiasco di Bellinzona. Sì.
3: Ammazza, ma che gruppo enorme.
1: Comunque bello. Abbiamo ascoltatori.
0: Abbiamo un network,
1: Di
2: un certo livello.
1: Sì.
0: Net cosa vuol dire?
1: No. La rete.
0: Ragnatela. Penso a ragnatela.
2: Sì.
1: No? Vabbè, Gemma, grazie di tutto.
3: Sì, togliele le ragnatele. Che
2: grazie a voi, grazie.
3: Ciao, rimani in linea. Ciao.
0: Siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento con Sombrero. Vedo all'orizzonte Lolly Kamen.
1: Illuminata da Dio, tra l'altro, visto la luce da sopra.
3: Sì.
0: Sì, è vero.
1: Sì, è vero.
3: Lolly mi sfoggia dei pantaloni a zampa che neanche negli anni 70. Brava Lolly, sta facendo tornare la moda.
1: Quella
3: che zampa.
0: Ci piace.
1: Sì, ci piace.
0: Grazie.
3: Ciao a tutti.
0: E forza Svizzera a questo punto.
1: Domani alle 7,
3: Forza ciao. Svizzera. Ciao.
1: Ciao, love you.
4: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te. È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
7: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
8: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
9: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna. Emil Frey.

0: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown, con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
5: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
6: Ticino News.
7: Alessandro Cocca al microfono. La Banca Nazionale Svizzera lascia invariata la sua politica monetaria. L'istituto mantiene il tasso guida allo 0,0%, il livello in cui si trova dal giugno 2025, la quarta volta consecutiva che opta per la stabilità. La mossa è perfettamente in linea con quanto atteso dagli analisti. Anche la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati, aprendo però la strada ad un possibile rialzo del costo del denaro. La settimana scorsa la BCE ha aumentato il costo del denaro di 0,25 punti per la prima volta da settembre 2023. Queste tendenze all'estero dovrebbero attenuare la pressione al rialzo sul franco. L'energia nucleare torna invece sui banchi del Consiglio nazionale, che oggi dovrà confermare o meno la sua decisione di rinviare il controprogetto al governo. Il Consiglio degli Stati si era espresso contrario. Barbara Venneri.
8: I due rami del Parlamento a Berna hanno ripreso i dibattiti di buon mattino e poco fa il Consiglio nazionale ha iniziato le discussioni sul suo piatto forte di oggi, cioè il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare Stop al Blackout. Quest'ultimo intende adeguare la legge federale affinché in Svizzera possano nuovamente essere autorizzate nuove centrali nucleari. La Camera del Popolo deve decidere se confermare o meno la sua decisione di lunedì di rinviare il dossier al Consiglio federale, con l'incarico di elaborare un nuovo disegno che regolamenti anche il finanziamento della costruzione di centrali. Il Consiglio degli Stati invece ha stabilito il contrario, ritenendo che il ritorno al nucleare debba essere deciso ora, senza attendere ulteriori chiarimenti dal governo. Se il nazionale questa mattina rimarrà fermo sulle sue convinzioni, l'incarto sarà ritrasmesso comunque all'esecutivo.
7: Ora è ufficiale, il 27 settembre i grigioni si pronunceranno sull'abbassamento dell'età di voto a 16 anni. La modifica della Costituzione cantonale prevede che possano votare e firmare referendum, ma non possono ancora essere eletti. Finora solo il Canton Glarona ha introdotto il diritto di voto ai 16 anni. I tentativi in altri cantoni sono falliti. Nel 2024 l'iniziativa era stata respinta anche a livello nazionale. La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.832 punti, in progressione dello 0,13%. Rispetto a ieri, la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati, aprendo la strada a un possibile futuro rialzo del costo del denaro. Anche la Banca Nazionale Svizzera, lo abbiamo detto in apertura, ha optato per lo status quo.
5: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
6: L'infotraffico.
7: A due direzione nord tra la Galleria della Collina d'Oro e Lugano Nord Colonna, corsia di destra chiusa a causa di un veicolo in avaria.
9: Domenica 21 giugno, brunch Vista Lago all'Hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

sento, ora mi sento, va bene. C'erano delle impostazioni non congrue, non consone alla diretta. Abbiamo sistemato? Uno, due, sì. Eccoci, buongiorno. Buon giovedì 18 giugno, sono 4 minuti dopo le 10. Spero tutto bene dalle vostre parti. Abbiamo appena messo a riposare i nostri mitici del sombrero. Quindi torneranno domani per parlare sicuramente anche della partita della Svizzera. Niente, spero che la vostra mattinata sia iniziata bene. Con me durerà fino a mezzogiorno, come ogni giorno, e dalle 11 parleremo di sonno. Ma non solo per i bambini, parleremo di sonno per tutti. Quindi come gestire il sonno con tanto tanto caldo. Direi tema ad hoc, dato che da oggi scatta l'allerta canicola. Come dormire bene in vacanza, insomma, ospiteremo la nostra Deborah Steinegger per l'ultima puntata di questa stagione. Quindi se avete domande inerenti il vostro sonno, il sonno di un adolescente, il sonno di un bambino, scriveteci dalle 11 a mezzogiorno. Arrivano un sacco di messaggi, ho visto che avete giocato per vincere i porcellini, il tira porcellini, mettiamola così, dai. Io sono Lolly, tra l'altro, scusatemi, non mi sono ancora presentata e felicissima anche oggi di accompagnarvi fino alla vostra pausa pranzo.

Questa mattina vi regalo un cappellino e una confezione di figurine dell'album di Radio 3i assieme, quindi a una persona sola. Questo pacchetto fortunato, da qua alle 11 ci sarà una domanda con tre possibilità di risposta, ovviamente domanda dedicata ai mondiali, facile, con tre possibilità, e il più veloce, no, il più fortunato, la più fortunata, perché poi metteremo assieme tutte le risposte corrette e faremo estrarre un numero, insomma, che riceverà, come detto, il cappellino reversibile di Radio 3i e una confezione di figu.

Ciao Ste, buongiorno. Dice: sono prontissimo per fare il gioco. Ho deciso di fare ancora come ieri, quindi una domanda su ovviamente sui mondiali con tre possibilità di risposte. Poi arriveranno tramite WhatsApp. Tra poco, dopo la pubblicità, c'è il pacchetto estivo, figurine Radio 3i più cappellino reversibile. Stefano è già pronto. Buongiorno Luca, dice buongiorno, buongiorno, sudaticcio ma felice perché il weekend è alle porte ed è bello vivere con gli obiettivi, no? Viviamo in attesa del weekend. Poi Luca, buongiorno anche a te, un altro Luca, il nostro Luca che gira il Ticino questa mattina da Lugano, quindi anche tu caro Luca sei diciamo in mezzo al caldo. Poi ciao Pete, non ho capito chi sei, vabbè, comunque un abbraccio avvolgente, grazie, l'abbraccio è sempre molto piacevole. Ciao Lorenz, oggi un caldo saluto dalla Valle Maggia, in quel di Lodano siamo a 25 gradi, buona giornata, ecco, buona giornata anche a voi, tiepida, dai, 25 è buono, se così resta ovviamente. E poi buongiorno anche al Lupo, allora vi ho lasciato questa piccola informazione, se volete giocare con noi, dopo la pubblicità ci sarà Ed Sheeran e poi si gioca.

0: Stai ascoltando.
1: No, Dolly.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

0: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
2: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
3: Ma da Amag, ovviamente.
2: Da Amag?
3: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
4: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
5: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
6: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
1: Il gioca e vinci. Questa mattina lo facciamo tramite un messaggio WhatsApp, quindi chi pensa di sapere la risposta la può inviare allo 079 449 9537. In palio un cappellino estivo reversibile di Radio 3, mi piace dire reversibile, e assieme quindi alla stessa persona l'album delle figurine con le figurine di Radio 3. Poi andremo a spiare chi c'è in questo girone. Ma la domanda, chi era il commissario tecnico della Svizzera ai mondiali del 1994? A. Kirby Kuhn. B. Roy Hodgson, scusate. C. Otmar Hitzfeld. A, B o C? Ripetiamo, chi era il commissario tecnico della Svizzera ai mondiali del 1994? A, Kirby Kuhn. B, Roy Hodgson. Non riesco a dirlo, Roy, scusami. Oppure Otmar Hitzfeld. A, B o C? Tra tutte le risposte corrette alla fine di Tommaso Paradiso le metteremo assieme in una cartella. Sarà il computer ad estrarre il vincitore o la vincitrice del pacchetto Summer di questa mattina.
0: Stai ascoltando La Lolli.

bravi. La risposta corretta che la maggior parte di voi ha mandato via WhatsApp era la risposta B, ovvero Roy Hodgson. È stato il commissario tecnico della Svizzera dal 1992 al 1995 e guidò la nazionale al mondiale USA 1994, il primo per la Svizzera dopo 28 anni. Quindi complimenti a tutti coloro che hanno azzeccato la risposta B. Tra tutti i messaggi giusti è uscito il messaggio con il numero che termina con lo 0572. Aspetta che guardo il nome, Monica che ha risposto appunto correttamente con Roy Hodgson. Monica si aggiudica quindi l'album, le figurine e il cappellino di Radio 3. Stavo dando un'occhiata, ti posso dire Monica che tra le tue figu c'è Danny Morandi, tanta roba. Dai, si giocherà ancora nella prossima fascia con i miei colleghi, quindi rimanete veramente incollati alla radio, ne vale la pena.

0: Salutiamo Monica, ancora complimenti, cappellino album e figurine arriveranno a Riazzino, eh? Che un po' di sovraceneri è sempre un piacere. 10:41 minuti, pubblicità, ritorniamo tra poco con un classico pazzesco di David Bowie.
1: C'è la LOL, con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
2: Questa settimana alla Migros 40% sullo sminuzzato di pollo Optigal in confezione da due. Scopri di più su migros.ch.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Ristorante Grotto Certa, mangi bene.
5: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Ti aspettiamo.
6: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
7: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
8: Palo Alto.
7: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
9: Oh, that's epic! La nuova Skoda Epic è finalmente arrivata! Scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
10: Skoda.
11: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
13: Questa è Radio 3i. Radio

foto, grazie mille per averla condivisa, Mirella. La foto di sera del cielo di ieri, non so in quanti si siano accorti, ma penso in molti, c'era questo spicchio di luna delicato, poi Venere e sopra e Giove sotto, giusto? Da noi nel Mendrisiotto si vedeva anche Giove qua sopra Carona, nella foto di Mirella no, perché probabilmente Giove era nascosto dalla collina, però bellissimo cielo, veramente è un dono tante volte, quindi proprio bello goderselo passeggiando con un po' di arietta alla sera. Sono le 10:50 minuti, tra poco aggiornamenti con la redazione di Ticino News e poi parliamo di qualità del sonno.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Chissà se nelle prossime settimane ci proporrà qualcos'altro, ovviamente sempre di estivo. Tra poco Ticino News.
1: Stai ascoltando La Lolli.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.

0: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
8: Sono le 10:59 minuti.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Tutto come da previsioni, la Banca Nazionale Svizzera lascia invariata la sua politica monetaria. Alessandro Cocca.
11: L'istituto mantiene il suo

0: tasso guida allo 0,0% il livello a cui si trova dal giugno 2025, la quarta volta consecutiva che l'entità guidata da Martin Schlegel opta per la stabilità. La mossa è perfettamente in linea con quanto atteso dagli esperti, che scommettevano infatti sullo status quo, che dovrebbe peraltro proseguire, questa l'attuale previsione, almeno sino alla fine dell'anno. In maggio infatti l'inflazione di base si è attestata allo 0,3% su base annua e l'inflazione complessiva è stata dello 0,6%, malgrado la progressione dei prezzi dell'energia a seguito del conflitto in Medio Oriente. Come sempre la Banca Nazionale deve comunque guardare anche ad altre realtà. La Federal Reserve americana ha lasciato i tassi invariati ma ha aperto la strada ad un possibile rialzo del costo del denaro. La scorsa settimana la Banca Centrale Europea aveva invece aumentato il costo del denaro di 0,25 punti per la prima volta dal settembre 2023. Queste tendenze all'estero dovrebbero attenuare la pressione al rialzo sul franco. Il prossimo esame della situazione in programma il 24 settembre.
1: La Banca Nazionale Svizzera ha però ritoccato leggermente al rialzo le sue previsioni relative all'inflazione per il 2026 e il 2027. La crescita dei prezzi nella Confederazione viene vista allo 0,6% per entrambi gli anni, a fronte dello 0,5% ipotizzato tre mesi fa. Sul fronte congiunturale l'incertezza si conferma elevata, soprattutto alla luce della situazione ancora fragile in Medio Oriente. La cronaca dalle Camere federali: il Consiglio nazionale torna sui suoi passi in merito all'energia nucleare. Contrariamente a quanto aveva deciso lunedì, questa mattina ha stabilito di non rinviare al governo il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout per ulteriori chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della costruzione di nuove centrali. La Camera del Popolo si è così allineata al Consiglio degli Stati. Ancora una notizia da Berna: la Svizzera dovrebbe presentare all'ONU una risoluzione urgente per garantire un accesso rapido e senza ostacoli alla striscia di Gaza e impegnarsi di più per un processo di pace in Medio Oriente. Anche il Nazionale ha approvato due mozioni in tal senso, ora la palla passa al Consiglio federale. E in chiusura è finita la collaborazione tra Gabbani ed FC Lugano. Dopo le lunghe code, i prodotti finiti velocemente alla partita inaugurale dell'AIL Arena, lo ha annunciato la società bianconera in conferenza stampa, specificando che il contratto verrà sciolto a partire dal 30 giugno. La gestione del ristoro verrà gestita direttamente dal Lugano.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
1: Via Suisse ci segnala colonna a causa di un veicolo in avaria sulla 2 in direzione nord tra la Galleria di San Nicolao e la Galleria della Collina d'Oro.
2: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
1: Oggi soleggiato e caldo, a basse quote, temperatura massima 31 gradi.
3: Domenica 21 giugno, brunch Vista Lago all'Hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

0: Sono le 11:06 minuti, l'abbiamo già accennato un paio di volte questa mattina perché è un tema molto sentito, però prima di tutto do il bentornata alla nostra coach del sonno, bentornata Deborah Steinecker, come stai?
1: Bene Lolly, grazie per avermi qui con voi.
0: Hai riposato un po'? Tu sì, tu riposi bene.
1: Molto.
0: Accumuli sonno, il sonno degli altri. No? Allora, tematiche dicevo oggi, come sempre, molto importanti, però si parla in particolare di come gestire il caldo e il sonno, che non sempre vanno d'accordo.
1: Confermo, caldo, estate e sonno non sono grandi amici, però con qualche accorgimento possiamo assicurarci un sonno ristoratore anche d'estate.
0: Ecco, parliamo non solo di bambini, in generale il sonno proprio anche nostro, degli adolescenti, il sonno appunto, questo è il tema della mattinata, il sonno per tutti, perché tutti hanno diritto a un buon sonno. Quindi se volete raccontarci come va il sonno in queste serate, che bene o male ancora sono sopportabili, però o avete difficoltà già ad addormentarvi, fateci sapere. 079 449 9537. Tra poco ci addentriamo con la nostra Deborah nell'argomento caldo e sonno, come gestirlo.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Allora, diciamo, diamo un po' di dritte, Deborah, sul sonno e il caldo un po' a tutti, perché è un problema che non sentono solamente i bambini, ma anche ovviamente gli adulti, gli adolescenti, immagino, anche se piombano in un sonno profondo. Come si può gestire questo caldo torrido, diciamo, tropicale, ecco, tropicale, notturno?
2: Ora, viste le ultime informazioni, sembrerebbe che i prossimi giorni saranno veramente molto molto caldi, sì. E non si parla solo di giorno, ma spesso anche la notte la temperatura non riesce a scendere. Non abbiate paura di utilizzare l'aria condizionata, okay. Se avete l'aria condizionata. Spesso in Svizzera le case, le nuove costruzioni sì, però spesso non abbiamo l'aria condizionata. Allora, vi lascio le dritte se avete aria condizionata. Impostiamo l'aria condizionata attorno ai 25-26 gradi con il bocchettone che però non va in direzione della culla o del lettino del bambino, piuttosto sparato verso il soffitto, ok? E possiamo tenerla accesa, magari prima di andare a dormire abbassiamo bene la temperatura all'interno della stanza e poi dal momento che mettiamo a dormire i bimbi alziamo a 25-26-27 gradi con appunto il bocchettone, mi raccomando, direzionato verso il soffitto,
1: mai verso la persona, insomma il corpicino, ecco.
2: Okay. Piuttosto se fa comunque tanto caldo li facciamo dormire solo con un body a canotta, body a manica,
1: come noi, insomma,
2: manica corta, esatto,
1: come noi adulti.
2: Se non avete l'aria condizionata e vi state chiedendo, ok Deborah, io quindi cosa faccio? Rimango con questo caldo? No, possiamo utilizzare i ventilatori, per esempio. Anche in questo caso ventilatore non indirizzato direttamente verso la culla, però il ventilatore aiuta tanto. Proviamo a vedere se tirando giù le tapparelle durante il giorno così passa meno caldo. Questo aiuta a tenere la stanza buia. Utilizziamo il ventilatore, lo mettiamo al massimo della potenza e poi per la notte abbassiamo un po' la potenza e sempre non direzionato verso la culla del bambino.
1: Ah, ecco, diciamo questi sono consigli anche per gli adulti, non solo per i bambini. E bere tanto, è importante magari avere anche da bere sul comodino per queste notti calde, può aiutare.
2: È normale che ci possano essere dei risvegli dovuti alla sete, ci sta. E soprattutto è normale che i bambini si svegliano un po' prima durante la fase estiva. Quindi verso le 6, 6:30 è normalissimo che ci sia un risveglio, che sono pronti a iniziare la giornata. Ma tendenzialmente anche noi adulti ci svegliamo molto prima d'estate.
1: Sì, quello è vero. Tra l'altro sto pensando a mia figlia di 7 anni che da oggi è in vacanza. Allora, fino a ieri facevamo fatica a svegliarla alle 7 per andare a scuola. Stamattina, giuro, alle 7:10 era già in salotto. Ciao, cosa facciamo oggi? No, beh, non è possibile. È una cosa pazzesca comunque. E niente, era già sveglia. Va bene, facciamo una pausa, la bimusicale, torniamo tra pochissimo.

0: Allora, c'è chi scrive, ma è una nostra amica adulta, dice: volevo sapere con questo caldo perché alla mattina mi sveglio sempre con un po' di nausea e la testa confusa, cioè ho la fronte un po' pesante. Non siamo medici, però Debbie, cosa potrebbe essere?
1: Controllare di bere a sufficienza sicuramente, spesso ce ne dimentichiamo. Sono io la prima che arriva a metà giornata e si accorge di aver bevuto un bicchiere d'acqua.
0: Come fai a capirlo? Non stai tanto bene?
1: Inizia a aver mal di testa.
0: Voilà, sì, certo.
1: Poi guardo il bicchiere e dico: ah, il bicchiere è vuoto, ma non l'ho mai più riempito.
0: Non l'ho più toccato.
1: Può essere utile d'estate magari fare una borraccia di un litro, così che ce la portiamo sempre dietro e sappiamo che almeno un litro l'abbiamo bevuto magari nelle prime ore della giornata, entro mezzogiorno, primo pomeriggio, e poi va riempito un'altra volta fino entro sera.
0: Ah, certo.
1: Questo aiuta a avere un po' il controllo di quanto beviamo.
0: Ecco, però consigliamo, scusatemi Maria, magari di parlarne col proprio medico,
1: sì,
0: di fiducia.
1: Assolutamente.
0: Almeno trovate una soluzione sicuramente molto utile. Poi è arrivato un pensiero da Lidia e che dice: io ho 75 anni, da sempre vado a nanna presto, verso le 20, e mi sveglio verso le 6 di mattina. Dico e confermo che le ore prima di mezzanotte sono veramente le più rigenerative.
1: Assolutamente sì, nelle prime ore, torniamo adesso un attimino a parlare di bimbi, è il momento in cui il cervello lavora. Spesso pensiamo che quando uno dorme si ferma tutto, invece durante la notte il cervello del bambino va a immagazzinare, va a mettere a posto gli scompartimenti giusti, tutto quello che è stata l'elaborazione della giornata, le emozioni che ha provato, le nuove competenze motorie, quindi dormire è fondamentale anche proprio per il cervello.
0: Per archiviare quello che ha imparato, sì, per consolidare.
1: Esatto, un bambino che dorme bene è un bambino curioso, è un bambino pieno di energia, è un bambino che gestisce la giornata proprio in modo più semplice.
0: Eh certo, un adolescente che dorme male invece che cos'è?
1: Un adolescente che
0: è una
1: adolescente già di suo, lo siamo stati tutti, siamo una specie particolare, no? Dove siamo un po' dispotici, un po' così, poi se non dormiamo...
0: È una bomba orologeria praticamente che gira per casa, no?
1: Esatto.
0: Non intercettare. Va bene, allora dicevamo, noi adulti facciamo una doccia fresca prima della nanna, ma anche per i bimbi può essere utile un bagnetto rigenerante e rinfrescante.
1: Assolutamente sì, soprattutto in queste giornate tanto calde, fare un bagnetto prima della nanna, una ventina di minuti prima, mezz'oretta.
0: È svenuto il microfono
1: sul bagnetto, l'abbia recuperato. Allora, una mezz'oretta prima magari della nanna, quello che si può fare è un bagnetto un po' più fresco. Adesso non lo mettiamo a 28-30 gradi, però posto che 37-38 gradi, stiamo sui 33-34 gradi di bagnetto, giusto un 5 minuti per rinfrescarli un pochino.
0: E questo genera insomma benessere al fine di un addormentamento sereno. Va bene, pubblicità, torniamo tra poco.
2: C'è la Lolli, con ospiti e musica, la mattina di Radio 3i ha un ritmo in più.
3: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
4: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.

0: Deals ce n'è per ogni te. Per il tuo roba da fare invidia a tutti gli amici. E per il tuo pranzo a meno di 10 franchi. Infatti per soli 9 franchi e 50. Menù McDeals. Offerte per ogni te. Solo da McDonald's.
1: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Radio 3i ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento. Musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.

0: Sono le 11:26 minuti, abbiamo fatto un'infarinatura di caldo e sonno un po' per tutti, come gestire queste prossime temperature che saranno abbastanza impegnative anche per il nostro sonno. Dicevamo anche fuori onda, è importantissimo riuscire a riposare un po', no? Altrimenti si perde pian piano anche lucidità e non solo. È un problema. Allora, vacanze, si parte con i bambini, cosa bisogna mettere in valigia e cosa non bisogna mettere?
1: Allora, vacanze meritatissime, stanno arrivando finalmente. Spesso c'è paura che andando in vacanza si perdono tutte le routine. Regola numero uno, divertitevi, riposatevi, godetevi questo spazio con i vostri figli, che poi a settembre si ricomincia nel Trantan, quindi pensiamo adesso alle vacanze. Il mio consiglio è, soprattutto per i bimbi più piccoli, quindi parlo di bambini sotto i 5 anni, che sono tanto routinari, gli piace tanto avere delle routine che sono sempre quelle, ricordatevi di portare il loro pupazzo preferito.
0: Ah, certo.
1: Pupazzo preferito, mi raccomando anche le tende oscuranti, perché un sonno notturno qualitativo avviene se lo spazio sonno è completamente buio, quindi ci sono tanti modelli di tende oscuranti portatili che si attaccano con le ventose, sono molto utili sia a casa ma anche in viaggio. E soprattutto quello che può essere utile per i bimbi invece piccoli sotto i 12 mesi, che fanno magari un po' più di fatica col cambiamento, portate il pigiama da casa che ha ancora l'odore di casa, quindi non super fresco pulito, magari che l'hanno utilizzato una o due notti prima del viaggio, così che l'odore di casa li aiuta ad ambientarsi in un lettino diverso,
0: quindi
1: lettino nuovo.
0: I bebè hanno questa sensibilità agli odori?
1: Sono un po' più sensibili, ecco, quindi diciamo sì, tra fino ai 12-18 mesi avere questi piccoli accorgimenti
0: aiuta.
1: Gli aiuta molto in questa fase di cambiare culla.
0: Okay.
1: Dormo sempre nella mia culla, mi ritrovo in vacanza e quindi uno spazio nuovo, però sento l'odore del mio lettino, sento l'odore di casa ed è più facile.
0: E il ciuccio invece si mette in valigia, certo.
1: E il ciuccio si mette in valigia se il bambino utilizza il ciuccio, assolutamente sì. Portiamolo, soprattutto se sappiamo che senza ciuccio le giornate sono impegnative, ce lo portiamo dietro e proviamo a non perderlo.
0: Esatto, e tenerlo a portata di mano in qualsiasi momento potrebbe essere utile. Allora, niente, gli orari invece come consigli di gestirli, anche se c'è un fuso orario di mezzo, ad esempio?
1: Sì. Allora, se rimanete sul fuso orario
0: nostro,
1: normale nostro, il mio consiglio è quello di provare nel limite del possibile a mantenere un po' gli stessi orari. È normale che la sera si va a letto più tardi, ci sta. Se fanno ancora il riposino di giorno, proviamo a posticiparlo un pochino. Mettiamo caso un bambino tra i 2 e i 5 anni, 4 anni che fa il riposino dopo pranzo, non lo faccio fare alle 13, lo faccio fare verso le 13:30-14, dorme un po' più tardi, così che la sera arriva alle 9:30 tranquillo e sereno.
0: E ricordiamo una cosa che mi hai insegnato tu, non è che saltando il riposino pomeridiano va a letto prima alla sera, no, anzi.
1: No, così tornate prima dalle vacanze,
0: esatto.
1: Perché diventa un po' catastrofico.
0: Peggiora
1: tantissimo. Assicuriamoci di rispettare il numero di riposini in base alla fascia di età.
0: Va bene, tra poco altri consigli per vivere serenamente le vacanze, il caldo e la nanna dei vostri bambini.

0: Ritorniamo in compagnia della nostra coach del sonno, Deborah Steinegger. Stavamo parlando quindi del, vabbè, non c'è fuso orario, cerco più o meno di mantenere gli stessi orari, ma me la godo. Questo è il consiglio che stai dando per le vacanze. Mentre sono coraggiosa, voglio fare un viaggio lungo oltreoceano con un bebè. Cosa succede?
1: Allora, cosa succede? Ci si diverte comunque, con qualche accorgimento in più. Quindi partiamo dal viaggio. L'unica parola chiave per il viaggio è sopravvivenza. Durante il viaggio in aereo vale tutto. Cercate di portare magari i suoi snack preferiti. Sopra i 6 mesi, chi è già stato con lo svezzamento, ci assicuriamo di portare i suoi snack preferiti, i giochi che gli piacciono. Avevo forse raccontato l'altra volta in uno dei nostri incontri di portare magari per i bimbi più piccoli 10-12 giochini piccoli impacchettati.
0: Sì.
1: Belli impacchettati come se fossero dei regalini, anche con tanto scotch, così che devono lavorarci bene per spacchettarli, così vi perdete almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Esatto.
1: Le altre 9 ore di viaggio li intratteniamo con altro, no? Però ecco, se hanno sonno facciamo che possano addormentarsi, portatevi la fascia, li facciamo addormentare in fascia, vale tutto. Non siamo rigidi, cerchiamo proprio di far sì che il viaggio sia il più piacevole possibile per il bambino o la bambina. Quando arrivate a destinazione, cosa facciamo? Entriamo subito nel ritmo dell'orario che è alla nostra destinazione. Quindi se arrivo ed è giorno, gestisco la giornata come se fosse giorno.
0: Ok,
1: quindi,
0: senza fare pisolini.
1: Esatto. Se c'è bisogno di dormire, se li vediamo stanchi, li facciamo dormire un pochino. Però il mio consiglio è lasciamo giù i bagagli, andiamo fuori all'aria fresca, stiamo fuori proprio perché il corpo si regola tantissimo col sole. Con l'aria fresca, quindi entriamo subito in questo ritmo.
0: Questo anche per gli adulti, secondo me, no?
1: Assolutamente sì, aiuta
0: utile.
1: Tantissimo. Ci assicuriamo di anche qua bere a sufficienza, mangiare a sufficienza. Se invece arriviamo ed è notte, quello che facciamo è arriviamo nel nostro alloggio, iniziamo a preparare un po' il bambino, ci assicuriamo che mangia bene prima di proporre la nanna. E poi poco a poco, mantenendo le stesse routine serali, andiamo a proporre la nanna. Ci vogliono magari un 24 ore, poi si prende il ritmo.
0: Ah, così poco? Che fortunati!
1: Sì, più sfruttate l'aria fresca e stare fuori durante il giorno, più questo aiuta a prendere velocemente il ritmo.
0: Ok, grazie per queste dritte, Deborah. C'è un po' di musica, un po' di pubblicità, poi torniamo.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000.

0: Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
7: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
8: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
10: Ma da Amag, ovviamente.
9: Da Amag?
10: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
11: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
12: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
13: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo

0: Stavamo partendo in vacanza anche noi con voi. No, torniamo all'argomento di prima. Ci siamo lasciati parlando di partenze con i bambini più piccoli, no? Abbiamo parlato anche di fuso orario, di come gestirlo quando ci troviamo dall'altra parte del mondo. Ma soprattutto veniamo a una problematica che secondo me non tocca solo i bimbi, ma tocca anche l'adulto che ad esempio va oltreoceano e si sveglia verso le 4 di mattina e si sente come se fossero le 11 di mattina. Cosa facciamo con i bimbi?
1: Allora, come anticipavi tu, Lolly, è molto comune, accade anche all'adulto, proprio perché l'orario per il corpo è un po' diverso e quindi ci sta a trovarci di fronte a una sveglia mattutina tra le 3, le 4, le 5 di mattina. Il mio consiglio è quello di accendere una lucina, non accendiamo completamente le luci, accendiamo una lucina e ci prendiamo una mezz'oretta per leggere libri. Ci mettiamo nel letto, sul divano, adesso in base alla stanza, all'appartamento che avete, ci prendiamo un'oretta per fare un'attività che non sia troppo stimolante, troppo attivante, quindi non è che andiamo a fare colazione, certo, andiamo a fare una passeggiatina, no, piuttosto ci mettiamo seduti appunto e leggiamo libri per un'oretta e poi proviamo a proporre nuovamente la nanna. Spesso se si svegliano nella fascia oraria delle 3-4 di mattina, con facilità riescono a riprendere sonno, magari non il primo giorno, ma già il secondo, terzo giorno dovrebbe vedersi un bel cambiamento. Dopo le 5, spesso ragazzi, lì non ho buone notizie, è difficile che si riaddormentino, però prendersi comunque un'oretta tranquilla fa in modo che il bambino, ecco, non è già subito carichissimo, ma facciamo un'oretta di gioco tranquillo, relax, come la lettura, come un puzzle.
0: Un po' soft, quindi sì, senza andare nel panico, ma iniziare la giornata in maniera un pochino più soft. Debra, noi abbiamo un minutino per salutarci, ti ringrazio per questi consigli utilissimi. Dove possono trovarti i nostri ascoltatori durante l'estate? Metti che gli viene un po' di malinconia, dove ti trovano?
1: In vacanza, no, scherzo.
0: Ovviamente.
1: Allora, mi potete trovare sui social, su Instagram, è il canale che utilizzo maggiormente, e mi trovate sotto DS, come Deborah Steinegger, DS Sleep Coaching.
0: Ecco, abbiamo detto tutto. Debora, grazie di cuore per la tua presenza e ti auguro una buonissima estate riposante.
1: Grazie anche a voi.
0: A presto.

0: 15% di sconto extra su tutte le TV LG. Prezzi da gol! Ora, dal tuo Conforama.
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo. Scegli Bredobau Curvo Tecnica. A Camorino, via I Campisch 30A. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social. Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
6: Di cosa?
5: Di carburante.
7: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
8: Danny, non ce l'ho, tu ce l'hai?
9: Io ce l'ho.
8: Ce l'hai? Ok, Danny c'è allora.
9: Danny c'è.
8: Riccardo Pelle.
9: Pelle chi?
8: Grini.
9: C'è?
8: Grini c'è.
9: C'è anche lui.
8: C'è. Margherita Zanotto.
9: Zanotta c'è.
8: Zanotto detto.
9: Zanotto.
8: Michael Casanueva.

0: che promo.
1: Sono le 11:58.
2: Ticino News, giorno.
3: A CBI si va verso la deroga, i documenti presentati in procura da Renato Sergi, il nuovo proprietario del club Granata, danno fiducia sul proseguo dell'attività sportiva. FC Lugano e Gabbani invece si separano dopo i problemi all'esordio della IL Arena.
4: Valcolla, dopo la frana caduta nel maggio 2025, il tratto di strada tra Corticiasca e Scareglia non riaprirà prima del 2028. I lavori di ripristino al via tra pochi giorni.
3: Stati Uniti e Iran hanno firmato l'accordo che dovrebbe mettere fine alla guerra. Per domani preannunciata una cerimonia ufficiale per siglare l'intesa al Birkenstock.
4: Oggi soleggiato e caldo con temperatura massima sui 31 gradi. Ricordiamo che da mezzogiorno è in vigore un'allerta canicola di livello 3.
3: Ticino News, giorno giovedì 18 giugno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata. Lo avete sentito al mio fianco, Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Dopo le difficoltà e le polemiche del match inaugurale in merito al servizio Food and Beverage, l'FC Lugano ha annunciato la separazione con Gabbani. Di comune accordo abbiamo deciso di sciogliere il contratto con effetto dal 30 di giugno, ha dichiarato il CEO Martin Blaser in conferenza stampa. La gestione del catering passerà ora direttamente a Lugano, che costituirà una SA. Il 23 luglio, giorno della gara inaugurale di Conference League, ha messo Blaser, ci sarà ancora qualche coda, ma la speranza, ha concluso, è che con il tempo le cose possano migliorare. Ancora in sport, in studio Stefano Sala. Ciao Stefano, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Parliamo di Bellinzona e arrivano, possiamo dirlo, buone notizie?
5: Guarda, quando si parla di Bellinzona è sempre difficile, però diciamo che c'è una timida speranza, nel senso che avranno

0: ancora dei giorni di tempo con Renato Sergi per cercare di chiudere il buco finanziario. Verrà comunicato dal giudice entro le prossime 24 ore direttamente alle parti. Diciamo che i documenti presentati fanno ben sperare. Certo, la situazione del Bellinzona non è semplice, lo ha dichiarato anche l'avvocato Adriano Sala, avvocato di Pablo Bentancur, tra l'altro, che anche a noi ha dichiarato: Pablo mi ha pregato di aiutare il Bellinzona, al quale tiene tanto e vorrebbe cercare di sistemare la situazione. La parola passa al giudice, in queste ore sta decidendo se dare appunto una proroga, dare fiducia a quanto proposto questa mattina. Io vi ricordo stasera comunque a partire dalle 18:30 fuori gioco.
1: Tra l'altro tu stamattina eri in sì. Zona, che aria si respirava dopo soprattutto quanto detto dal giudice?
0: Ma guarda, il giudice ovviamente non si espone, ha guardato le carte, le ha analizzate molto attentamente, ha detto alle parti, ha fatto le domande dovute. Pensiero personale, probabilmente quando si è parlato dei 700.000 franchi per terminare la scorsa stagione, cioè per chiudere il buco, perché ci sono altri costi che vedremo appunto stasera a fuori gioco, ci sono anche altre entrate perché ci sarà la vendita di Moschera per 800.000 franchi circa, insomma si è parlato di cifre importanti, di 300.000 nel caso la squadra non dovesse fallire. Sergio è pronto a versare 300.000 franchi per la prossima stagione. Ecco, forse ci voleva qualche garanzia bancaria in più, tangibile, fattibile. Questo probabilmente avrebbe fatto pendere in maniera più netta, più chiara, la bilancia dalla parte del salvataggio.
1: Grazie Stefano, ti chiedo di rimanere qua con noi perché tra poco continueremo a parlare di sport, perché stasera ci sono i mondiali e torna in campo la Svizzera.
2: Non riaprirà fino alla primavera estate del 2028 il tratto di strada tra Corticiasca e Scareglia in Valcolle. I lavori di ripristino prenderanno il via il prossimo 22 di giugno e avranno un costo di 3,5 milioni di franchi. Sentiamo il direttore incaricato della divisione delle costruzioni, Norman Gobbi.
3: Oggi abbiamo incontrato le autorità locali, la commissione di quartiere, i comuni di Lugano, di Capriasca, i patriziati, proprio per informare loro prima di tutti su quanto abbiamo fatto in questi 13 mesi. 13 mesi sembrano tanti, ma sono serviti da un lato a monitorare la situazione, perché il lavinone era, è e sarà in movimento. Il nome lo dice stesso, è comunque un territorio che frana verso valle, così come tanti comparti della Valcolla. Abbiamo identificato delle varianti e quella più fattibile e sostenibile è quella di ripristinare il collegamento attuale con un investimento di circa 3 milioni e mezzo e quindi un'apertura della strada verso l'estate del 2028.
4: Sono state prese in considerazione anche altre due varianti, poi ecco, scartate, come mai?
3: Le varianti analizzate erano quello di potenziare i collegamenti che oggi la popolazione della valle utilizza, quindi quello che va verso i mulini di Piandera, rispettivamente quello di Signora. Sono comunque dei collegamenti stretti e dalla portata limitata. Abbiamo valutato anche una strada a monte che era già stata scartata 50 anni fa, però anche qui i dati di oggi non ci danno la sicurezza. Ed è stato valutato anche un nuovo ponte di 270 metri che però sarebbe un po' come avere un gigante dai piedi d'argilla, perché sarebbe sì grande, però avendo ancora la montagna in movimento non sarebbe sicuro. Tutte queste varianti sono state scartate, è stata privilegiata il ripristino dell'attuale tratto.
1: Una stretta di mano digitale per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il loro memorandum per mettere il punto finale al conflitto. L'accordo è in vigore e il buon esito passerà tuttavia dai negoziati dei prossimi due mesi. Giorgio Doninelli.
5: Donald Trump e Masoud Pezeshkian hanno firmato il preaccordo per cercare di porre fine al conflitto in Medio Oriente. L'intesa prevede il cessate il fuoco su tutti i fronti, compreso il Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz, l'allentamento delle sanzioni contro l'Iran e la ripresa delle esportazioni di petrolio iraniano. Inoltre è previsto un fondo di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Molti dei temi più delicati però sono rinviati a negoziati da concludere entro 60 giorni. Tra questi c'è soprattutto il futuro del programma nucleare iraniano. Il testo lascia intendere che Teheran potrà mantenere attività nucleari civili, ma non chiarisce quali controlli internazionali saranno applicati. L'accordo è considerato molto favorevole all'Iran e problematico per Israele, che contesta in particolare l'ipotesi di fermare le operazioni contro Hezbollah in Libano. Lo stesso Benjamin Netanyahu ha già espresso riserve. Trump ha sottolineato che l'intesa non è definitiva e ha avvertito che, se l'Iran dovesse violarla, gli Stati Uniti potrebbero riprendere i bombardamenti. L'accordo rappresenta dunque un importante passo diplomatico, ma lascia aperte molte questioni fondamentali. Il suo successo dipenderà, conti fatti, dai negoziati dei prossimi mesi.
2: La Svizzera accoglie con favore questi recenti sviluppi. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato la giornata di domani sul Bürgenstock. Allo stato attuale, scrive il DFAE, è sempre previsto che americani e iraniani insieme ai mediatori si incontrino nel canton Nidvaldo per avviare i primi negoziati sull'attuazione dell'accordo.
1: La cronaca ora dalle Camere federali. Il Nazionale torna sui suoi passi in merito all'energia nucleare, approva il controprogetto in diretto del Consiglio federale all'iniziativa Stop al Blackout. Contrariamente a quanto aveva deciso lunedì, questa mattina infatti la Camera del Popolo ha stabilito di non rinviare il dossier al governo per ulteriori chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della costruzione di nuove centrali, allineandosi così al Consiglio degli Stati. Secondo i due rami del Parlamento, l'attuale divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera va abrogato.
2: Ancora una notizia da Berna: la Svizzera dovrebbe presentare all'ONU una risoluzione urgente per garantire un accesso rapido e senza ostacoli alla striscia di Gaza e impegnarsi di più per un processo di pace in Medio Oriente. Anche il Nazionale ha approvato due mozioni in tal senso, ora la palla passa al Consiglio federale.
1: La Banca Nazionale Svizzera ha lasciato invariata la sua politica monetaria. L'istituto ha mantenuto il tasso guida allo 0%, il livello da cui si trova dal giugno 2025, la quarta volta consecutiva che l'istituto, guidato da Martin Schlegel, per la stabilità. La mossa, comunicata stamattina nell'ambito del tradizionale esame trimestrale della situazione economica e monetaria, è perfettamente in linea con quanto atteso dagli analisti.
2: E anche la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati, ma ha aperto la strada a un possibile rialzo del costo del denaro. La settimana scorsa la Banca Centrale Europea ha aumentato il costo del denaro di 0,25 punti per la prima volta da settembre 2023. Queste tendenze all'estero dovrebbero attenuare la pressione al rialzo sul franco. Il prossimo esame della situazione in programma il 24 settembre.
1: Parliamo di salute. Bellinzona ha ospitato un confronto sulle sfide attuali e future della sanità, presenti l'Ordine dei Medici e una delegazione dell'Associazione Professionale Nazionale FMH, che celebra i suoi 125 anni. Diversi temi sul tavolo, come il rafforzamento del ruolo del medico di famiglia, digitalizzazione e burocrazia. Ad essere particolarmente sottolineato l'appello a rafforzare la formazione in Svizzera per ridurre la dipendenza dall'estero. Sentiamo allora il presidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino, Franco Denti.
6: E le sfide sono dare una risposta a questa carenza di personale sanitario, in primis per noi medici. Vediamo che ne formiamo troppo pochi, quindi forte e chiaro il messaggio che ora è di smetterla di andare a rubare i medici degli altri paesi. Sono paesi che investono i loro soldi per formare i medici, non è giusto che noi ne approfittiamo, essendo un paese più ricco o tra i più ricchi al mondo. Quindi l'appello è di cambiare immediatamente quell'esame d'ammissione che si fa alla Facoltà di Medicina, che non serve assolutamente a nulla se non a qualche nozione cognitiva, ma questo non ci dice nulla sulla vocazione del medico, del candidato a questo esame a fare il medico. E altro aspetto, quindi i ticinesi in quest'ambito sono sempre più bloccati, sempre più bocciati, no? E poi di abolizione del numero chiuso nelle facoltà di medicina. È ora di fare una riflessione vera e propria, basta, non ne possiamo più di avere questi due imbuti che non permettono ai giovani medici e alle giovani studentesse liceali che vogliono fare medicina di avere le strade, le pari opportunità che hanno avuto in passato, che abbiamo avuto noi in passato.
2: Riaccolgo in studio Stefano Sala, che ha atteso qui per noi per parlarci dei mondiali. Stasera tocca di nuovo alla Svizzera.
7: Finalmente, perché si è parlato tanto dopo la sfida contro il Qatar, piuttosto deludente. Stasera occorre Occorrono i tre punti per diversi motivi, anche per il fatto che dall'altra parte poi si sfideranno Canada e Qatar, una partita che potrebbe determinare la vittoria di uno dell'altra in questo caso, e quindi una delle due prendere un leggero vantaggio. La Bosnia non credo che farà la partita, ha tutto l'interesse a guadagnare magari anche il punticino per provare comunque in qualche modo a passare il turno, quindi sarà la regia di Ciaka a dover trovare la chiave giusta per portare a casa i tre punti, chiudere le polemiche e ridare nuova linfa a Murat Yakin, che in caso di pareggio, addirittura di sconfitta, non ci vogliamo pensare, metterebbe veramente a rischio il suo futuro.
8: L'infotraffico.
1: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana, 2 chilometri di colonna vengono segnalati tra Quinto ed Airolo, ritardi di circa 20 minuti, situazione identica anche all'opposto portale tra Wassen e Göschenen.
8: Previsioni del tempo.
2: Oggi soleggiato e caldo con temperature massime sui 31 gradi, ricordiamo che è in vigore un'allerta canicola di grado 3.
8: Radio 3 presenta, Radio 3 presenta. Tre tenori a pranzo.
9: L'appuntamento della pausa pranzo dedicato ai tre tenori, yeah! Con eccolo qua Ricky. Buon pomeriggio, salutiamo anche Alessandro, Stefano e la nostra lì. Barbara. Perché ti fa impazzire?
10: Mi è simpatico anche la Barbara.
9: Certo, va minimo. Ma hai ancora la borsa tracolla? Ma vabbè, bene, dai, si sa che l'inizio è sempre un po' così.
10: Esatto.
9: Allora, come stai?
10: Beh,
9: tutto ok, tutto regolare.
10: Sì, tutto a posto. Non è andata. Pensavo che dovevamo cantare.
9: No.
10: Stiamo liberi.
9: Dimmi tu quando vuoi cantare.
10: No, stiamo qua anche un quarto d'ora.
9: Però dobbiamo cantare, insomma.
10: Sì, dopo cantiamo.
9: Salutiamo allora, anche Boris, che oggi non c'è.
10: Due, il Pifaretti arriva dopo.
9: Sì.
10: Stasera fa l'uomo della snoce.
9: Sì, insomma, si trasforma nell'uomo della notte.
10: Esatto. E invece noi andiamo da qui alle 14.
9: Tra l'altro diciamo che oggi ci sono diversi argomenti, diverse cose interessanti
10: ricette
9: che tratteremo.
10: Particolari,
9: ospiti, avremo ospiti dopo le 13.
10: Sì, una bella giornata.
9: Sei in forma oggi, eh?
10: Formissima. Ecco. Anzi, come dice il mio amico Micio, informerrima.
9: Ecco.
10: Informerrima.
9: Vediamo se ce la caviamo anche a cantare, dai.

0: qua.
1: Oh, beh, venuta bene, dai, cosa ne pensi?
0: Sì, oramai l'abbiamo imparata, eh?
1: Beh, dopo tanto, effettivamente.
0: È 9 mesi che la facciamo, praticamente.
1: Eh sì,
0: no, quanti mesi sono?
1: È praticamente da settembre.
0: Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, quasi dieci.
1: Sì, ormai ci siamo, sì. Quindi dovremmo averla imparata perfettamente.
0: Sì, dobbiamo rinfrescare quella di Natale, sì, perché tra poco ci serve ancora.
1: È vero, è vero. Abbiamo ancora quella del panetun, però ce ne vorrebbe una nuova.
0: Ne facciamo una nuova, sì.
1: Quindi. Allora, senti, una cosa importante. Sì. Oggi non so se lo sai, ma è la giornata internazionale del picnic.
0: Bello.
1: Quindi è una cosa poi d'estate, è molto carino.
0: Cosa ti viene in mente la parola picnic?
1: Picnic mi viene in mente libertà, il fatto di poter così mangiare all'aperto, che è una cosa che...
0: Infatti a me viene in mente la frittata.
1: La frittata.
0: Mia mamma mi faceva sempre la frittata, uh-huh, e poi siccome sapeva che ero goloso,
1: sì,
0: mi faceva le scaloppine, quelle
1: al vino bianco.
0: Esatto,
1: no? Okay.
0: Esatto, okay. Vino bianco. E me le metteva in una terrina che io le mangiavo proprio
1: come
0: prendevo la,
1: sì, la
0: bistecca in mano e la mangiavo direttamente, no? Buone, che
1: bello.
0: Ecco, il picnic mi viene in mente quella roba lì.
1: Ecco. Chissà se i nostri ascoltatori hanno qualche bel posto in Ticino da consigliarci, dove fare qualche picnic, che è possibile ancora fare, magari dove ci sono dei tavoli, che ne sono,
0: allora,
1: le griglie, cose del genere.
0: Allora, la domanda uno è il posto, così, certo, ci suggeriscono, visto che siamo in un periodo di picnic,
1: vero,
0: può essere un'idea anche per gli altri che dicono, ah, proviamo ad andare lì. E già che mandi qua il messaggio sul posto, scrivi anche l'ingrediente che non deve mancare.
1: Assolutamente, è vero, la pietanza che ti porti dietro
0: frittata,
1: praticamente.
0: Però ce ne sono tante.
1: Potrebbe esserci anche una piadina velocemente,
0: piadina,
1: di questo tipo. Sì, ci sono tantissime cose.
0: Coniglio.
1: Ecco. Quindi pubblicizziamo anche un po' il Ticino da questo punto di vista, il posto più bello dove andare a fare un picnic. Dai, scrivetecelo 079-449-9537 e anche quale può essere l'ingrediente, insomma, la cosa che non può mancare nel vostro picnic.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, che poi ricordo, dopo aver fatto questo pezzo qua, parteciparono all'Eurosong, che allora si chiamava Eurofestival, sì? Come che se diciamo cambiano sempre nome.
1: E come sono andati?
0: Male.
1: Ecco. Ma
0: però siccome lì ci sono sempre più o meno degli sconosciuti a fare queste robe qua,
2: vero.
0: Facevano nome perché avevano avuto successo con Walking on Sunshine.
2: Beh, è anche la sigla della Lolly questa, ce lo facevano notare alcuni ascoltatori. Lei canta, sì, lei canta su questa
0: giusto,
2: canzone.
0: Giusto, proprio estiva, sì. estiva. Oh, io è 2 anni che aspetto la sigla.
2: La canzone.
0: E non me la fa nessuno.
2: Cioè?
0: Anzi, lancio l'appello adesso, visto che ci sono anche degli ascoltatori che lavorano con l'intelligenza artificiale,
2: sì.
0: Visto che abbiamo anche dei colleghi lì sotto che fanno le cose con l'intelligenza artificiale,
2: sì.
0: La Lolly mi aveva suggerito una cosa che io avevo detto, mi piacerebbe a me per l'estate, siccome adesso domani ci dividono e per 3 mesi saremo girovaghi. Poi incrociamo altri, ma
2: ci sono già i nomi delle fasce, eh?
0: Sì, esatto.
2: Okay.
0: Incrociamo altri, ma ci sono anche dei momenti che siamo magari soli, no?
2: Certo.
0: Io avevo chiesto di fare una sigla reggae,
2: uh-huh.
0: No? Che faceva Rich on the Beach. No?
2: Beh, ma è semplice, dai, si può fare.
0: Ma
2: quella.
0: Non me l'hanno fatta.
2: Non
0: te
2: l'hanno fatta.
0: 2 anni che chiedo.
2: Forse non hai chiesto alla persona giusta.
0: Vale, mi fai fare la sigla?
2: Dai, glielo dico io.
0: Rich on the Beach.
2: Rich on the Beach.
0: Rich on the beach. Se lo ascolti poi sai più speech. Una roba del genere. Una roba del genere.
2: Senti, sono arrivati diversi messaggi,
0: sì,
2: invece che riguardano
0: lì, sì.
2: I posti in Ticino dove poter fare dei picnic come si deve. Te ne faccio sentire alcuni, per
0: vai.
2: Esempio questo.
3: Ho 3 tenori.
2: Ciao.
3: Allora, per un bel picnic io direi Parco Sangrato.
2: Bello.
3: A Carora e una bella insalatona di riso con tutto quello che uno piace.
2: Vero.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Beh, l'insalata al riso è un classico.
0: Ottima idea. Io ci ho fatto la camminata lì al parco di Carora.
2: Parco Sangrato.
0: Che è qua sopra.
2: Sì, sì, sì, infatti, proprio vicino
0: ed
2: a noi.
0: È fantastico perché anche in questi giorni di caldo lì stai bene.
2: È vero, proprio bello. Qualcun altro dice: "Buongiorno al San Bernardino, quanti bei picnic".
0: Ecco, vedi, anche lì c'è l'angolo fresco, c'è il lago, fai il giro del lago,
2: Tutti posti belli.
0: Sì.
2: C'è un altro messaggio che dice così, senti.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Ciao. Bellissimo e anche attrezzato è Torre di Redde, verso Tesserete. Trovate tutto quello che vi serve. La passeggiata vi fa anche visitare tutte le statue fatte in legno con gli arbusti, bellissime.
2: Sì.
4: E poi una passeggiata alla portata di tutti.
0: Bene.
4: Tutta la famiglia alla carica del picnic. Buon divertimento.
0: Grazie. A tutti. E
2: quanti bei consigli,
0: che stiamo parlando di picnic, cari amici che magari prendete spunto da questi messaggi e lo organizzate, siate giapponesi.
2: Perché? Cosa? In che senso?
0: È perché i giapponesi ce lo stanno insegnando anche adesso al campionato del mondo. Loro dove vanno e sporcano, poi puliscono, raccolgono e vanno via.
2: Ecco, questa è una cosa importantissima.
0: Quindi siate giapponesi nel senso di buono della cosa, proprio di loro sono un esempio, vediamo di esserlo anche noi, perché è brutto quando arrivi lì che vedi il posticino bello, no?
2: Certo, magari qualcosa di abbandonato.
0: Il comune ti ha messo lì il tavolino in legno.
2: Magari anche delle griglie di per poter
0: vedi,
2: grigliare.
0: Il sacchetto da una parte, la carta dall'altra, portali a casa, no?
2: Minimo. Va bene, dai, continuate a raccontarci i posti dove si possono fare dei picnic e magari anche qual è la pietanza che non può mancare per quanto riguarda il vostro di picnic.
0: Esatto.
5: I 3 tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
6: Valerio Ventura.
7: Festeggia il calcio in grande stile con Conforama. Il risparmio vince sempre. Con il 25% di sconto su un mobile o un materasso di tua scelta e 15% di sconto extra su tutte le TV LG. Prezzi da gol! Ora dal tuo Conforama.
8: Amag Ticino presenta.
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
10: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
1: Piccadilly presenta Storie on the Road.
2: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
3: Di cosa?
2: Di carburante.
1: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
4: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
8: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.

0: La nuova canzone di J-Ax per l'estate, quella intitolata Hippie Yo, però anche no.
1: Ma sai che a me è simpatico?
0: Sì.
1: Mi piace questa svolta.
0: Ma ti è più
1: country.
0: Simpatico adesso o prima quando era con gli articolo 31?
1: Beh, allora, devo dire una cosa, che quando l'ho conosciuto,
0: sì?
1: Tanti, era l'anno di... avevano fatto quell'album lì dove c'era anche la Paola Folli.
0: Domani smetto, no?
1: E c'era dentro... Sì. E Cacarera...
0: Aiuto, sì, ricordo quell'album, comunque era 90...
1: c'era il singolo
0: 96?
1: Era molto latino.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, in quell'occasione lì io sono andato a fare questa intervista, che ero un po' prevenuto perché l'avevo visto un paio d'anni prima con i Pipistrani, che avevamo fatto la serata qui alla Festa dell'Uva.
0: Sì.
1: C'erano Pipistrani, Metro Stars, c'erano i Metro Stars anche, Articolo, poi c'era il Prefisso, vabbè.
0: Beh, in quel periodo erano gruppi importanti.
1: L'avevo visto un po' spocchioso e anche un po' non rissoso, però boh, mi dava quell'impressione lì. Invece quando l'ho conosciuto è stato bellissimo e ho un bellissimo ricordo di quel pomeriggio a Zurigo. A Zurigo.
0: Quanti anni fa anche qui? Qui 96?
1: Sì.
0: 97, quel periodo
1: Come si
0: lì.
1: Chiamava quel pezzo lì? Angangarera!
0: Non me lo ricordo, ma vedrai che qualcuno adesso ce lo scrive.
1: Vediamo se gli ascoltatori hanno capito. È un pezzo molto latinoamericano.
0: Sì, era sì, è quello
1: qua,
0: lì. Sì, sì, sì, è proprio quello.
1: Bello.
0: Sì.
1: Yeah,
0: sì, invece ti faccio sentire altri posti dove è possibile fare picnic meravigliosi. Senti qua.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora, buongiorno tenori. Io andavo, adesso non vado più, e mancano,
0: sì?
2: Soprattutto lunedì di Pasquetta.
0: Ok. Che,
2: sopra Tesserete, Gola di Lago, ombra e sole.
0: Sì.
2: E non doveva mai mancare l'affettato con i panini. Comunque c'era sempre anche lì la frittata.
0: Sì.
2: Comunque bellissimo il picnic.
0: Sì.
2: Buona giornata.
0: Bello. Grazie, buona giornata
1: che
0: anche a te. Grazie.
1: Succedeva, soprattutto se vai d'estate, che la bibita le metti dove c'è il fiume che passa.
0: Anche, esatto.
1: Così rimane fresco.
0: Sì, sì, sì. Sempre se c'è il fiume, perché
1: se
0: magari
1: c'è
0: in alcuni punti.
1: L'acqua del lago.
0: Casomai ti porti le borse frigo.
1: Adesso vedi. Sì, ma quando eravamo noi la borsa frigo era da sciure.
0: Oppure era un pezzo di ghiaccio messo insieme alle bottiglie.
1: Adesso la puoi comprare. Vedi come è cambiato il mondo.
0: Sì, vero.
1: Cioè, sembra una semplice borsa frigo. Tu prova pensare un attimo, anche voi carissimi ascoltatori che siete a casa in questo momento, state mangiando, azzannando tutta quella roba lì, no?
0: Azzannandovi.
1: Provate a pensare l'evoluzione che c'è stata nella vita di tutti noi soltanto nei rispetti della borsa frigo, no?
0: È vero.
1: 30 anni fa chi arrivava a fare il picnic con la borsa frigo era un sure.
0: Sì, vero.
1: Adesso invece ce l'abbiamo tutti e siamo anche oltre.
0: C'è anche quella ventilata all'interno.
1: Hai capito?
0: Che ti porti dietro con la ventolina che tiene sempre fresco.
1: Ho sentito
0: tutto.
1: Che adesso escono le macchine.
0: Le auto, ma certo,
1: dentro il frigo dove c'è il
0: bracciolo.
1: Ma che pazzesco!
0: Tantissima roba. Qualcuno dice: Faido alla Piumogne, Laghetti di Ambrì, Valle Bedretto in riva al fiume.
1: Tutti posti freschi, molto freschi.
0: Tra l'altro, Lidia ci ringrazia perché è una di quelle che ha vinto il cappellino di Radio 3 il gadget dell'estate. Quindi insomma davvero molto
1: che quando
0: carino.
1: Va lì a Piumonia, che se c'è il sole mette sul che il cappellino.
0: Beh, c'è una canzone dopo che ha a che fare con i compleanni.
1: Ah, tanti auguri, è vero. Oggi Sir Paul McCartney.
0: Paul McCartney
1: compie gli anni, pensa a te, questo qua 84,
0: del 42, quindi
1: 84 anni,
0: sì.
1: E fatto il disco pazzesco,
0: nuovo, quindi insomma,
1: riusciremo a 84 anni a andare ancora in onda?
0: Non lo so, non so neanche, non voglio neanche fare previsioni. Noi non l'ascoltiamo con quello nuovo, l'ascoltiamo paura. Lo ascoltiamo con una collaborazione importante che fece con Michael Jackson.
1: Esatto, ecco. 666 Radio 3, i tre tenori, e vai.

0: Allora oggi chiediamo le cose ai nostri ascoltatori. Adesso chiediamo se qualcuno gentilmente manda un'auto.
1: Un'auto? Addirittura.
0: Sì. Un'ambulanza,
1: sì, addirittura
0: a casa Piffaretti, perché cos'è successo? Allora glielo racconto, mi vienono le lacrime in giù. Allora ho schiacciato un bottone del mio WhatsApp.
1: Allora tu sulla tastiera di WhatsApp hai schiacciato il microfonino, ma non quello per registrare,
0: ma non
1: quello
0: mai per
1: dettare,
0: roba. È la prima
1: è perché
0: volta.
1: Forse non l'hai mai aperto con così.
0: Comunque, vabbè, questi sono i misteri dell'internet.
1: Ecco, stava dettando come se fosse,
0: sì,
1: un audio praticamente.
0: Perché, esatto, io pensavo di fare un audio, lui invece trascriveva. Problema è che io nell'audio ho fatto, ho riso, ho detto.
1: Poi hai detto, ma cosa sta facendo questa roba qui?
0: E ha scritto un casino, infatti ha già scritto, puoi fare un vocale che non si capisce.
1: Non avevo dubbi. Ciao Boris.
0: Benissimo. E allora al Piffaretti gli ho mandato sta roba che non ha capito niente, no? E poi in più alla fine gli ho detto: ah, guarda che il tuo parcheggio è occupato da una macchina. E lui va in bestia, eh. Se volete fargli uno scherzo, lo dico a tutto il Ticino, se volete fare uno scherzo al Piffaretti, venite qui in sede
1: e parcheggiate il suo parcheggio.
0: Mi scrivete che ve lo dico io qual è il parcheggio.
1: Dai, ma perché? Anzi, lo salutiamo.
0: Arriva, gli si alzano i capelli. Hai presente Malgioglio?
1: Sì. Col ciuffo bianco. Vabbè, dai. Questa è la pausa pranzo di Radio 3 con i tre tenori in due. Però, insomma, in qualche maniera, esatto, vuole essere presente.
0: Roberto Vecchioni.

0: una donna, donna, donna con la gonna, gonna, gonna, cantava Roberto Vecchioni, beh, oramai un po' di anni fa.
1: 2003, credo, quel il periodo, forse Vecchioni, anche prima.
0: L'hanno fatto arrabbiare, eh? Ieri,
1: sì.
0: Hai visto ieri che si è arrabbiato?
1: Sì.
0: Per la roba di Futura.
1: Esatto. Vabbè, insomma, capita.
0: Non dovete toccare certe cose.
1: No, con lui soprattutto è meglio evitare.
0: Il prof, che è raro poi che lui si arrabbia, perché non si arrabbia mai.
1: È proprio per quello che fa la differenza, perché non
0: quando
1: si arrabbia mai,
0: si arrabbia,
1: quando lo fa, ovviamente.
0: Si arrabbia per davvero. Allora, tra poco si torna con un grande classico.
1: Sì, e fa parte anche dei compleanni, tra
2: ecco.
1: Poco.
2: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura. Amag Ticino presenta.
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amaga a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
3: Palo Alto.
5: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
10: Ehi, ma questa è davvero una panda?
11: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
12: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. 2 giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Questa è Radio 3i.

0: Oggi 18 giugno, ma del 1961 nasceva Alison Moyet. Io ho sempre messo l'accento sulla E, non lo so.
1: Moyet non so se perché non ha origini francesi, mi sembra, perché è britannico.
0: C'entra niente,
1: quindi
0: perché
1: non lo so.
0: Veniva?
1: Ma sai, sì, molti dicevano Moyet, sì.
0: Moyet, Alison Moyet, invece Moyet. Comunque lei.
1: Beh, lei è cantante degli Yazoo,
0: esatto.
1: Famosissima, sì.
0: Situation.
1: Sì.
0: Don't go.
1: Con cosa la mixavi, Don't Go?
0: Non mi ricordo, però mi ricordo che andavano alla grandissima, sì. Erano davvero innovativi.
1: C'è un altro compleanno importante, sì, di Nicole, perché i suoi genitori le facevano tanti auguri di buon compleanno. Compie 27 anni. Ah. Volevamo fare gli auguri a nostra figlia Nicole, che compie 27 anni.
0: Auguri, ecco. Nicole,
1: auguri.
0: Sei nell'età più bella.
1: È vero,
0: che
1: è vero.
0: Disastri che facevo a 27 anni.
1: Ti ricordi qualche episodio in particolare, o
0: beh,
1: è meglio non citare?
0: Mi ricordo che c'era tutta questa. A 27 anni, anche lì, come prima parlavamo del cambiamento che c'è stato negli anni, tra abbiamo preso la spunta del borsa figo,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: il picnic, no? 27 anni, sei nella fase dove da ragazzo
1: comincia a diventare adulto,
0: atto del fatto che diventi adulto, e quindi fai dei progetti di vita,
1: sì,
0: no? Magari metti in cantiere un bambino. Perché comunque 27 anni ci sta la famiglia, cioè la compagna, il compagno.
1: Sì.
0: Quella tua in base alla tua situazione è un progetto, no? E è diverso, quindi, perché devi avere gli stimoli, perché comunque la vita è. Io a mia figlia ogni tanto quando si parla, che gli dico tra un po' vado in pensione, mi metto lì con la canna da pesca e lei mi guarda così, no? Io gli dico, tu inizi a arrivare lì,
1: ecco,
0: perché guarda che da dove sei te arrivare lì devi,
1: certo,
0: farti veramente, no?
1: Cioè, con questo non vogliamo scoraggiare,
0: no,
1: Nicole, che compie gli,
0: no,
1: anni, ci mancherebbe,
0: anzi stavo proprio dicendo
1: sì,
0: che
1: sì, sì,
0: in un certo senso posso dirla invidio, perché comunque
1: sì,
0: sei battagliero a quel punto lì, hai,
1: certo,
0: davanti a te tutta la roba che devi fare. Quindi auguri a tutti i 25 anni, 27 anni che hanno un progetto nella loro vita, e anche a chi questo progetto, tu non lo so, se fai dei conti adesso,
1: sì,
0: l'hai realizzato il tuo progetto?
1: Beh, in parte sì, certo.
0: Perché quando arrivi a quest'età, poi.
1: Sì,
0: inizia,
1: beh, certo,
0: no?
1: Quest'età sì. È chiaro, allora, che poi vuoi vedere magari realizzate determinate cose,
0: esatto,
1: ma poi dipende. Sono
0: cambiano le mire, però,
1: certo,
0: no? Perché se hai 27 anni hai quello di conquistare il mondo,
1: sì,
0: quindi star un po' tranquillo.
1: È vero, augurarsi di avere sempre la salute, insomma, come,
0: esatto,
1: si dice.
0: A me
1: tra noi giovani, insomma.
0: Tranquillo lì, con la canna da pesca.
1: Tra poco l'informazione.

0: man.
1: Dobbiamo andare, maledetto Vengo, fulminacci. Noi stavamo bellamente parlando, insomma.
2: Ride,
1: eh sì, arriva e ride, si fa. Tra l'altro, guarda che là è inquadrato il monitor, ma non c'è nessuno. Ah, ecco, perfetto. Inquadrava là, ma non c'era nessuno. Ecco perché. Vabbè, innanzitutto volevamo ricordarvi che questa sera al Lido di Bissone ci sarà un DJ set di Radio 3i con Luchino, con Danny, con Michael, insomma, con noi della radio, ad anticipare quella che poi sarà la partita della Svizzera,
2: esatto,
1: delle 21, e quando finisce la partita si continua con la musica.
2: Prima e anche dopo.
1: Prima,
2: no?
1: E dopo, quindi
2: sono le 4 di domani mattina, se siete in giro.
1: Le 4 non lo so, però Lido di Bissone da stasera dalle 19:20, insomma,
2: esatto,
1: quell'ora lì,
2: Bene.
1: Ci fermiamo, dai, l'informazione.
3: I tre tenori a pranzo.

0: Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Vivi i mondiali 2026 al New It Sport Ristorante. Tutte le partite, tutta la passione, su maxi schermo e tante TV, con drink, birra, steakhouse, pizza e street food. Prenoti il tuo posto al New It Sport. Ti aspettiamo. Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
4: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Sono le 12:58.
10: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Ticino News.
12: Alessandro Cocca al microfono. Il divieto di costruire nuove centrali nucleari deve essere abrogato, ne sono convinte le Camere federali. Stamane il Nazionale è tornato sui suoi passi decidendo di non rinviare il dossier al Consiglio federale. Barbara Venneri.
13: Il Consiglio nazionale ha detto sì al controprogetto indiretto del governo all'iniziativa popolare Stop al Blackout, che prevede di revocare il divieto di costruire nuove centrali nucleari, come il Consiglio degli Stati a marzo. UDC, PLR e diversi esponenti del centro hanno votato a favore, mentre la sinistra, i Verdi Liberali e la maggior parte del centro si sono opposti. A sorpresa, inoltre, la Camera del Popolo ha deciso di tornare sui suoi passi e di non rinviare il dossier al governo, con l'incarico di elaborare un nuovo disegno che regolamenti anche il finanziamento della costruzione di centrali, come invece aveva stabilito lunedì lo stesso plenum. La competente commissione ha comunque commissionato al Dipartimento del consigliere federale Alberto Rösti un rapporto che delineerà entro la fine dell'anno il peso economico di tali progetti. Uno studio che sarebbe pronto prima di un'eventuale votazione popolare. I Verdi infatti hanno già annunciato un referendum.
12: È stata posta in moratoria concordataria con debiti stimati attorno ai 20 milioni di franchi. Secondo lo CST, oltre ai 27 licenziamenti già annunciati per fine agosto, rischiano il posto anche circa 100 impiegati amministrativi. Sindacato che accusa la direzione di non aver fornito rassicurazioni, di aver fornito rassicurazioni infondate sulla copertura finanziaria del piano sociale. Ora vi è il timore che le indennità promesse ai lavoratori non vengano versate. O CST non esclude ulteriori azioni di tutela dei dipendenti. dipendenti, un scontro è previsto quest'oggi alle 14.30 a Caslano. Dopo le difficoltà e le polemiche del match inaugurale in merito al servizio Food and Beverage, l'FC Lugano ha annunciato la separazione con Gabbani. Lo ha annunciato il CEO Martin Blaser in conferenza stampa. La gestione del catering passerà direttamente a Lugano, che costituirà una SA il 23.

0: luglio, ha messo Blaser, vi sarà ancora qualche coda, ma la speranza conclusa è che con il tempo le cose possano migliorare. La riapertura dello stretto di Hormuz non ha ancora riportato il traffico marittimo alla normalità dopo 4 mesi di guerra. Circa 118 petroliere risultano ancora bloccate nel Golfo Persico. Serviranno almeno 10-15 giorni per smaltire l'arretrato. Restano dubbi sulle regole di transito, sui possibili costi imposti dall'Iran e sui rischi legati alla sicurezza. Per questo armatori e compagnie energetiche procedono con cautela.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade dove ovunque il traffico risulta essere regolare.

0: Marcella Bella, tra l'altro oggi è anche il suo compleanno, quindi insomma abbiamo approfittato per farle gli auguri. Bella, mi piace il Bella.
1: Sai in questo che, cioè, io avevo un amico che ogni volta che lo vedevo, allora ciao, ciao Charlie, come stai? Tutto a posto? E tu?
0: Bella, Bella Lì. Bella Lì si usa, dai, si usava qualche anno fa.
1: Allora,
0: forse.
1: Aspetta, no, Bella Lì era ai tempi negli anni 80, sì, perché facevi Bella Lì e facevi anche così, no? È vero, ti ricordi tu? Bella Lì.
0: Io
1: no?
0: Dico, i nostri ospiti si guardano allibiti, soprattutto le ragazze
1: le
0: giovanissime.
1: Nuove generazioni dicono, lo fanno un po' più alla rapper. Sì. No, Bella.
0: Bella.
2: Bella
0: aspetta,
2: raga,
0: aspetta che ti
1: bella
0: apro.
1: Raga, bella raga.
0: Si è sentita la voce di Isacco, vuoi presentarvi,
1: Isacco
0: Ricky?
1: Tanadini. Ce li abbiamo gli applausi.
0: Benvenuto. Beh, lo facciamo noi l'applauso, scusa,
2: Addirittura.
1: Poi Anna Maestrini.
0: Eccola! Benvenuta.
1: Simona D'Angelo.
0: Benvenuta Simona.
1: Stavo per dire D'Angelini perché c'è questa roba degli ini, però no, lei è Simona D'Angelo. Niente a che fare con Nino?
3: No, io amo, che lo sappiano.
1: Io amo Nino D'Angelo. Davvero, non sto scherzando, è uno degli artisti più gentili che ho avuto modo di conoscere.
0: Okay.
1: Lui è proprio una persona gentile, Nino D'Angelo.
0: Okay.
1: Allora, no, loro sono tornati perché l'anno scorso Isacco era già venuto qui a presentarci un progetto. Sai che sono finite le scuole questa settimana?
0: Ieri.
1: Ieri. Io sono...
0: Avvicinati un po', Isacco. Oppure avvicina il microfono direttamente.
1: E ci sono varie iniziative che prendono piede da chi organizza cose, no?
0: Certo.
1: E questa cosa è molto molto bella perché coinvolge i ragazzi che danno il loro impegno per una cosa, e quindi già non è, adesso io lo dico a te poi ce lo spiegate, no? Ma nello stesso tempo offrono un'opportunità, perché ti portano in giro, ti fanno conoscere cose a chi non partecipa a sta cosa ma passa di lì. Ho detto
0: ma che
1: sbagliato?
0: Bello, che bello. Sì. Magari Anna voleva spiegarci di cosa si tratta, o sbaglio?
3: Allora, il cappello principale lo presenta Isacco.
0: Prego.
2: Anna non vuole iniziare.
0: Proprio ha sbolognato la cosa velocemente. Insomma.
3: Il mio capitolo.
1: Vai.
2: Allora, il progetto In Point, come l'anno scorso, riprendiamo da quello che abbiamo lasciato l'anno scorso.
1: Allora, anzitutto dove siamo?
2: Riva San Vitale.
1: Perfetto.
2: È una collaborazione tra la Fondazione Don Guanella, per cui lavoriamo, e il comune di Riva San Vitale.
1: Ok.
2: Il progetto di per sé è un progetto turistico, educativo, turistico, in cui coinvolgiamo i ragazzi del territorio, i ragazzi della nostra scuola di preformazione, e lavoreranno insieme per dare l'esperienza turistica di Riva San Vitale a bambini, anziani e a tutti quelli che vorranno partecipare.
1: Ecco, visto che l'anno scorso già siete arrivati a coinvolgere un certo numero di ragazzi, no?
2: L'anno scorso siamo riusciti...
1: E che età hanno?
2: I ragazzi vanno dai 14 ai 18 anni, l'anno scorso ne abbiamo avuti una quindicina, che hanno fatto la parte di animazione e guida turistica, quest'anno siamo sullo stesso numero, e poi abbiamo avuto 470 bambini delle varie colonie estive.
1: Che sono passate.
2: Sono passate a fare le attività ludiche e quant'altro, e quest'anno abbiamo aperto anche...
3: agli anziani. Una novità di quest'anno, sì.
1: Valerio, Boris,
0: chiama Boris, dai, che andiamo.
1: Boris, stai ascoltando, ascolta bene.
3: Perché rispetto all'anno scorso ci sono un po' di novità, il progetto è stato un po' riadattato, aggiornato, e una di queste novità è appunto che accogliamo anche gruppi di anziani di vari centri.
1: Ma li accogliete per far cosa? Per coinvolgerli a loro volta?
3: Per coinvolgerli, creare un momento di scambio, in questo caso intergenerazionale, tra i nostri ragazzi e appunto il gruppo di anziani che verranno a, che hanno deciso di aderire al progetto. E questa è la novità appunto di quest'anno.
0: Ecco, ma come si fa?
1: Ecco, sì, era qua la domanda, infatti, perché noi adesso siamo a Riva,
0: certo.
1: Le persone che hanno aderito sono quelle attorno un po' alla vostra fondazione, ai ragazzi di Riva, magari qualche anziano, ma se in questo momento all'ascolto c'è un ragazzo barra anziano, che ne so io, di Brusino oppure di Mendrisio, che dice vorrei... far qualcosa del genere,
3: allora,
1: ha la possibilità.
3: Noi siamo ancora aperti ad accogliere servizi, associazioni, gruppi di persone, appunto, target, bambini e anziani.
1: Certo.
3: E quindi se qualcuno lo ascolta interessato può contattarci, posso dare l'indirizzo email?
0: Devi, sì, devi.
3: Allora, possono contattarci a preformazione@fdguanella.ch oppure info@fdguanella.ch.
1: E questa cosa da quando a quando va? Da domani, no?
3: Il progetto, sì, ufficialmente la prima attività partirà martedì, il 23, e chiuderemo il 19 agosto.
2: 23. Ah,
3: beh, 23.
1: Quindi tutta l'estate. Cioè, voi l'estate quindi la passate lì?
3: L'estate la passiamo lì.
1: Le vostre vacanze quando saranno? Le avete già fatte?
3: No, le faremo. Avremo anche noi le vacanze.
1: Le fate dopo.
2: Però faremo a Riva San Vitale.
3: Comunque la sede è a Villa Brazzola, quindi siamo proprio in riva al lago, per cui quasi come essere in vacanza.
1: Allora, adesso io direi che noi mettiamo una canzone, sì. No? Poi quando rientriamo è interessante capire, siccome avete detto progetto turistico, no?
0: Certo, esatto.
1: Quindi anche adesso noi l'abbiamo fatto dalla parte di chi dice voglio contribuire, prendo contatto, mando la mail. Ma se invece io sono qua e voglio fare, prima parlavamo di picnic, neanche sì. Farlo apposta, un giro da quelle parti e trovare a usufruire delle vostre guide, vediamo dove mi portano.
0: A tra poco.

0: una delle canzoni dell'estate, con Jovanotti e Alfa, la canzone intitolata Buon Vento.
1: Hai detto bene, una delle canzoni dell'estate, perché preparatevi, domani esce una canzone che così, guarda, su carta, proprio sulla carta, senza averla ancora sentita, sì, la vedo nelle prime tre a fine estate, perché scrive Jovanotti, canta Gianni Morandi con Alessandra Amoroso.
0: Sarà sicuramente un pezzo estivo.
1: E la canzone si chiama Hit Parade, prendendo spunto dal mitico Lelio Lutazzi, che faceva Hit Parade.
0: Sì, sì, era un suo cavallo di battaglia.
1: Ecco, e sicuramente verrà fuori un poi Morandi con le sue manone lì, alla grandissima. Allora,
0: bene,
1: stiamo presentando questo progetto che si chiama In Point, gestito dalla Fondazione Don Guanelle, messo in pratica con il Comune di Riva San Vitale. Abbiamo già detto un po' chi sono gli attori, no? Quindi giovani e anziani. Abbiamo detto che il tema è il turismo e dovevamo dire un po' dove importano, cioè chi ci sta ascoltando. Siccome anche noi come radio spesso lo ricordiamo, soprattutto a chi quando parliamo di vacanze ci dice ma io non vado al mare, non posso andare al mare, ricordiamo sempre quanto bello è il nostro territorio, no? E allora chi verrà da quelle parti ha un'opportunità in più.
2: Assolutamente sì, come ho accennato prima, la sede principale del progetto sarà la Villa Brazzola, che è questo edificio storico situato appunto a Riva San Vitale, proprio in riva al lago, e lì svolgeremo parte delle attività e poi ci sarà un allestimento particolare che vi presenterà la collega Simona e vi spiegherà nello specifico cosa potrete trovare all'interno di questo edificio di Villa Brazzola.
1: Simona.
3: Sì, eccoci. Allora, il nostro tour turistico sarà concentrato appunto sulle bellezze del nostro territorio, quindi andremo a visitare il Battistero di Riva San Vitale, la Chiesa di Santa Croce, le Fornaci di Riva, importantissime, e poi dall'anno scorso abbiamo creato con i nostri alunni il Museo della Bicicletta.
0: Che bello.
3: Dal signor Vassalli aveva custodito più di 200 biciclette, quella della Rotino, quella dell'ombrellaio, poi ne aveva create tantissime lui in legno e abbiamo fatto una bellissima esposizione. Quindi questo sarà il nostro tour.
1: Vassalli, se mi permetti, è un nome tipico di Riva San Vitale, no?
0: Beh, c'è il nostro Riccardo che trasmette da noi. Quindi
1: proprio nome di Riva San Vitale. Qua mi chiedono se c'è anche il minibar. A Riva San Vitale c'era il minibar, c'è ancora? Che si chiamava minibar.
4: Ci sono tanti ottimi bar, sì, che dovete venire a visitare mentre venite a
1: Allora,
4: fare
1: amici
4: tour
1: di una generazione più in là, vi ricordate? Ma a me pare di ricordare che c'era il minibar.
0: Era proprio a Riva?
1: Era della mano, sì, della Lella, qualcosa del genere.
0: Sì, queste sono cose internose.
1: No, ma anche sai, i nostri ascoltatori sfondi un mondo quando parli della storia, no? Di Riva San Vitale. E allora, abbiamo detto, da domani, per poter presentarsi c'è ancora qualche giorno di tempo?
2: No, settimane, siamo aperti anche
1: durante tutto il corso. Uno può anche arrivare a collaborare nel corso del percorso, cioè nell'arco del percorso.
2: Assolutamente sì, come dicevamo prima, fino al 23 agosto noi siamo aperti.
1: E la stessa mail è indirizzata a chi invece vuole organizzare una gita per venire a vedere, giusto?
2: Corretto.
1: Prende contatto, siamo un gruppo di tot persone.
2: Assolutamente.
0: Ma
2: sì.
0: Eventualmente c'è un sito che potete dare dove ci sono tutte le informazioni?
3: Il sito del Comune di Riva San Vitale oppure il sito della nostra fondazione.
0: Perfetto.
3: Lì troveranno tutte le informazioni.
0: Ok, benissimo.
1: Adesso, visto che abbiamo dato tutte le notizie, dove andate in vacanza?
4: Tra poco.
1: Montagna.
4: Trentino.
1: Mare,
2: io non mi sposto troppo, San Bernardino.
1: Montagna.
3: Okay. Mare,
1: 2-1.
2: Okay.
1: Vince la montagna, benissimo. Allora, ragazzi, buone vacanze, buon lavoro, visto che
2: grazie,
1: adesso entrate nel periodo di impegno. Più o meno quanti prevedete di essere quest'anno?
4: Allora, saremo noi tre più 15 adolescenti.
1: Una ventina.
4: Tutta l'estate.
2: Sì.
1: Quindi
2: ecco,
1: tutto bene.
0: Ti interrompo perché è arrivato un messaggio dicendo: l'ho varato a Riva San Vitale e confermo che c'era il minibar.
1: Vedi,
0: ecco,
1: vedi.
0: Grazie Ricky.
1: Ce l'ho forte ancora.
0: Va bene, ragazzi. Allora, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
0: Vogliamo
2: grazie
0: ricordare ancora una volta per eventualmente prendere contatto con voi.
2: Allora, le email sono due. Allora, la prima è preformazione@fdguanella.ch oppure info@fdguanella.ch.
0: Perfetto.
1: Grazie Anna.
0: Grazie
1: Simona D'Angelo, Anna Maestrini, Isacco Taradini.
2: Grazie a voi.
0: Grazie per essere stati con noi. Buona estate. Ciao.
2: Grazie.

0: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Schifaretti e Valerio Ventura.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
3: Questa settimana alla Migros 41% sugli hamburger di manzo Migros 4 pezzi a soli 7,95. Scopri di più su migros.ch.
4: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA fino al 20 giugno ti aspetta il grande IKEA Family Midsommar Countdown, con offerte fantastiche ogni giorno. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì, canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato, tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
7: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
8: Amagticino presenta
9: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
8: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
11: Centro Serramenti Ticino.
10: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino.ch.

0: Train, la loro canzone, quella intitolata Drive By. Beh, loro hanno fatto una buona carriera, no? Fondamentalmente.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Gruppo rappresentativo degli anni 90-2000.
0: Sì, più o meno, sì, quel periodo lì. 90-2000. Senti, tu compreresti un disco in vinile dei Train, per esempio?
1: No.
0: Ecco. Ecco, volevo sentirmi rispondere.
1: Sono stato sincero.
0: Giusto, giusto. No, ma questo perché?
1: Di chi compreresti disco tu?
0: Beh, di tanti, insomma, che ne so, ma uno che mi piacerebbe avere, dici?
1: Non so, ad esempio, degli ultimi usciti, parliamo degli ultimi, perché sennò ci dicono sempre, solo classici.
0: Su vinile comprerei quello di Bruno Mars.
1: No, ah beh, sì,
0: su vinile, ecco, quello mi piacerebbe.
1: Bruno Mars, io comprerei, sai che mi è piaciuto, che lo sto ascoltando, molto l'album di Bungaro.
0: Ah, bello.
1: Bungaro, dove c'è Brizza Morena.
0: Sì, vero, vero.
1: E altre cose molto, molto carine. Vero. Bungaro.
0: Ma tutto questo perché nel 1948, esattamente il 18 giugno, oggi, quindi oggi, la Columbia Records avvia la produzione del disco LP a 33 giri. È una rivoluzione, fino a quel momento gli album potevano contenere molta più musica rispetto ai vecchi 78 giri.
1: Esatto.
0: Quindi è stato un'innovazione.
1: Tra l'altro, i 78 giri, io ne devo avere in giro ancora qualcuno,
0: era pesantissimo, bravissimo,
1: pesavano tantissimo,
0: è vero, era tipo un piazzo di quelli per mangiare,
1: insomma, e poi giravano velocissimo, e poi c'è il 45 che sta di mezzo, ma quello lì è singolo,
0: poi contiene due canzoni, una da una parte,
1: tenere solo una canzone per l'altra.
0: Ti ricordi il tuo primo LP che hai avuto, il 33 giri?
1: Sì, en pie canta che vamos a trionfare.
0: Ah sì, me l'avevi raccontato,
1: unido già te l'ha regalato il Marco Robotti, che era in classe con me, e che appunto, per farmi uno scherzo, si presentò il giorno del mio compleanno con quell'album lì.
0: Ah, caspita. Io invece che mi ricordo è l'album Tozzi, quello dove c'era Stella Stai.
1: Stella
0: Tozzi,
1: Stai.
0: 1980-81, adesso non ricordo,
1: allora,
0: preciso.
1: 77 Ti amo, 78 Tu, 79 Gloria, 80.
0: 80, ecco, perfetto, 80. Era proprio quello, è stato il mio primo. Tra poco invece andremo in gara, e attenzione, perché nella gara ci sarà la possibilità di vincere anche le nostre figurine, insomma, quelle riguardanti i mondiali.
1: Huey Lewis and the News, questa è The Power of Love.

0: You News and the News con questa The Power of Love, uno dei successi importanti che, se ci pensi, poi fondamentalmente lui ha fatto questa canzone e poco altro, però è entrato nel progetto di USA for Africa,
1: sì.
0: We Are the World.
1: Ma ci sono tanti.
0: Sai perché? Perché doveva sostituire Prince, che non si è presentato, e gli hanno detto: guarda, dovresti cantare un pezzettino, e alla fine ha cantato.
1: Sì. Allora, ore calde in tutti i sensi, perché sta passando per passare, a dipendenza di dove uno si trova, comunque arriva il Tour de Suisse.
0: Eh sì, la seconda tappa di oggi,
1: eccola,
0: vero?
1: Eccola lì, quindi sono ore calde perché ci arrivano le segnalazioni degli ascoltatori che in questo momento si trovano in alcune zone già incolonnati,
0: sì,
1: perché c'è l'attesa di questa tappa.
0: Guarda, partono alle 14 per la precisione,
1: Partono alle 14, però alcune strade sono preventivamente, sì, cioè già se vai lì alle 2 meno 5 non...
0: C'è stato quello femminile questa mattina, sì, dalle 9.20 fino alle 12.45 e alle 2 partirà
1: questo,
0: quello maschile.
1: Perciò, cari amici, anzitutto ci sono, cioè io adesso sto vedendo ad esempio il sito del comune di Mezzovico che dà le informazioni, no? Però tourdesuisse.ch, sì, è il sito ufficiale dove trovate anche appunto le varie tappe e quelli che sono i percorsi. Certo. Se dovete spostarvi e sapete già che più o meno arriva nella vostra zona, diciamo che è Locarnese.
0: No, guarda, è Locarno, praticamente è un circuito chiuso.
1: Esatto, però sai, uno che non è, deve muoversi da anche Bellinzona per andare verso Locarno,
0: certo, giusto,
1: deve sapere che oggi le sci.
0: Sì, sarà così effettivamente.
1: E non lamentiamoci, perché questi sono gli eventi belli, indimenticabili.
0: Siamo in una vetrina, quindi.
1: Che nonno lo porta oggi a vedere che passa il Tour de Suisse, se lo ricorderà tutta la vita.
0: Assolutamente.
1: Io ce l'ho il ricordo di quando ero piccolino e mi hanno portato a vedere
0: una gara di bici, insomma.
1: Sì, sì. Non mi ricordo che giro, se era il Giro d'Italia o di... Però io, c'è questo posto a Saronno, sì, dove mi aveva portato mio zio Adalberto, il macellaio, che mi aveva detto: siccome passano davanti al mio negozio, vieni con me.
0: Certo.
1: E io sono stato lì tutto il pomeriggio per vederli passare. Ma sai che io ancora oggi, e allora avrò avuto 5 anni, ero un piccolo proprio, e sono passati veramente tantissimi anni e decenni, quando passo da quel posto lì mi viene in mente che lì c'era il negozio dello zio Adalberto e che ho visto il giro.
0: Okay.
1: Quindi bambini che oggi, noi adesso la raccontiamo con leggerezza,
0: resterà veramente
1: nella
0: mente. Ma sai
1: quanti bambini questa giornata se la porteranno per tutta la vita?
0: Certo, certo. Senti, ci facevano notare effettivamente che arriva fino a Savosa, per la precisione, poi vanno fino a Malvaglia e poi tornano indietro. Quindi insomma,
1: perfetto.
0: Il percorso è questo, insomma,
1: ecco,
0: nel senso,
1: quindi,
0: che il circuito chiuso che parte da Locarno e arriva a Locarno, insomma, il giro,
1: esatto,
0: si conclude lì, inizia e finisce lì.
1: Tutti quelli nell'arco di questi, ecco, paesi devono sapere che se oggi vai da quelle parti lì
0: potrebbe esserci qualche problema.
1: Fino alle 5, adesso non so fino, sì, che ora durerà, però è così.
0: Senti, c'è un messaggio audio a proposito.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: A Cadenazzo è tutto bloccato.
1: Bene.
2: Sta per passare il giro della Svizzera,
0: ecco,
2: e sono un po' tutti fermi. E da Locarno sono già in colonna verso Bellinzona.
0: Ecco.
2: Da Magadino.
0: Ecco.
2: Buon lavoro, ciao a tutti.
0: Grazie, ecco, per il messaggio.
1: Ce n'è
0: grazie
1: un altro
0: mille.
1: Che dovrebbe essere conferma il 5-5 finale.
0: Sì, è un po' più lungo, però credo, sì, che riguardi probabilmente il giro. Sentiamo.
3: No, anch'io ero incolonnato a aspettare l'arrivo,
0: sì,
3: delle donne a Locarno,
0: sì, quello femminile. Sì.
3: E mi ha chiuso la strada.
0: Ok. Lì
3: davanti, penso 50 metri dall'arrivo,
0: ecco,
3: c'era il dosso.
0: Ecco, perfetto.
3: Purtroppo ne ho viste due o tre passare in bicicletta, in volata. Ho visto dei bei voli.
0: Ok, sì, purtroppo.
3: Devo anche evitare magari di mettere l'arrivo prima, dopo del dosso.
0: Sì.
3: Vabbè, polemica a parte.
1: Allora,
3: in giro.
0: Vabbè, esatto, insomma, sono cose.
1: C'è un ascoltatore gentilissimo che ha mandato gli orari di ogni paese, dove adesso non sto qui a leggerli tutti, però vi semplifichiamo la vita. Se volete saperne di più, perché le zone sono Locarno, allora la partenza Locarno, Tenero, Cadenazzo, Gudo, Monteceneri, Rivera, Mezzovico, Lugano Nord, zona Taverne, Biasca, Tenero, Rientro, Ascone, Locarno. Quindi fino a Lugano Nord arrivano più o meno.
0: Sì, certo.
1: E gli orari vanno dalle 13:15 circa, la
0: più o meno le strade
1: di Locarno, quindi sono partiti da poco, fino alle 17:50 arrivo. Ecco. 17.30, 17.50. Quindi questo tratto, da, siccome vanno e tornano, da adesso fino alle 6 è un
0: sarà
1: po' così.
0: Un pochino impegnato da quel punto di vista.
1: Bene.
0: Adesso è arrivato il momento di scontro di hit, ma attenzione, perché se voterete, avrete la possibilità di vincere le nostre figurine.

0: Ecco, allora, Ricky.
1: Allora, sì, ci siamo con le canzoni e...
0: Beh, oggi abbiamo a che fare,
1: sì,
0: un po' con il mare,
1: anche,
0: in qualche maniera.
1: Abbiamo fatto un tagli e cucci,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Perché le abbiamo collegate un po' fra di loro. Allora, però aspetta, aspetta, ti devo fare
0: il contrario?
1: Sì, quello lì del bravo su.
0: Okay, ok, e questo dopo.
1: Perfetto.
0: Quindi anche in questo caso è
1: esatto.
0: Così.
1: Perché abbiamo raccontato la storia. Allora, domani finisce la stagione, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Finisce la stagione, inizia ufficialmente l'estate, perché domani è il 19,
0: sì.
1: 20, 21 inizia.
0: Ci siamo più
1: ecco.
0: o meno.
1: Poi ognuno, come abbiamo visto, decide dove andare, anche i nostri ospiti prima.
0: In montagna, eccetera, eccetera.
1: Però facciamo che un'estate dove?
0: Un'estate al mare, la canzone oh. numero uno. La grande voce di Giuni Russo. E per continuare c'è un'altra canzone che ha a che fare con il mare.
1: Perché quando sei al mare cosa
0: fai? Facciamo? Vamos alla playa.
1: Oh. Vamos alla playa. E questa è la canzone 2. Quando tu arrivi lì alla playa, no?
0: Sì.
1: Cosa fai? Tiri fuori dalla valigia.
0: Sì.
1: Le pinne, il fucile, gli occhiali e vai.
0: E
1: no?
0: vai.
2: Con le pinne, fucile ed occhiali.
0: Ecco, queste sono le tre canzoni che tra l'altro ricordiamo che se voterete, anche se non vince la canzone che avete votato voi, parteciperete all'estrazione, insomma, dell'album
1: esatto.
0: con le figurine per quanto riguarda le figurine di Radio 3. Quindi canzone 1 è questa.
1: Un'estate al mare. Canzone numero 2 è questa.
0: E la canzone 3 è questa.
2: Con le pinne, fucile d'occhiali.
1: Questa qua io la volevo fare coi pipistrelli,
0: sì.
1: no? E avevo anche proposto: metto le pinne, prendo il fucile,
0: eh
1: quando
0: certo.
1: la facciamo.
0: E invece
1: mi hanno detto: vai, mucala lì. Allora, 079 449 9537.

0: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
1: Ma da Amag, ovviamente.
0: Da Amag?
1: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
2: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
3: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
4: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.

0: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
1: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

0: d'estate ce ne andremo al mare.
1: Beh, per te mancano poche ore, pochi giorni.
0: Sì, pochi giorni. Sì. Settimana prossima, che ore sono adesso? 13:49. Sto ronfando a quest'ora.
1: E ci pensi intensamente, ecco.
0: Beh, insomma, a quest'ora cosa fai? Stai in spiaggia,
1: sì, no,
0: a bollire.
1: Pennichella, sì.
0: Poi anche questa è una cosa che cambia con gli anni.
1: Sì,
0: no?
1: Come
0: quando
1: no?
0: Sei ragazzo, io mi ho sempre fatto mezzogiorno, la una alle due in spiaggia, sotto, certo, l'ombrellone, mia via. Invece adesso
1: è difficile.
0: La mattina,
1: io non ce la faccio.
0: Mi alzo alle 5, vado a camminare, poi alle 7, 7 e mezza, quando ho finito la camminata, faccio il bagno, subito, sto? Nel mare però, quando sei al mare,
1: è chiaro, mi sembra giusto.
0: La cosa bella è che arrivi, lasci tutto sulle sdraio e
1: fai il primo bagno, giustamente.
0: Poi vai a far colazione, poi stai in spiaggia fino a mezzogiorno, anche la una, mangi qualcosina e poi vai a ronfare fino alle 4, 4 e mezza, anche 5, giusto?
1: Eh sì.
0: Alle 5 scendi in spiaggia.
1: Beh,
0: e
1: il tramonto, tipo
0: il bello di
1: tramonto.
0: Non avere la mezza pensione, quelle robe lì, è che appunto
1: non hai vincoli,
0: non
1: insomma.
0: Hai vincoli e te ne stai lì fino un tot,
1: certo,
0: e poi cena. E una volta si andava anche a fare il giro, adesso si
1: adesso
0: va
1: magari
0: letto.
1: Anche meno.
0: Si va letto dopo.
1: Senti, allora, la canzone che ha vinto è quella di Giuni Russo, Un'estate al mare, e si porta a casa le figurine con l'album, insomma, diciamo la foto dove attaccare le figurine. Raffaella di Lugano, che è stato uno dei messaggi che è arrivato tramite WhatsApp.
0: Allora, c'è un ascoltatore che scrive: mi permetto, ma un attimo, scusate se mi permetto, ma avete detto che il giro parte da Locarno alle 13:15, non è così.
1: No, 14.
0: La partenza è prevista alle 14.
1: Sì, no, è vero, nella seconda volta abbiamo detto 13:15, invece no, comunque 14.
0: Allora, le
1: 13:15
0: forse sono riferite alla chiusura,
1: sì, alla chiusura
0: strada,
1: delle strade.
0: Perché chiaramente le strade vengono chiuse prima della partenza,
1: certo,
0: perché sennò diventa un casino.
1: Esattamente. Vabbè, quindi alle 14, quindi ancora 10 minuti, ormai siamo lì, insomma, stanno per partire.
0: Vamos!
1: Bene, l'ultima canzone di oggi, poi dopo arriveranno anche i saluti. Karol G, insieme a Manu Chao, la
0: Bene,
1: tua Karol G.
0: Sì,
1: la
0: mi
1: tua.
0: Piace molto. È pitichigna, carigna.
1: Carigna, ecco, è lei. Questa è Viajando.

0: segna il ritorno anche di Manu Chao al successo, no?
1: Sì, Manu Chao che tra l'altro ha dei concerti in giro. L'anno scorso era venuto al Lake qui. Ho visto che è a Legnano forse a luglio, perché ho visto che c'è in giro. Beh, ecco, mi piacerebbe andare a vederlo, perché comunque sai che festa.
0: È un personaggio comunque. La sua musica poi è molto coinvolgente, esatto, quindi ci sta alla grande.
1: Per le notti d'estate is top.
0: Esatto. Siamo arrivati al termine, Ricky. Abbiamo finito. Grazie per l'annata, insomma, la stagione.
1: Domani non ci sarai.
0: Grazie a Boris per quello che è stato questa stagione dei Tre Tenori. Speriamo ovviamente di aver strappato anche un piccolo sorriso ai nostri ascoltatori.
1: Un sorrisino, dai, magari siamo riusciti.
0: Voi tornate domani, tu e Boris.
1: Domani saremo io e il Boris. E...
0: Dopo di

0: tra poco c'è Luchino e niente.
1: Ciao Vale, buone estate.
0: Grazie, buona estate anche a te, buone vacanze.
1: Noi ci sentiamo questa sera alle 21, non alle 22, con ecco. Di sera di notte alle 21.
0: Grazie, ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën.

0: a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
2: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
2: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
4: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
5: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
6: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

0: Buongiorno a tutti, le 13:58.
1: Ticino News.
2: Ben ritrovati da Barbara Venneri. La situazione alla ditta Balli di Caslano si è aggravata notevolmente, ora è posta in moratoria concordata a rischio centinaia di posti di lavoro. Alessandro Cocca.
3: L'azienda è stata posta in moratoria concordataria, avrebbe accumulato debiti per circa 20 milioni di franchi. Secondo il sindacato CST, il rischio occupazionale va ben oltre i 27 licenziamenti annunciati per fine agosto, potrebbe coinvolgere anche circa 100 dipendenti amministrativi. CST accusa la direzione di aver fornito false rassicurazioni sulla solidità finanziaria dell'azienda durante le trattative per il piano sociale. Per questo il sindacato teme che le indennità promesse ai lavoratori licenziati possano non essere pagati. La moratoria arriva inoltre dopo settimane caratterizzate da operazioni societarie considerate sospette, come la creazione di nuove società e tentativi di trasferire il marchio. Il sindacato chiede ora piena trasparenza su conti, garanzie concrete per i dipendenti e l'assunzione di responsabilità da parte della direzione. Nel frattempo sono state avviate mobilitazioni dei lavoratori. A Caslano è prevista una protesta nel pomeriggio.
2: Il caso del minorenne in carcere alla Farera, ma anche i giovani che fuggono dall'unità di cura pedopsichiatrica di Stabio. A porre l'attenzione sul tema il gran consigliere socialista Danilo Forini, sottolineando come spesso questa struttura finisca per ospitare ragazzi su richiesta delle autorità di protezione anche in assenza di una patologia in stato acuto. Nella prossima seduta della Commissione Sanità e Sicurezza da lui presieduta, Forini chiederà agli altri membri se approfondire questa situazione e domandare al governo ulteriori precisazioni. L'esercito stila un bilancio positivo del suo impiego nel quadro del G7 tenutosi a Edivian in Francia. Circa 4.000 militi hanno prestato servizio ogni giorno con il compito di proteggere le istituzioni internazionali, salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo e il lago Lemano. Secondo una nota, non si sono verificati imprevisti o violazioni delle restrizioni. In chiusura l'economia, il franco ha subito oggi una leggera pressione al ribasso in seguito alle comunicazioni della Banca Nazionale Svizzera. L'istituto ha mantenuto invariato il suo tasso guida, ma nel contempo ha parlato di elevata disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi per evitare un rafforzamento della moneta elvetica. Il corso euro-franco è così salito a 0,92.
1: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura. L'infotraffico.
2: Traffico bloccato per 3 km in autostrada in direzione nord.

0: Nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo via Swiss prevede ritardi fino a 30 minuti.
1: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
2: E allora Forza Svizzera anche in questo giovedì 18 di giugno, Forza Svizzera perché stasera si gioca contro la Bosnia e dobbiamo per forza vincere. Ma vinciamo sai con che cosa? Con il Lido di Bissone, perché noi andiamo a vedere la partita lì, metteremo un po' di musica, ci divertiremo insieme, quindi creeremo il contesto giusto per tifare la nostra nazionale e soprattutto invitiamo tutti voi che avete voglia di guardarla, insomma, con noi al Lido di Bissone a partire dalle 18. Facciamo una sorta di aperitivo insieme, poi intanto la partita parte alle 9, quindi ce la scialliamo un po', come dice qualcuno. Se voi avete voglia di andare, andate già subito, no? Vi fate un bel bagno in piscina, poi, ma poi non ha bisogno neanche di presentazioni, perché in realtà quel posto lì si vende da solo. Tu, io l'altro giorno, quando abbiamo visto la prima partita della Svizzera, era tutto buio praticamente, con il LED wall gigante per farti vedere la partita, e poi sei di fianco al lago, quindi è un po' come se fossi in vacanza, no? Letteralmente per un giorno in vacanza, una roba del genere, possiamo chiamarla così, una serata in vacanza al Lido di Bissone con Radio 3. Detto questo, dobbiamo pensare alle prossime due ore, perché qui è il penultimo appuntamento di Mix della stagione radiofonica, per cui poi domani ci saluteremo per bene e cambieremo anche un po' format, formato. Si parte con i Black

0: I got a feeling, i Black Eyed Peas su Radio 3. Buon pomeriggio ancora a quelli che hanno acceso la radio in questo momento. C'è Michela che dice questo, vai.
1: Ciao.
0: Ciao cara.
1: Scusa dimmi. Ho mandato un messaggio a vuoto.
0: Vai, dimmi.
1: Volevo
0: dimmi.
1: Farti una domanda. Per avere l'adesivo di Radio 3 da poi applicare sull'auto, cosa devo fare? Grazie.
0: Ciao.
1: Michela.
0: Ciao Michela, allora devo capire un po' quello che mi hai scritto, perché adesivi da attaccare sulla macchina in questo momento non ne abbiamo. Ne avevamo uno ma tipo 10 anni fa, una roba del genere. Quindi magari nella cantina ce n'è rimasto qualcuno. Però se intendi gli adesivi in particolare, se intendi le figurine, le regaleremo in quest'ora. Ne le regaleremo tra l'altro due pacchi, quindi uno in quest'ora e uno nella prossima ora. Se invece intendi gli adesivi, quelli standard della radio, li troverai lo stesso all'interno del pack delle figurine. Quindi secondo me viravi su quella direzione. Volevi le figurine? Te le regaliamo in quest'ora. Sarà anche molto semplice per portarvele a casa. Dovete giocare su WhatsApp allo 079 449 9537. Però tempo al tempo, perché c'è tanta musica. C'è Paul Russell, ci fa ascoltare la sua High Maintenance.

Save a Prayer, Duran Duran. Questa è la colonna sonora che abbiamo scelto per voi in questo giovedì 18 di giugno. Però voglio chiedervi come state, come va, come sta andando questa giornata. Lo so, molto calda, tanto tanto calda. Ed è per questo che vi consigliamo di bere tantissimo. Poi siamo noi i primi che non lo facciamo. No, perché io dico che cosa farà gli altri, ma poi io sostanzialmente non lo faccio. O comunque lo faccio molto poco. Ma perché è difficile continuare a bere, sai, sempre avere la bottiglia lì davanti e avere il pensiero: oh, ok, adesso sono passati 20 minuti, devo bere un sorso d'acqua. È difficile, è una cosa che non mi viene naturale. Poi ci sono altri momenti della mia vita dove invece continuo a bere e questo mi svolta un pochino, perché non hai mal di testa, stai bene. Perché comunque bere tantissimo ti aiuta veramente tanto. Sembra una stupidata, ma fa la maggior parte delle cose benefiche per il tuo corpo. Ma non voglio fare il dottor House, anzi, voglio fare il dottor Music. Se me lo concedete, vi regalo questo disco dei Maneskin. Un po' di energia, Baby Said.

0: Luca.
1: Mix con Luca Ventura, Radio 3. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch. È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com. Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14

0: Creative Bernasconi a Savosa.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Finalmente la mia moto è qui. Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
4: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Wake Me Up, Avicii, Aloe Black a dare il ritmo a questo giovedì pomeriggio. Le 14:29 minuti. Vi porto nella vicina Italia, precisamente ci troviamo a Torino e leggiamo testuali parole dal Corriere proprio di Torino, che parla di questa svista burocratica che c'è stata all'ufficio anagrafe. Sappiamo di tanti nomi che sono stati storpiati tanti anni fa e quindi tanti cognomi sono cambiati di conseguenza, nonostante fossero proprio di famiglia, no? Della stessa generazione, no? Del tipo adesso Ventura, qualcuno magari l'avrà cambiato in Venturo, però discendevano sempre tutti dalla stessa famiglia, no? E probabilmente anche voi avete degli amici o persone accanto a voi che conoscono persone che a loro volta sono state un po' storpiate o gli hanno storpiato il nome, soprattutto quando una volta iniziavano ad esserci questi nomi e cognomi un po' strani, no? E magari i signori dell'anagrafe non sapevano scriverlo al 100% bene come il richiedente chiedeva, insomma. E quindi, tornando a Torino, vi parlo di questa linguista che si chiama Elena Papa, che è docente all'Università di Torino, che ha raccontato questo aneddoto abbastanza singolare. Una mamma aveva scelto di chiamare la figlia Daphne, ce ne sono tantissime di Daphne anche in Ticino, ma al momento della registrazione all'anagrafe il papà, emozionato e confuso, ricordò in modo errato il nome desiderato e dichiarò Nafta. Ma oh! Ma perché sempre i papà sbagliano queste cose? Non ci mettono neanche un po' di... E il risultato fu che la bambina venne registrata ufficialmente con quest'ultimo nome. E questo episodio è stato citato come esempio delle insolite vicende che possono verificarsi nella registrazione dei nomi propri, quello che vi dicevo prima, no? E anche delle difficoltà che talvolta emergono con nomi poco comuni. Anche se Daphne comunque non è che sia un nome proprio sconosciutissimo, eh. Io ne conosco due o tre di Daphne. Quindi diciamo che è il papà che in questo caso ha sbagliato e dovevi fare una cosa, dovevi fare solamente una cosa, dovevi andare all'ufficio anagrafe e dire che tua figlia si chiamava Daphne. Perché hai detto Nafta? Quel momento forse dovevi fare la ricarica? Avevi bisogno di scaldare la casa? Una cosa, Daphne, pensa a tua figlia quanto ti odierà per tutta la vita. Sì, buongiorno, piacere, il mio nome è Nafta, linea di cognome.

0: La mia signorina, il disco di Neffa di un po' di annetti fa, 2001 per la precisione, qui su Radio 3i. Ora è il momento di giocare per regalare le nostre figurine.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3i. Il Gioca e Vinci.
0: Il nostro Gioca e Vinci per regalare a voi le figurine perché ve le meritate. E sono le figurine dei nostri speaker, cioè di tutti gli speaker della radio, inclusi anche i nostri giornalisti, quelli che sentite parlare, insomma, ogni punto ora dell'informazione. E come potete portarvele a casa? Beh, dovete prendere contatto con noi al nostro numero di WhatsApp e dovete scrivere Radio 3i e basta, solo Radio 3i, almeno sappiamo come sappiamo che sapete come si chiama la nostra radio, va bene? Semplicissimo, 079-449-9537, se volete le figurine di Radio 3i dovete solamente scrivere Radio 3i.

0: Mónica Ventura, Radio 3.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Ehi, ma questa è davvero una panda?
8: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
9: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
10: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Questa è Radio 3.

Turn Your Love Around. Questa è la musica che ha fatto la storia di Radio 3 di George Benson, uno degli artisti che noi diciamo suoniamo molto volentieri, proprio perché è stato uno degli sviluppatori anche di questo genere che negli anni 80 andava molto molto forte. Ora Drake, 2013, Hold On We Are Going.

0: Ciao Marco, tutto bene?
1: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
0: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
2: Carrozzeria Cell System.
1: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
2: Cell System.
3: A Coldrerio, via San Gottardo 28. Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso

0: Minuzzato di pollo Optigal in confezione da due. Scopri di più su migros.ch.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno. Fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
5: Piccadilly presenta Storie on the Road.
6: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
7: Di cosa?
6: Di carburante.
5: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.
8: Manca un minuto alle 15.
9: Ticino News.
10: Un buon pomeriggio da Samuele Quadri. In apertura, Berna, non è riuscita l'iniziativa per la protezione delle derrate alimentari. Lo rende noto la Cancelleria federale che oggi ha constatato il non raggiungimento del quorum di 100.000 firme. Il Consiglio federale aveva incaricato un gruppo di conteggio interdipartimentale di procedere a un riconteggio. Da questo controllo successivo è emerso che sono state depositate circa 98.000 firme attestate dai comuni, di cui circa 96.200 valide. Un nuovo sistema radio per forze di polizia e soccorso dal 2035, lo fa sapere il Dipartimento della Difesa che con il coinvolgimento dei cantoni ha avviato un progetto denominato Sistema di Comunicazione Mobile Sicuro Preliminare per il rimpiazzo di Policom, ovvero l'attuale sistema. L'obiettivo del progetto è creare le basi specialistiche, organizzative, finanziarie e tecniche per il progetto principale e la successiva operatività. Torniamo in Ticino, non riaprirà fino alla primavera estate del 2028 il tratto di strada tra Corticiasca e Scareglia in Valcolla. I lavori di ripristino prenderanno il via il prossimo 22 giugno e avranno un costo di 3,5 milioni di franchi. Sentiamo il direttore incaricato della divisione delle costruzioni, Norman Gobbi.
11: Oggi abbiamo incontrato le autorità locali, la commissione di quartiere, i comuni di Lugano e di Capriasca, i patriziati, proprio per informare loro, prima di tutti, su quanto abbiamo fatto in questi 13 mesi. 13 mesi sembrano tanti, ma sono serviti da un lato a monitorare la situazione perché il lavinone era, è e sarà in movimento. Il nome lo dice stesso, è comunque un territorio che frana verso valle, così come tanti comparti della Valcolla. Abbiamo identificato delle varianti e quella più fattibile e sostenibile è quella di ripristinare il collegamento attuale con un investimento di circa 3 milioni e mezzo e quindi un'apertura della strada verso l'estate del 2028.
12: Sono state prese in considerazione anche altre due varianti, poi ecco, scartate, come mai?
11: Le varianti analizzate erano quello di potenziare i collegamenti che oggi la popolazione della valle utilizza, quindi quello che va verso i mulini di Piandera, rispettivamente quello di Signora, sono comunque dei collegamenti stretti e dalla portata limitata. Abbiamo valutato anche una strada a monte che era già stata scartata 50 anni fa, però anche qui i dati di oggi non ci danno la sicurezza. Ed è stato valutato anche un nuovo ponte di 270 metri che però sarebbe un po' come avere un gigante dai piedi d'argilla, perché sarebbe sì grande, però avendo ancora la montagna in movimento non sarebbe sicuro. Tutte queste varianti sono state scartate, è stata privilegiata il ripristino della

0: l'attuale tratto.
1: Vogliamo oltreoceano, ci sono voluti 10 anni, ma il centro presidenziale di Barack Obama a Chicago è finalmente pronto ad aprire i battenti. Si tratta di un complesso multifunzionale composto da un museo, una biblioteca e un polo educativo per commemorare la presidenza di Barack Obama. All'inaugurazione, oltre a Obama, ci saranno George W. Bush, Joe Biden e Bill Clinton. L'invito, afferma il New York Times, non è stato esteso a Donald Trump, che di recente ha paragonato il centro a una discarica.
2: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
3: L'infotraffico.
1: Sulla A2 in direzione nord, veicolo in avaria tra Giornico Bodio e la Galleria della Biaschina, corsia di destra è chiusa. Sempre sulla A2 al portale sud del San Gottardo, 3 km di colonna, attese fino a 30 minuti e traffico congestionato sulla cantonale tra Cadenazzo e Contone.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
3: Previsioni del tempo.
1: Oggi caldo e soleggiato con massime sui 31 gradi.

e Flames, il disco di David Guetta e Sia. Avete già piani per questa sera? No, perché se non li avete, noi vi aspettiamo al Lido di Bissone per seguire la partita della Svizzera contro la Bosnia e soprattutto per gustarci un po' di musica pre e post partita, come in altri posti non succede. Quindi in realtà noi abbiamo anche i gadget da regalarvi. È presente il costume, quello che vedi anche in televisione? Ecco, questa sera avremo la possibilità di regalarvene qualcuno. Venite già con la taglia, cioè non è che poi dopo lì dite no, però io guarda, ho una 29 inglese. No, no, io queste cose qua non le so fare, non capisco. Ancora non so che taglia ho io e quindi le cose le devo provare ogni volta. Voi non fate come me, voi arrivate già con la taglia che volete. Così è molto più veloce la situazione.

Kevin Parker, questo ragazzo che produce un sacco di dischi, ma da tanti tanti milioni di copie che sono state già vendute. Questa è con la voce di Jennie, che fa parte del collettivo delle Blackpink. Si parla di K-pop. Dracula, la canzone appena ascoltata, che tra l'altro è uscita l'anno scorso, ma che è tornata fortissima ultimamente. Secondo voi per che cosa? Per i social.

0: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
1: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
4: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
5: Ma da Amag, ovviamente.
4: Da Amag?
5: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
6: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

I'm not the only one, Sam Smith, che ovviamente, come tutti i personaggi famosi, ogni tanto la sua vita gli sta un po' stretta e quindi ha deciso di aprire un secondo account di TikTok che praticamente gli permette di esprimersi al 100%, dove lui praticamente posta trend di cibo, di make up, ma sia ricette che recensioni dei ristoranti e anche degli street food, e soprattutto asiatici, perché lui ha questa passione, insomma, per il cibo asiatico. E quindi secondo me ci sta perché riesce a sfogarsi un pochino. Effettivamente la pressione delle persone che sono sì i tuoi fan, ti vogliono tanto bene, ti seguirebbero in capo al mondo, però ogni tanto sono pesanti da gestire, e il tuo estro non viene fuori al 100% proprio per questo tipo di problema, perché la gente ti giudica, perché magari la gente vorrebbe sentire solamente le tue canzoni. E quindi lui ha fatto bene a crearsi un secondo profilo parallelo di TikTok, che ovviamente ha molti meno follower rispetto al primario, ma che non è utilizzato come lavoro, come business. Quindi ci sta, bella idea, bravo Sam Smith.

0: In sottotono, dimmi di sbagliato che c'è, Radio 3, 15 e 35 minuti. Ovviamente ci sono tanti disagi per quanto riguarda la viabilità, lo sappiamo, sta transitando il Tour de Suisse dalle nostre parti e quindi il tratto di strada, per esempio, tra Sant'Antonino e Cadenazzo è completamente bloccato, infatti lo segnalate voi su WhatsApp. Poi c'è Jamming che dice questo.
1: Ciao Luchino.
0: Ciao.
1: Probabilmente lo sai già e l'hai già detto, però volevo avvisare che in autostrada direzione sud l'uscita per Rivera è chiusa a causa del giro della Svizzera delle biciclette. Un abbraccione.
0: Ciao, un abbraccione anche a te, ci sarà da pazientare un pochino, però noi ci siamo al vostro fianco per parlarvi di questo e di tanto tanto altro. Anche nel sottoceneri un po' di disagi in via Stefano Francini a Mendrisio, in entrambe le direzioni veicoli in avaria, la circolazione avviene a corsie alternate. Ah, possiamo andare di musica? Bello, bello, bello. Tra poco regaliamo anche l'ultimo pack di figurine per questo appuntamento di mix odierno, poi domani ne avremo altri, altri, altri, ma anche nel pomeriggio e anche Danny li regalerà.

0: Lo confermo anche io, ma sai perché lo confermo? Perché io vi ho tenuto nascosto fino adesso il nostro super premio del pomeriggio, che è il cappellino! Il cappellino! E quindi lo regaliamo adesso. Metto la sigla, voi prontissimi, su WhatsApp. Voglio veramente un sacco di messaggi, perché questo è uno dei gadget più ricercati dell'estate.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Il gioca e vinci adesso. In questo momento devi scriverci allo 079 449 9537, rispondendo alla domanda che ti farò tra pochissimo. In palio il nostro cappellino reversibile e il pacchetto di figurine. Quindi tu avrai le figurine e il cappellino. Giornata più fortunata per te oggi non esiste, soprattutto se ti trovi nel traffico. Mi spiace, tra poco torneremo chiaramente a parlarne, però in questo momento diamo la priorità al nostro super gioco. Ok, prontissimi, vado. Questa sera abbiamo detto più volte che saremo in un lido molto molto conosciuto e che vi dà la possibilità di guardare la partita Svizzera-Bosnia con Radio 3 a mettere musica. Qual è il lido in questione? Risposta A, lido di Lugano. Risposta B, lido di Agno. Risposta C, lido di Bissone. Avete un minuto a disposizione per rispondere a questa domanda che, ripeto, questa sera Radio 3 dalle 18 sarà in un lido, puntini puntini puntini, a mettere musica e a guardare la partita tra Svizzera e Bosnia. Qual è il lido in questione? A, Lugano. B, Agno. C, Bissone. Per voi il cappellino e le figurine di Radio 3.
1: Mix con Luca Ventura. Radio 3.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town. Centro Serramenti Ticino. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Radio 3. Emozioni che restano.

diversi mi state scrivendo che l'uscita di Rivera è riaperta in questo momento, ci sono però disagi ancora segnalati tra Genestrerio e Stabio e tra Cadenazzo e Contone, infine anche tra Comelina e Cadenazzo e tra Quartino e Cadenazzo. Il disco di Jean Baptiste si chiama Calling Your Name, tra poco il vincitore.

disco è quello di Lady Gaga e Dolci, noi siamo quelli di Radio 3, che stasera saranno in esterna al Lido di Bissone. Era questa la risposta corretta alla domanda che vi facevo prima. Dalle 18, mi raccomando, musica fino alle 21, orario poi di partenza della partita tra Svizzera e Bosnia. Ovviamente si va a tifare tutti insieme, perché in tanti è sicuramente meglio. E poi intrattenimento anche post partita. C'è Kenny Thomas, vi saluto così con questa Outstanding, appuntamento a domani sempre dalle 14. Da Luca Ventura è tutto, ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna la Airolo Bike Opening con bike test, con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo!
2: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
5: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
2: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato tributo a Vasco Rossi con gli

0: Registrazione su www.tognetti.ch.
1: Skoda.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
4: Buon pomeriggio, sono le 15.58.
5: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Consiglio nazionale approvata con 130 voti contro 60 la revisione della legge sulla navigazione aerea. Le modifiche riguardano la protezione degli aeroporti nazionali, la facilitazione della segnalazione spontanea di errori e la possibilità di delegare i servizi di sicurezza. Oltre a ciò, nella legge figura la creazione di una licenza nazionale per piloti professionisti che permetta proprio ai piloti commerciali di elicotteri di volare fino a 65 anni. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati. Il Tribunale federale annulla l'elezione della sindaca di Grenchen, Susan Sali, con effetto immediato. Il motivo sono delle gravi irregolarità nello scrutinio del ballottaggio di settembre. La candidata del PLR aveva un margine di appena 25 voti sul verde liberale Patrick Crozat. Tra le criticità evidenziate la gestione di alcune buste di voto dopo la scadenza del termine e la conservazione delle schede elettorali in semplici scatole anziché in un'urna sigillata. Ora verrà indetta una nuova elezione. Torniamo in Ticino. Bellinzona ha ospitato un confronto sulle sfide attuali e future della sanità, diversi temi sul tavolo, sottolineato l'appello a rafforzare la formazione in Svizzera per ridurre la dipendenza dall'estero, il presidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino, Franco Denti.
8: E le sfide sono dare una risposta a questa carenza di personale sanitario, in primis per noi medici. Vediamo che ne formiamo troppo pochi, quindi forte e chiaro il messaggio che ora è di smetterla di andare a rubare i medici degli altri paesi. Sono paesi che investono i loro soldi per formare i medici, non è giusto che noi ne approfittiamo, essendo un paese più ricco o tra i più ricchi al mondo. Quindi l'appello è di cambiare immediatamente quell'esame d'ammissione che si fa alla Facoltà di Medicina, che non serve assolutamente a nulla se non a qualche nozione cognitiva, ma questo non ci dice nulla sulla vocazione del medico, del candidato a questo esame a fare il medico. E altro aspetto, quindi i ticinesi in quest'ambito sono sempre più bloccati, sempre più bocciati, no? E poi di abolizione del numero chiuso nelle facoltà di medicina. È ora di fare una riflessione vera e propria, basta, non ne possiamo più di avere questi due imbuti che non permettono ai giovani medici e alle giovani studentesse liceali che vogliono fare medicina di avere le strade, le pari opportunità che hanno avuto in passato, che abbiamo avuto noi in passato.
7: Andiamo ora all'estero, a Parigi. Centinaia di giornalisti e operatori dei media sono scesi in piazza per difendere la stampa. L'obiettivo è allertare l'opinione pubblica sui rischi legati alla crisi del settore colpito dal moltiplicarsi dei tagli, un modello economico vacillante e stravolgimenti legati all'intelligenza artificiale.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
6: L'infotraffico.
7: Via Suisse segnala che la seconda tappa del Tour de Suisse si sta svolgendo in questi momenti sulle strade del Ticino. Lungo il percorso sono previsti ritardi e chiusure al traffico. Poi sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. Infine forti rallentamenti anche da Gravesano verso Manno e da Magliaso verso Ponte Tresa.
4: Suoniamo anche oggi, grazie Sema, più tardi, tra meno di un'ora ritornerà anche l'informazione. Ben ritrovati a tutti, buon giovedì, è il 18 di giugno, siamo arrivati così anche al penultimo giorno della settimana. penultimo appuntamento in questo orario del Morandi, tra le 16 e le 18. Il rientro a casa con tanta bella musica come sempre, quella che la fa da contorno, da padrone. Scegliete voi come definirlo, ma soprattutto anche con i nostri giochi, perché è così che l'estate ha inizio, con tanti giochi, tanti gadget, e quindi l'importante è rimanere sempre sintonizzati con noi. Ricordo sin d'ora come fare per giocare, per interagire, per scriverci, per tenerci compagnia. 079-449-9537 è il numero di WhatsApp. Oggi in palio grossi grassi premi. Le figurine della radio, più richieste delle figurine FIFA. Quelle della radio sono più richieste, tra tecnici, tra giornalisti, tra direttori, tra speaker radiofonici, c'è da sbizzarrirci. Noi oggi iniziamo così.

con Happy Hour per inaugurare queste due ore insieme, 16-18, rientro a casa da parte vostra, tanti invece sono già a casa, tanti in vacanza da una settimana da questa parte, tanti da ieri finalmente, dal mezzogiorno di ieri si è a casa, quindi godetevi, tanti invece al lavoro, e quindi sta a noi.

0: freddo, l'estate fa caldo. Ogni anno la stessa cosa. L'inverno è troppo freddo, l'estate è troppo caldo. Godiamocelo. Questa mattina, per esempio, ho fatto una bellissima passeggiata in quel di Seseglio.
1: Dove?
0: Seseglio. Bellissimo, questi ruscelli freschi, con la scusa di gettare Romeo nel ruscello, tra virgolette gettare, mi gettai anch'io, quindi ci si rinfresca dove si può, capito? Pure canna dell'acqua, quella classica, prima di uscire, o per chi se lo può permettere la piscina, in casa e non. Allora, un po' di messaggi del nostro pomeriggio già iniziano, 079-449-9537, saluto Paolo, durante la stagione colui che...
2: Ciao, sono Paolo.
0: L'uomo pieno di vita di Radio 3, l'ascoltatore pieno di vita di Radio 3. Ciao Paolo, un abbraccio. Poi buon pomeriggio anche a Lavani. E poi un buon pomeriggio, aspetta che qui devo leggere. Ciao, come stai? Non mi è ancora arrivato il cappellino, ridendo. Quello va sudato, va meritato il cappellino. Io oggi ho finito di lavorare, sono stanca, mi riprendo perché domani ho una giornata super piena. Baci baci dalla Roxy. Ciao Roxy, buon pomeriggio. Allora, il cappellino Morandi ce l'ha domani da regalare. Poi nel corso della settimana che arriverà, quindi la settimana prossima, cambieremo orari, cambierò orario e sin d'ora vi dico che ci sentiremo al mattino, non troppo presto, presto, presto. La seconda parte della mattinata, giusto, giusto. I miei orari. Non solo, non sarò solo, sarò accompagnato o io accompagnerò qualcuno, quindi in coppia, e lì ci si divertirà con tanto di cappellini da regalare. Domani, domani, che sarà l'ultima puntata della stagione, domani avremo anche il cappellino, oltre alle figurine. Oggi invece figurine con album al primo giro, figurine al secondo giro. E ne abbiamo da regalare, eh? Quindi per coloro che sono già in possesso dell'album, bene, benissimo. Gli altri orecchio alla radio, perché tra poco potrete vincerlo con tanto di figurine all'interno. Le figurine di Radio 3, come dicevamo prima. I mondiali ormai hanno preso il via, questa sera partita anche della Svizzera a partire dalle 21, se non sbaglio, giusto? Sì, noi saremo presenti al Lido di Bissone, ormai lo facciamo dalla prima partita, quella contro il Qatar del 13 di giugno. Ci si ritroverà anche il 24 giugno, dove in teoria ci sarò anche io, quindi ci si divertirà nel pre partita. Questa sera, come dicevo, il buon Luchino Ventura con Michael Casanova, e lì altri gadget, altri premi da regalare. Ciao Fratom, scrive Ercolino. Come è freddo? Oggi impossibile avere freddo, però bisogna dire che nello studio si sta molto molto bene. Come giochino oggi ho preparato un qualcosa che i più ameranno, tra poco scopriremo cos'è, i più ameranno. Nel frattempo vi si regala nuova musica, per esempio, questo è fresco fresco, mi piace, eh? Lui come artista, come scrive le sue canzoni, dicevo nuovo, quello di Willy Peyote, e si intitola Kodak.

nuova canzone di Willy Peyote, Radio 3i, buon pomeriggio anche all'Alessia. Danny, ma se io ho già vinto l'album, scrive, se partecipo e vinco ai giochi delle figurine, vinco solo le figurine? Ma va? Cioè, non so se è una domanda o un'affermazione, ma va? Sì, no, vinci solo le figurine. Sai perché, Ale? Che le abbiamo suddivise, cioè abbiamo il premio quello con l'album e quello con le figurine, basta. Quindi ti consiglio di giocare più tardi, capito? Che è solo figurine. Tra poco invece è anche album gigantesco con tutti i nostri faccioni e le nostre figurine all'interno da poter appiccicarsi. Dici, ma se io non ho l'album? Per quest'anno c'è anche il frigorifero dove poter attaccare le nostre figurine. Il problema è che non essendo a calamita sarà poi staccarle, ma va bene, tentate di vincere anche l'album. Buon pomeriggio anche alla Vale, scrive, buongiorno Danny dalla vincitrice di oggi. Una volta l'anno giochi la vincitrice di oggi, hai capito? Tra poco invece si gioca col Morandi e vi porto indietro nel tempo. Mi piace questa cosa, vi porto indietro nel tempo. Ora no, ora invece siamo al passo col tempo, perché c'è il nuovo singolo di Alex Warren, si chiama Passenger.

0: 3i. Tele suona. Radio 3i. È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
1: Hai voglia di un lavoro davvero fuori dal comune? Diventa controllore o controllora del traffico aereo con Skyguide. Una carriera intensa, decisioni in tempo reale e un ruolo fondamentale nei cieli svizzeri. Hai tra i 18 e i 28 anni, la nazionalità svizzera e vuoi iniziare la formazione a settembre del 2026? Allora partecipa alla giornata di reclutamento del 27 giugno a Locarno. Iscriviti subito su skyguide.ch/ticino. Skyguide, la tua nuova vita ti aspetta.
2: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata, in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Questa settimana alla Migros, 41% sugli hamburger di manzo Migros, 4 pezzi a soli 7,95. Scopri di più su migros.ch.
5: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margherita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3.
7: Stanco delle solite pareti?
8: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
7: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
8: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
7: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
9: Cassoni Color.
8: Coloriamo i tuoi sogni.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo.

0: Happy Happy con quella di Pharrell Williams su Radio 3i. Allora, Rika, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Rika scrive: ma per avere la pelle luminosa, quanta acqua devo bere? Alla tua età, risponde quell'altro. Il lago di Garda. Rika, buon pomeriggio. Poi buon pomeriggio anche a... aspetta che devo andare a riprendere il messaggio. A Silvia, ciao Silvia, buongiorno. Che bella foto. Beata te, piedi a mollo, piedi a mollo. 16:29 di questo giovedì 18 giugno. Si è arrivato il momento di giocare. Lo dico per coloro che ancora non hanno né album né figurine dello staff di Radio 3 di Teleticino. Bella la cosa dello staff di Radio 3 di Teleticino. Dicevo, in questo giochino veloce veloce vi porto indietro nel tempo, ma andiamo con calma perché c'è la sigla con la Z, la sigla.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Si gioca ovviamente tramite il numero di WhatsApp 079-449-9537. Il più veloce si porta a casa, come detto, anzi riceve a casa. Neanche, come dicevo ieri, lo sbatti di venire a Melide. Riceve a casa album più figurine di Radio 3, Teleticino, insomma, quello privato nostro. Da tenere lì, da completare entro la fine del mondiale, si spera, si spera. Come dicevo, con questo audio vi porto indietro nel tempo. Vi faccio una domanda e poi lancio l'audio. Non è difficile, non è difficile. Allora, di quale mondiale stiamo parlando? Cioè, quest'audio qua, a quale mondiale si riferisce? Vi do un indizio. È parte di una finale di un mondiale. Ma di quale anno? Ditemelo voi al nostro numero di WhatsApp.
2: Andreas Brehme che va dal dischetto e adesso tutta l'Argentina si affida a Goico Echea. Brehme però dal dischetto è uno molto preciso, freddo, batte con il destro e non ci arriva Goico Echea e Brehme sblocca al 40° della ripresa, gol di Brehme per la Germania.
1: Radio 3i telesuona.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: ripeta, eh.
1: Il gol della Germania al mondiale del 2014.
2: Dite come ti chiami?
1: Rocco.
0: Ciao Rocco, no! Non è quel mondiale, no! Rocco, no! Non è quello!
3: Forse Rocco, anzi leva il forse, non era neanche nato. Signori, si parla del mondiale del 1990. Finale in quel di Roma, Germania 1, Argentina 0. Zero titoli. Vado a vedere il

volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno, fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
1: Festeggia il calcio in grande stile con Conforama. Il risparmio vince sempre. Con il 25% di sconto su un mobile o un materasso di tua scelta e 15% di sconto extra su tutte le TV LG. Prezzi da gol! Ora dal tuo Conforama.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15, lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago. E dalle 15 alle 18, la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
5: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
6: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
7: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
8: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Questa è Radio 3i.

0: questo caldo andrebbe bene anche al veleno il gelato.
1: Giusto, giusto, giusto, giusto.
0: Fotoromanza, Gianna Nannini, 1984. 16:47, quasi in chiusura della prima parte insieme, ma abbiamo ancora della bella musica da ascoltare. Dopo questo singolo, questo classico appunto degli anni 80, si va verso il 2026. Quindi i giorni nostri c'è il singolo di Dasha, Mad About It.

abissale, lo dico io. Taranai, Radio 3, 16:53 minuti. Comunque figurine album volano verso Cadro. Complimenti a Davide che è stato il più veloce a scrivere la risposta esatta. Terminiamo la prima parte, lo facciamo con il disco di Arizona Zerva, si chiama Roxanne.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
3: Hai presente quelle giornate che iniziano con facciamo solo un paio di discese? Sabato 20 giugno torna alla Airolo Bike Opening con bike test con offerte speciali, tour guidati e giornaliera mountain bike a soli 25 franchi. Quelle giornate finiscono sempre allo stesso modo, con la voglia di tornare. Ci vediamo ad Airolo?
4: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.

0: Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
1: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
2: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Sono le 16:59 minuti.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Samuele Quadri. In apertura allo sport, in questi momenti si sta svolgendo la tappa interamente ticinese del Tour de Suisse. Per raccontarci un po' il clima che si sta vivendo all'arrivo a Locarno, per noi il collega Giorgio Doninelli. A te, Giorgio.
6: Ciao Samuele, buongiorno a tutti. Esatto, tappa tutta ticinese, oggi la seconda del Tour de Suisse. Questa mattina c'è stata la prova femminile, oggi pomeriggio invece si sta tenendo quella maschile, 158 chilometri con partenza e arrivo appunto a Locarno. I corridori sono passati su cenere in direzione di Lugano, poi giro di boa nella zona di Comano, secondo passaggio su ceneri, Bellinzonese, Riviera, Valle di Blenio, e ora stanno rientrando verso Locarno. Mancano poco più di 20 chilometri, una frazione non particolarmente dura per i campioni delle due ruote, ma che comunque sta regalando spettacolo e lo farà anche nel finale di tappa con le due salite, seppur brevi, a Contra e Orselina, che lascia aperti più scenari. Al momento c'è una fuga, vedremo se andrà in porto. Questo per quanto riguarda la parte sportiva. Sappiamo però che il ciclismo in generale muove un pubblico di tutte le generazioni e di tutti i tipi, e parecchia gente, nonostante il caldo decisamente cocente, è giunta qui sull'arrivo di Locarno in Largo Zorzi. Parecchia gente che sta approfittando anche di tutte quelle che sono le attività collaterali con gadget, giochi e quant'altro.
5: Grazie a Giorgio Doninelli, che rincontreremo tra un'oretta circa all'interno di Ticino News Sera, per le anticipazioni. Qui con me Laura Zucchetti.
7: Sì, buon pomeriggio. Restiamo in tema di sport, perché avremo un'ampia pagina stasera a partire dall'ACB con l'udienza in pretura andata in scena stamattina, passando per la rottura prematura del contratto tra la FC Lugano e il gruppo Gabbani per il servizio di catering all'AIL Arena, arrivando fino alla sfida di questa sera ai mondiali della nazionale svizzera, che seguiremo in una puntata particolarmente estesa di Fuori Gioco Mondiale subito dopo l'edizione. Per l'attualità il focus andrà su Balli, che è stata messa in moratoria concordataria, ciò che fa temere che ai 27 licenziamenti già annunciati se ne possano aggiungere un altro centinaio. Oggi sindacati e lavoratori hanno quindi inscenato un presidio di protesta di fronte alla sede di Caslano. Vi porteremo con noi per capire com'è andata. Torneremo poi in Valcolla, dove da oltre un anno la popolazione, lo ricordiamo, convive con una strada chiusa e con collegamenti complicati. Ebbene, oggi il cantone ha svelato la soluzione che è stata scelta per la frana del Lavinone. Si tratta della ricostruzione del collegamento, ma solo a partire dal 2028. Torneremo poi sul caso che ha coinvolto il ministro Claudio Zani in relazione all'incarcerazione di un 14enne. Lo faremo però mettendo l'accento non a livello politico, ma sulle condizioni di custodia in Ticino di minorenni in qualche modo problematici. Altri temi: l'incontro della regione Subrica, l'abrogazione del divieto di nuove centrali nucleari stabilito a Berna, la lotta alla zanzara tigre, insomma un'edizione come sempre molto ricca tra poco meno di un'ora.
5: Grazie Laura, come ben detto, appuntamento alle 18. Noi proseguiamo col notiziario. Aumentano i prezzi del settore della costruzione, lo riferisce l'Ufficio Federale di Statistica. L'indice relativo fa segnare un aumento dello 0,6% negli ultimi 6 mesi e 1% su base annua. Nel comparto dell'edilizia l'aumento più forte è quello mostrato proprio dal Ticino, che segna un più 1,3%. In chiusura restiamo in Svizzera. La Fondazione per la Protezione dei Consumatori accusa la Posta di greenwashing. Secondo l'organizzazione, l'azienda infatti pubblicizzerebbe i propri servizi come climaticamente neutrali, nonostante tale definizione sia fuorviante e contraria alla legge. L'ex regia federale rispedisce le accuse al mittente. L'organizzazione chiede quindi alla Posta di adeguare immediatamente tutte le promesse

0: essere riconducibili al greenwashing, da parte sua la Posta sottolinea di attuare misure concrete per una maggiore protezione del clima.
1: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
2: L'infotraffico.
0: Via Swiss segnala che la seconda tappa del Tour de Suisse si sta svolgendo in questi momenti sulle strade del Ticino. Lungo il percorso sono previsti ritardi e chiusure al traffico. Poi sulla A2 in direzione nord tra Quinto Airolo colonne per 2 km, attese fino a 20 minuti. Sempre sulla A2 in direzione sud, traffico tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda e tra Lugano Nord e il tunnel di Grancia. Traffico congestionato anche sulla cantonale tra Agno e Ponte Tresa, tra Quartino e Cadenazzo, sulla A13 tra l'aeroporto di Locarno e Tenero Contra.
3: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
2: Previsioni del tempo.
0: Oggi caldo e soleggiato con massime su 31 gradi, domani abbastanza soleggiato e caldo, nella seconda metà della giornata marcato sviluppo di cumuli, tra il tardo pomeriggio e la notte su sabato alcuni rovesci e temporali probabili, massime sui 31 gradi.
4: Domenica 21 giugno, brunch vista lago all'hotel Villa Sassa. Prenota su villasassa.ch.

Michael Jackson, dopo Daniel Powter con Bad Day, l'ultima ora in compagnia del Morandi in questo giovedì 18. Buon tardo pomeriggio, ormai è quasi l'ora dell'aperitivo, ci stiamo avvicinando piano piano all'aperitivo. Ricordo che dalle 18.25 circa, 18.30, quando concluderà Ticino News, la versione estiva, questa sera ci sarà Boris Piffaretti a tenervi compagnia fino alle 21. La Patti ritornerà normale, tornerà domani. Un saluto in questo momento, visto che siamo in diffusione anche da Lido di Bissone, a tutti gli amici del Lido di Bissone. Ciao Lido! Ciao Lido di Bissone! Un abbraccio a Luchino Ventura, si sta preparando, come lo sapete, per il DJ set di questa sera, per quello che poi l'appuntamento delle 21 con la nazionale svizzera, impegnata contro la Bosnia in gara 2 di questo mondiale 20-20-20-26-6-6-6-6-6. Buon pomeriggio anche chi aspetta, che il beat non può mancare, aspetta, sentilo. Frangi, io l'adoro. Buonasera Frangi, buonasera. Allora, facendo così un giro veloce sul web, sicuramente l'avete vista questa notizia e sentita. Ma perché fa il tin tin questo? Non mi piace. Allora, quest'oggi, non solo quest'oggi, nella vicina penisola, sono giorni di esami, quindi tutti gli alunni presissimi per questi esami finali. Tra l'altro sono questi momenti dove l'Antonello Venditti si sfrega le mani, perché notte prima degli esami, da sempre così. Oggi c'è un alunno in più che tenta di diplomarsi all'Istituto Minerva di Roma. Stiamo parlando di Pupo, all'età di 70 anni si è rimesso dietro i banchi, pronto per il diploma, pronto a diplomarsi, quindi complimenti a lui, si è rimesso in gioco a 70 anni, ciò che non ha fatto da giovincello, questo lo dice lui in una lunga intervista. Ciao Pupo! Forza e coraggio, buon esame. Poi, la Patti tornerà normale, non è bello, no, nel senso, volevo dire domani, Ivana! Scusa, volevo dire domani, non so perché mi sento normale. Perdonami. Ciao Benji, forza Svizzera! Lo dice il Frangi. Frangi, sarai al Lido a vedere il match? Se non questa sera, ti aspetto almeno il 24 per l'ultima del girone, dove saremo presenti io e Maxi B a tenervi compagnia nel pre-partita. Quindi credo dalle 18.30, dal momento dell'aperitivo. Detto questo, tra poco torneremo a giocare a proposito di mondiali, ma per le nostre figurine, con un altro mini giochino che vi farà sicuramente piacere. È bello e si gioca su WhatsApp. Nel frattempo la musica. Questo potrebbe essere un tormentone. Devo dare ragione al Miguel. Fred De Palma, Anita e Mischilla. Questa è La Testa Gira.

0: allora, quando il capo scrive bisogna salutarla. Ciao Danny, oggi l'uscita alle 17.55 26 secondi. Ciao Jesse! Ciao Jesse! Allora adesso me lo segno, così saluterò a quell'ora gli amici di Teleticino. Grazie boss, grazie boss. Allora questa sera no, Franci, dove vai stasera?
1: Dove vai? Sarò lì, sarò a Bellinzona.
0: Ah, hai capito.
1: Però per il 24 se ci sei anche tu, ci pensiamo.
0: Ecco, mi raccomando, esserci. Tra poco parleremo di viabilità. Prima però altra canzone che probabilmente anche questa andrà nel calderone famoso dei tormentoni. La nuova di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Voi sentite per caso Vito Salamanca? Tra l'altro famosissimo test del maxi processo. Cosa fai questa sera? In Sicilia. Allora, buon pomeriggio allo chef Lorenzo Albricci. Ciao Lorenzo. Un abbraccione anche a Simone e Giada e la loro mamma, che sono venuti a trovarmi. Hanno ritirato il loro premio, il cappellino. Abbiamo fatto una bella fotografia. Quindi ciao Simone, ciao Giada. Ora il traffico.
1: L'infotraffico.
0: La seconda tappa del Tour de Suisse, ormai questo lo sapete, si sta svolgendo e lungo il percorso sono previsti ritardi e chiusure al traffico. Sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso ci sono rallentamenti, così come tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti, da Sant'Antonino verso Contone. Sempre sulla 2 ma in direzione nord, tra Quinto e Rollo sono segnalate code di 2 km e ritardi di 20 minuti. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Se avete voi segnalazioni fatele allo 079 449 9537. È tutto. Buon viaggio.
1: Questa è Radio 3i. Telesuona.
2: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Festeggia il calcio in grande stile con Conforama. Il risparmio vince sempre. Con il 25% di sconto su un mobile o un materasso di tua scelta e 15% di sconto extra su tutte le TV LG. Prezzi da gol! Ora dal tuo Conforama.
7: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
8: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro. Ti aspettiamo.
9: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
10: Nuova Kia EV2. Piccola fuori, sorprendente dentro. Agile in città, elettrica ogni giorno. Fino a 453 km di autonomia. Fino al 30 giugno è tua a soli 27.000 franchi. Vieni a scoprirla a Noranco da...
11: Piccadilly presenta Storie on the Road.
12: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
13: Di cosa?
12: Di carburante.
11: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

0: Giovedì 18. Allora, salutiamo Silvia e scrive: ciao Danny, oggi lavoro dalle 18 alle 24. Chi ci sarà in onda su Radio 3? Allora, dalle 18:30, 25:30 sino alle 21 c'è Boris Piffaretti, poi dalle 21 fino a mezzanotte c'è Riccardo Pellegrini con Di Notte, anzi di sera, di notte. Quindi non ti lasciamo sola. Poi per chi ci chiede del lungolago di Lugano chiuso, no? Tour de Suisse passa a Locarno, parte da Locarno e arriva a Locarno. Quindi si parla di Sopraceneri. Siamo pronti per il secondo giochino di oggi? Noi sì, e voi.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Sempre tramite il numero di WhatsApp 079-449-9537. Il più veloce si porta a casa, anzi riceve a casa le figurine degli speaker, dei giornalisti, dei tecnici, insomma dello staff di Teleticino di Radio 3 per completare il vostro album. Domanda del giorno. Allora, stavo notando adesso che siamo sempre negli anni 90 per quello che riguarda i mondialiti, i mondialiti. Andiamo di domanda e quindi suspense. Attenzione signori, attenzione. Contro quale nazionale la Francia vinse la finale del mondiale del 1998? A. Contro la Germania. B. Contro l'Italia. C. Contro l'Argentina. O D. Contro il Brasile. Quindi contro quale nazionale la Francia vinse la finale mondiale del 1998?
1: Radio 3 telesuona.

complimenti a tutti coloro che hanno giocato. Bravi, non tutti però hanno azzeccato la risposta. Non proprio tutti. Siamo andati nel 1998. La Francia vinse la finale del mondiale di quell'anno contro il Brasile e vinse con un netto 3-0. Ora non ricordo se ci fu una tripletta di Zidane, ma due sicuramente Zidane. Comunque 3-0 sul Brasile, quindi la risposta era la D, il Brasile. Ora vado a capire il più veloce e riceverà a casa, come detto, le nostre figurine, quelle dello staff di Radio 3 e di Teleticino. Nel frattempo si va avanti con la musica. Imagine Dragons, questa è Nice to Meet You.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Marco, tutto bene?
1: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
0: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
2: Carrozzeria Cell System.
1: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
2: Cell System.
3: A Coldredio, via San Gottardo 28.
4: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
5: Se non fosse per l'insegna fuori, non diresti affatto che è una carrozzeria ordinata, spaziosa, accogliente e all'avanguardia. Diversa. Melis Carrozzeria si è completamente rinnovata per offrirti un servizio ancora più completo ed efficiente, nel rispetto delle norme vigenti. Melis Carrozzeria, una piccola impresa locale mossa da una grande passione. Il team Melis Carrozzeria ti aspetta a Novazzano, via Resiga 14.
6: Questa settimana alla Migros 40% sullo sminuzzato di pollo Optigal in confezione da due. Scopri di più su migros.ch.
7: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Amag Ticino presenta.
11: Che bonus! E che promozioni!
12: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
10: E a un tratto...
11: Che amore di affari!
12: Andiamo?
11: Adesso o mai più!
10: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
14: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
15: Radio 3i, dove batte il cuore.

cantando a tutti, Acque, Sale, Mine, Celentano su Radio 3. Allora vedi che ricordavo bene, per quello che riguarda la sfida tra Francia e Brasile 1998, doppietta di Zidane e poi gol, il terzo di Emmanuel Petit. Complimenti a Gabriele, il più veloce, le figurine volano verso medaglia. Ora anche Benson.

Il disco di Rocco Hunt con i Bundabash si chiama Fantastica. Siamo arrivati così alla fine per quest'oggi. Ciao Danny, ancora un giorno poi finalmente vacanze, scrive Latina. Buone vacanze, buon ultimo giorno e poi buone vacanze. Noi torniamo domani dalle 16 alle 18 come sempre per concludere questa settimana. Poi dalla prossima, ricordiamo, iniziamo la stagione, quella estiva, anche radiofonicamente parlando. Tra poco l'informazione a seguire, Boris Piffaretti. Detto questo, a domani dal Morano.

0: serata e Radio 3 te le suona. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
2: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.

0: La batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Questa settimana alla Migros 41% sugli hamburger di manzo Migros 4 pezzi a soli 7,95. Scopri di più su migros.ch.
2: Con i McDill Snacks ce n'è uno per ogni te. Per il tuo patatine e sundae insieme è il massimo. E per il tuo... non so mai decidermi. Scegli due snack per 5 franchi. McDill Snacks. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
3: CH.
4: Ticino News, sera.
5: €20 milioni di debiti e lo spettro del fallimento di Balli, che mette a rischio il piano sociale concordato per i 27 tagli decisi a maggio, oltre che i restanti 100 posti di lavoro, lo denuncia OCST, che ha inscenato una mobilitazione oggi a Caslano. La montagna continua a muoversi e fermarla non è possibile. Dopo oltre un anno di chiusura della strada tra Corticiasca e Scareglia, il cantone ha scelto come intervenire sulla frana del Lavinone. La soluzione c'è, ma per tornare a percorrere normalmente il collegamento occorrerà attendere il 2028. Continua a scuotere la politica il caso del 14enne in carcere alla Farera. Dopo la richiesta dell'alta vigilanza per chiarire l'intervento personale del ministro Zali, il presidente della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale Forini denuncia: il Ticino non è in grado di rispondere al disagio giovanile, chiesto l'intervento del cantone. Dopo il Giro d'Italia, anche il Tour de Suisse oggi è arrivato in Ticino, con una tappa con partenza e arrivo a Locarno che ha toccato diverse regioni del nostro cantone. Una giornata di festa, ma anche una sfida organizzativa importante. Prosegue il Mondiale Rosso Crociato. Alle 21 la Svizzera scende in campo contro la Bosnia per blindare il passaggio del turno. Novità per le ticinesi: Lugano si separa da Gabbani, mentre a Bellinzona la salvezza potrebbe non essere più un miraggio. Ne parliamo a Fuori Gioco a partire dalle 18.30. Meteo al sud: domani sarà una giornata abbastanza soleggiata e molto calda, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio. In serata e nella notte su sabato rovesci e temporali possibili. Temperatura compresa tra 17 gradi di minima e 31 di massima. Giovedì 18 giugno, ben ritrovati a Ticino News a sera. Focus, lo avete sentito dalle copertine oggi, sui nuovi sviluppi nel caso di Balli a Caslano. L'azienda di proprietà di un fondo americano aveva deciso di interrompere la produzione in Svizzera, tagliando 27 posti di lavoro. Ora una moratoria concordataria rivela debiti per 20 milioni di franchi, prospettando lo spettro di un fallimento, motivo per il quale lo CST ha indetto oggi una mobilitazione a Caslano. Il servizio di Federico Marino.
6: Incazzate nere, questa è la sensazione, e prese in giro.
7: L'amarezza perché ci abbiamo creduto e ci abbiamo sperato fino all'ultimo, e da parte loro non c'è stata tutta questa chiarezza e quindi ci siamo rimasti veramente male.
8: No, delusione basta, speranze zero. No, anzi adesso la delusione è anche, oltretutto, oltre al danno, anche la beffa, cioè di non prendere nemmeno i soldi.
9: Non è un'aria positiva quella che si respira tra le operaie della Balli di Caslano. 27 di loro erano già state licenziate a maggio, licenziamenti che in teoria dovrebbero essere accompagnati da un piano sociale. Adesso però 20 milioni di debito a bilancio potrebbero cambiare le carte in tavola. Ad allungarsi sono le ombre di un fallimento. Il sindacalista di OCST, Luca Robertini.
10: Questa mattina abbiamo appreso la notizia del fatto che la Balli sta vivendo una moratoria concordataria, vuol dire che verrà un giudice, nominerà un ispettore che verificherà se la situazione debitoria dell'azienda è recuperabile oppure no, e quindi potrebbe succedere che nei prossimi mesi la Balli fallisca. Il motivo per cui ci preoccupa di più è che noi abbiamo firmato un piano sociale un mese fa che prevedeva l'uscita dei 27 operai con 3 mensilità di buona uscita. Evidentemente una situazione di fallimento rischierebbe di far perdere quanto il piano sociale ha definito.
9: A preoccupare anche la situazione dei circa 100 collaboratori del settore amministrativo, impiegati che al momento, ci viene detto,

0: Detto lavorano da casa ufficialmente a causa dei lavori di igienizzazione degli stabili della società. Posti di lavoro anch'essi messi a rischio da un possibile fallimento. Di nuovo Robertini.
1: Ci sono altre 100 persone, 100 famiglie, giovani mamme, giovani papà che rischiano di perdere il lavoro, anche loro semplicemente, magari addirittura senza il rispetto del preavviso contrattuale, perché nessuno di loro, alcuni di loro erano già stati licenziati e avevano già anche loro concordato un'uscita che rischiano di perdere, e chi non era ancora stato licenziato semplicemente rischierà di perdere il lavoro con il fallimento.
0: I contatti tra proprietà e sindacati, definiti cordiali fino a settimana scorsa, proseguono. OCST fa sapere di aver scritto una lettera alla direzione per chiedere trasparenza sulle finanze interne e garanzie sul rispetto del piano sociale. Il sindacato denuncia anche movimenti poco chiari da parte della proprietà, come la registrazione al registro di commercio del Canton Zugo e un tentativo di vendita del marchio negli Stati Uniti. Proprio da qui proviene il fondo che ha rilevato Balli nel 2024. Da quel momento, si ricorda, la ditta, che impiegava circa 250 impiegati, ha visto i suoi effettivi ridursi progressivamente. Una situazione che deve essere anche un monito per la politica, secondo OCST. Luca Robertini.
1: Fallire con 20 milioni di debito vuol dire fallire lasciando dei creditori sul territorio per una enorme quantità di soldi. Tra questi creditori ci sono tanti fornitori, tante realtà, c'è anche il cantone. Quindi questo è un danno enorme che peraltro la politica non avrebbe dovuto permettere. Il fatto che un fondo d'oltreoceano nel giro di 2 anni accumuli una quantità tale di debiti, non si sa bene attraverso quali movimenti, evidentemente è un problema.
0: Ora il processo di moratoria può durare fino a 4 mesi. Nel frattempo sarà necessario aspettare ulteriori sviluppi. Malgrado i nostri tentativi, non è stato possibile entrare in contatto con Balli.
2: Da oltre un anno in Valcolla si convive con una strada chiusa e collegamenti particolarmente complicati. Oggi il cantone ha svelato la soluzione scelta per la frana del Lavinone. Il collegamento sarà ricostruito, ma bisognerà attendere il 2028 per rivedere le auto transitare normalmente. Ci dice di più Francesca Facchiano.
3: La montagna continuerà a muoversi, fermarla non è possibile, conviverci invece sì. È da questa constatazione che parte la soluzione scelta dal cantone per riaprire il collegamento tra Corticiasca e Scareglia, interrotto dal maggio dello scorso anno a causa della frana. Il direttore incaricato della divisione delle costruzioni, Norman Gobbi.
4: Il Lavinone era, è e sarà in movimento, il nome lo dice stesso, è comunque un territorio che frana verso valle, così come tanti comparti della Valcolla. Abbiamo identificato delle varianti e quella più fattibile e sostenibile è quella di ripristinare il collegamento attuale con un investimento di circa 3 milioni e mezzo e quindi un'apertura della strada verso l'estate del 2028.
3: Delle alternative infatti sono state valutate, 3 per la precisione: un potenziamento della strada già percorribile, una strada a monte di quella attuale e un nuovo ponte.
4: Le varianti analizzate erano quello di potenziare i collegamenti che oggi la popolazione della valle utilizza, sono comunque dei collegamenti stretti e dalla portata limitata. Abbiamo valutato anche una strada a monte che era già stata scartata 50 anni fa, però anche qui i dati di oggi non ci danno la sicurezza. Ed è stato valutato anche un nuovo ponte di 270 metri che però sarebbe un po' come avere un gigante dai piedi d'argilla, perché sarebbe sì grande, però avendo ancora la montagna in movimento non sarebbe sicuro.
3: Il progetto quindi prevede il ripristino del tratto con opere leggere ma strutturalmente robuste. Il capo ufficio della gestione dei manufatti, Marco Frangi.
5: Siamo a livello di progetto definitivo, che consiste nell'andare a recuperare il tracciato esistente con la realizzazione di un nuovo manufatto prolungato di circa 40 metri in direzione Insone, l'esecuzione di nuove opere di consolidamento, ripristino delle opere paramassi e il potenziamento del sistema di monitoraggio continuo già in opera.
3: I primi lavori partiranno già nei prossimi giorni con la realizzazione dei drenaggi profondi. Sarà solo però il primo passo di un percorso lungo e complesso. Il geologo della sezione forestale, Jean-Frédéric Kaufmann.
6: A partire dalla settimana prossima, già lunedì, realizzeremo dei fori di drenaggio per cercare di togliere l'acqua dal versante. Le acque saranno raccolte in delle vasche e poi evacuate in posizione sicura. La costruzione della strada prevederà la realizzazione di altri drenaggi e di ancoraggi realizzati a una certa profondità sui 30-40 metri. In più realizzeremo delle opere di contenimento per la caduta sassi.
3: La strada sarà di nuovo aperta nel 2028, una prospettiva che fa tirare un sospiro di sollievo agli abitanti della zona costretti da oltre un anno a fare i conti con tempistiche più lunghe e percorsi alternativi. Il presidente del patriziato di Scareglia, Angelo Petralli.
7: Molto soddisfatti, i disagi rimarranno, però adesso c'è un obiettivo, si comincia a vedere il fondo del tunnel, si comincia a vedere la luce. L'unica cosa chiedo ancora ai servizi del cantone e al nostro consigliere di Stato, che ringrazio, che è venuto fino a Maglio di Colla per spiegarci un po' gli interventi, di valutare, fare una valutazione di approfondimenti per il trasporto pubblico.
3: Dopo mesi di incertezza, il futuro del collegamento ha finalmente preso forma, il ripristino della strada, pur sapendo che la montagna continuerà a muoversi.
2: Torniamo ora sul caso del 14enne incarcerato alla Farera, per cui è intervenuto anche il consigliere di Stato Claudio Zali, un caso che per una parte della politica dimostra l'incapacità del Ticino di rispondere al disagio giovanile. Laura Milani.
8: Il Ticino non è in grado di rispondere al disagio giovanile. Questo è il sunto della presa di posizione odierna del deputato Danilo Forini. Se insomma una parte della politica si è già mossa per chiarire l'intervento personale del ministro Claudio Zali per il collocamento di un 14enne di sua conoscenza alla Farera, il presidente della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale si focalizza sull'altro grosso capitolo di questa vicenda portata alla luce da Tio e Regione.
9: Sì, al di là dell'opportunità o meno di Claudio Zali di organizzare questa riunione, il problema rimane. Il fatto che un minorenne ha commesso, accusato di aver commesso dei presunti reati molto gravi, che però si trova da settimane in un carcere per adulti, ripone con forza il problema che in Ticino non abbiamo una struttura, e questo lo si sa da sempre, non possiamo far finta di non saperlo, una struttura adeguata per accogliere questa tipologia di casi. Ma non solo, non abbiamo in Ticino nessuna struttura adeguata per accogliere qualsiasi caso di minorenni che hanno bisogno di un contenimento, di una struttura chiusa.
8: Lo sa la politica, lo sa il Consiglio di Stato, dice Forini, che settimana prossima intende aprire e allargare il dibattito in commissione, con l'obiettivo poi di convocare l'esecutivo. Oltre ai contenimenti di spesa, il deputato denuncia quanto sta accadendo all'unità pedopsichiatrica dell'OSC, recentemente inaugurata a Stabio.
9: Un'importante conquista che è stata fatta in Ticino è stata presa d'assalto da per rispondere a tutte quelle domande che magari non hanno una componente medica, psichiatrica, ma che hanno bisogno di un luogo sicuro di contenimento. Tanto che questa struttura, anche che se è chiusa, sta registrando una serie incredibile di fughe e di situazioni che apparentemente non riescono a gestire.
8: Due dunque i filoni da chiarire in merito a quanto accaduto lo scorso 9 giugno alle strutture carcerarie. Da via Monteboglia, per ora, si limitano a dirci di attendere qualche delucidazione in più sui contenuti dell'incontro avuto da Zali con la magistrata dei minorenni Fabiola Niesa e gli altri alti funzionari prima di prendere posizione, anche se verosimilmente il tema sarà affrontato domenica con un incontro già previsto per discutere, tra le altre cose, anche dell'alleanza con l'UDC e di candidati.
2: Entro la fine del mese il Consiglio di Stato dovrà versare i ristorni sui frontalieri, la decisione su un eventuale blocco deve quindi essere imminente, un clima di attesa che ha accompagnato anche la riunione odierna della Regio in Subrica. Il servizio è di Filippo Susli.
10: Gestione del lupo, traffico transfrontaliero, progetti per combattere lo spopolamento delle regioni alpine. Tanti dossier sul tavolo di lavoro della Regio Insubrica, che questa mattina a Mezzana ha visto incontrarsi una delegazione del Gran Consiglio e membri dei parlamenti regionali di Lombardia e Piemonte. Un tema però è rimasto lì, minaccioso e ingombrante all'orizzonte. La tassa o contributo sulla salute è stato infatti il convitato di pietra, o come l'ha definito la Presidente del Gran Consiglio da Lepori, l'elefante nella stanza.
11: Siamo in attesa che chi ha veramente la possibilità di decidere lo faccia, perché anche parlando a livello di Gran Consiglio siamo un po' spaesati a vedere i due livelli del Svizzeri, il Consiglio di Stato e il Consiglio federale, che sono su posizioni diverse. Quindi benvenuta una chiarezza, noi l'abbiamo abbiamo preso atto della situazione attuale.
10: Il Consiglio di Stato vorrebbe bloccare parte dei ristorni, Berna invece si oppone, e in questo braccio di ferro ci sono anche le regioni e i comuni di confine che sarebbero le vere vittime di un blocco dei ristorni. Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte.
12: In primis bisogna avere ottimi rapporti, anche in questa riunione è emerso il fatto di sedersi intorno a un tavolo, ragionare, non fare salti in avanti, non esagerare coi temi e coi toni, soprattutto perché dal lato italiano noi non vogliamo assolutamente mettere a rischio i ristorni, che sono fondamentali per i nostri comuni, ma sono fondamentali anche per gestire le opere per i turisti e per i nostri frontalieri.
10: Mentre il Consiglio di Stato decide cosa fare, Berna e Roma si stanno confrontando sul tema e a fine mese Karin Keller-Sutter incontrerà il ministro delle finanze italiane Giancarlo Giorgetti. Un passo nella giusta direzione, secondo il presidente della Regio Insubrica, Massimo Serratori, il quale sottolinea impatto e importanza del contributo.
13: Un frontaliere che percepisce 4.000 euro netti al mese deve pagare un contributo di 120 euro per avere l'assistenza sanitaria per sé e per i propri familiari a carico. Quindi in Svizzera conoscete bene qual è il costo della sanità, è veramente un contributo residuale. Quindi stiamo discutendo di una questione che mi sembra francamente dal punto di vista economico assolutamente accettabile, però è anche un tema di giustizia. E in più per noi è fondamentale che queste risorse vengano poi utilizzate per aumentare gli stipendi di medici e infermieri che lavorano sui confini in Italia, nell'ambito della sanità, che probabilmente magari non è sufficiente per dissuaderli da venire in Svizzera a lavorare, però prendono 300-400 euro in più al mese che non fanno male. E noi abbiamo un grosso problema da questo punto di vista, perché la nostra sanità di confine fa fatica a trovare personale e quindi se andiamo avanti così finisce che dovremo chiudere gli ospedali. Questo credo che sia un male per tutti.
2: Ancora politica, ma ci spostiamo a Berna. Marcia indietro sul ritiro dal nucleare. L'attuale divieto di costruire nuove centrali in Svizzera va abrogato. Dopo gli stati in marzo, oggi anche il Consiglio nazionale ha approvato il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare Stop al Blackout. Il popolo avrà probabilmente l'ultima parola, dal momento che i Verdi hanno già annunciato un referendum. E ora torniamo a parlare dei mondiali di calcio. Da questa notte infatti tutte le squadre hanno debuttato sui campi dell'evento iridato. Noi oggi però vogliamo guardare agli spalti, lo facciamo nella nostra rubrica Click, curata da Samuele Quadri.
14: Buonasera anche da parte mia, iniziamo con l'Inghilterra che da sempre regala emozioni canore grazie ai suoi tifosi, che sia mondiali o europei. Da qualche giorno i supporter della nazionale dei Tre Leoni popolano le strade e i bar americani. Prima della partita contro la Croazia a Dallas, in uno dei luoghi di incontro sportivi più famosi della città, i tifosi inglesi hanno ancora intonato questo coro. Sentiamo adesso con un contributo. Is coming home, sta tornando a casa, cantano riferendosi alla Coppa del Mondo, un classico degli inglesi, insomma. 4-2 sul campo e partenza a razzo degli uomini di Tuchel. E dopo la partita allo stadio altre emozioni, vi lascio ascoltare brevemente. Un altro classico Wonderwall degli Oasis, questa volta di fronte ai calciatori video, secondo me che faranno la storia del calcio, insomma a mio modo di vedere. Molta carica tra le fila inglesi, poi è anche vero che è solo la prima partita e come ha detto scherzosamente stamattina un collega in redazione, l'Inghilterra entra sempre al mondiale come papa, ma ne esce da cardinale, vedremo insomma.
2: Intanto ieri notte, continuiamo a parlare di mondiali, ha debuttato anche la Norvegia, una nazionale che non si vedeva dal 1998.
14: Irak ha asfaltato 4-1, doppietta di Haaland. La Norvegia è la mina vagante probabilmente di questo mondiale. Non so se vi ricordate del geyser sound degli islandesi di qualche anno fa. Ecco, i tifosi norvegesi hanno la loro versione, sentiamo. Oh, oh, oh. Già soprannominato Viking Row, l'avete sentito anche con i boati, il baccano dei vichinghi. Ecco, detto fatto, cappello tipico e simulazione di un vecchio vascello proprio, proprio della popolazione nordica. I movimenti poi sono intercalati appunto da boati, proprio come vedevamo con i tifosi islandesi di qualche anno fa.
2: Chiudiamo con una nazionale africana. Ieri il Ghana ha vinto in pieno recupero contro il Panama.
14: I Renki al 95esimo, spero di averlo pronunciato giusto, regala alle Black Stars la vittoria e il primo posto nel girone con l'Inghilterra. Partirei subito mostrandovi un video dei festeggiamenti negli spogliatoi, video di ESPN Africa, sentiamo anche qua brevemente. Ecco, si può vedere clima di assoluta festa per il Ghana, la nazionale africana, come è giusto che sia, festa contagiosa sia per chi guarda questo video da casa, ma anche per un altro personaggio, eccolo qua, forse in giacca e cravatta qualcuno, gli esperti di calcio lo avranno riconosciuto, Asamoah Gyan, ex calciatore proprio del Ghana, che ha militato in Italia con l'Udinese e ritiratosi nel 2019. Dopo i fratelli Ayew è il giocatore più presente della storia della nazionale africana e detiene il record di reti. Insomma, un breve viaggio a marcord di un attaccante che ha giocato la Coppa del Mondo nel 2006, nel 2010 e nel 2014.
2: Grazie mille Samuele Quadri. Noi restiamo in ambito sportivo e proprio per la redazione sportiva questa sera in studio c'è Stefano Sala.
15: Buonasera, torniamo un po', Laura, allo sport locale, diciamo così, fermiamoci a livello cantonale. Questa mattina a Bellinzona, in pretura, c'è stato un importante incontro per il futuro dei Granata. Diciamo che verrà comunicato da parte del giudice all'avvocato del Bellinzona in queste ore o al più tardi domani mattina la decisione. C'è un lumicino, c'è uno spiraglio, perché è stato presentato un business plan, sono state presentate dei piani di rientro, sono stati presentati dei conti di altre società, dal Peñarol al Llaneros all'Eldense, che dicono noi non vogliamo i soldi dei diritti di formazione dei giocatori, tutto questo in carta intestata delle squadre. E questo fa ben sperare. Dall'altra parte Renato Sergi si è impegnato, dopo lo analizzeremo a fuorigioco, a versare prima 700.000 franchi per la scorsa stagione per coprire il debito rimanente e 300.000 per iniziare la prossima, anche se certamente non saranno sufficienti per un campionato di prima promotion. Però andiamo a sentire prima le parole dell'avvocato Sala, che un po' a sorpresa era all'udienza, ci aspettavamo tutti l'avvocato Zorzi nominato pochi giorni fa da Renato Sergi, così non è stato. Sentiamo l'avvocato Sala e poi Renato Sergi.
16: Sì, il bilancio è meglio di quello che ci si aspettava. Bisogna anche dire che anche il signor Truiglio, con la rinuncia a un proprio credito, sta facendo in qualche modo la sua parte, ecco. Quindi il bilancio per noi è sicuramente meglio.
17: Sì, oggi posso dire che siamo soddisfatti di quello che abbiamo presentato davanti al pretore, e quindi adesso aspettiamo la decisione da parte sua, che dovrebbe essere domani mattina, e niente, siamo positivi del risultato, diciamo.
15: Tra poco ne parleremo fuori gioco, parleremo ovviamente anche della nazionale che questa sera affronta la Bosnia e parleremo anche del Lugano, perché è già divorzio tra Lugano e Gabbani per quanto riguarda il food and beverage dell'AIL Arena. Oggi si è parlato anche di abbonamenti, di prezzi dei biglietti, però ovviamente a tenere banco dopo, possiamo dire, il flop del food and beverage all'esordio dell'AIL Arena nella partita della nazionale femminile contro Malta. Insomma, una decisione abbastanza importante quella che ha comunicato oggi Martin Blaser.
2: Grazie mille Stefano Sala. Dunque l'appuntamento è subito dopo l'edizione con Fuorigioco. Noi continuiamo a parlare di sport, lo facciamo per parlare di ciclismo, perché il Ticino oggi ha vissuto una seconda giornata di grande livello dopo la tappa del Giro d'Italia Bellinzona-Cari. Oggi nel nostro cantone è arrivato il Tour de Suisse con una frazione con partenza e arrivo a Locarno, e proprio a Locarno vedo prontissimo in diretta Giorgio Doninelli. Giorgio, buonasera, la linea a te.
18: Buonasera Laura, buonasera a tutti. Esatto, questa mattina la gara femminile, nel pomeriggio invece la gara maschile, 157 chilometri con partenza e arrivo a Locarno. I ciclisti hanno affrontato per la prima volta il Ceneri, poi un giro di boa nel Luganese, ritorno sul Monte Ceneri, passaggio dal Bellinzonese, Riviera, Valle di Blegno e poi ritorno qui a Locarno. Un tracciato non così impegnativo per dei campioni come quelli che c'erano quest'oggi, ma reso particolarmente interessante proprio dal finale mosso e dalla presenza del campionissimo per eccellenza Tadej Pogačar, campione del mondo maglia gialla. Pogačar che ha provato a recuperare i fuggitivi di giornata, ma non ce l'ha fatta e la vittoria è andata a Romain Grégoire. Questo per quanto riguarda la parte sportiva. Per parlare invece della parte organizzativa sono con Claudio Francella, presidente del comitato organizzatore della tappa. Buonasera.
19: Buonasera a voi.
18: Allora, dopo il 2017-2023 in cui il Tour de Suisse era partito da Locarno, quest'anno una partenza e un arrivo, quindi un impegno organizzativo doppio per voi, anzi quadruplo, visto che per la prima volta c'erano donne e uomini a correre.
19: Sì, una novità, quella della partenza e dell'arrivo nella stessa città, che abbiamo colto al volo, vero, un impegno doppio, perché comunque tutta la giornata è stata veramente molto impegnativa, anche dal profilo del traffico, quindi con chiusure, aperture delle strade, ma devo dire che è stato eccezionale, è stata veramente una festa. Da questa mattina alle 9 a adesso alle 6 c'è stato un tantissimo pubblico, sia per le gare femminili, questa è una sorpresa, ma hanno tirato molto pubblico, sia poi per la gara maschile, dove effettivamente c'erano anche dei campioni come Pogačar che hanno tirato la folla delle grandi occasioni. Il tempo ci ha aiutato, la città è stata pronta ad accogliere questo grande evento e siamo molto contenti, stanchi ma contenti.
18: Ecco, anche perché lo ricordiamo, lei oltre a essere presidente del comitato organizzatore è anche vice sindaco della città di Locarno, una bella vetrina sia a livello di immagine e anche poi come indotto reale per la città e per tutta la regione.
19: Ma sicuramente a livello di immagine, a livello turistico, questo è un evento eccezionale. Il ciclismo è uno sport popolare e pensate che la trasmissione è stata diffusa in 100 paesi, quindi queste bellissime immagini della città, ma di tutta la regione, sono veramente state trasmesse un po' dappertutto e quindi questo è un valore enorme. È chiaro, c'è anche un indotto indiretto per la città, ma sicuramente un indotto molto importante. Tutti gli alberghi della regione erano pieni per questa occasione, per due serate, poi abbiamo visto il pubblico delle grandissime occasioni, non solo qui in città e su Largo Zorzi, ma anche sulla collina, dove effettivamente c'era questo percorso mosso che ha portato molta gente ad assistere. Quindi sì, è veramente un evento importante da ripetere, non subito, ma da ripetere.
18: Ecco, un evento importante, un evento che va a rafforzare il legame tra Locarnese, Locarno e Locarnese e la bicicletta, un settore in cui voi puntate parecchio.
19: Sì, cominciamo a dire che Locarno è la città della pace, la città del Locarno Film Festival, ma sta diventando sempre più anche la città dello sport e il ciclismo è uno degli sport che è comune qui da noi. Io ricordo, l'ha ricordato lei, le tappe del Tour de Suisse, gli arrivi e le partenze, ma anche l'arrivo del Giro d'Italia per esempio, quindi è vero che questa attività sportiva sulle due ruote ci aiuta e facilita a sensibilizzare anche la popolazione sul traffico lento, sull'uso della bicicletta, e stiamo impegnandoci come città a creare dei percorsi dove i ciclisti hanno la priorità sulle auto, quindi questa è una giornata importante anche di sensibilizzazione in questo senso.
18: Claudio Francella, grazie mille, complimenti ancora per l'organizzazione, a questo punto buon riposo perché sono state giornate davvero impegnative. Laura, a te la linea.
2: Grazie mille anche a te allora Giorgio Doninelli, noi siamo in chiusura, dopo di noi lo ricordo su Teleticino Fuori Gioco Mondiale, in radio c'è Boris, buona serata.
20: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Biondi, Be Lonely, sì, abbiamo fatto il primo disastro delle 18:30, va bene così, ma ci siamo. Buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci. Radio 3. Allora, una sera di quasi estate, siamo su Radio 3, chiaramente. Siamo anche in internet, credo, no, vedo che non posso far vedere le immagini. Io, per chi ci segue in internet, avevo preparato due immagini, però non so se le vedete o meno, punto di domanda. Non ho il famoso ritorno, si dice così, no? Ecco, va bene. Allora, quante belle cose che dobbiamo fare, soprattutto essere in grado di supplire la nostra Patti a scatti, che poi ritornerà domani puntuale nel suo appuntamento, questo tra le 18:30 circa e le 22. Noi invece ci salutiamo alle 21, alle 21 arriverà il nostro buon Riccardo Pellegrini. Dunque, tante belle cose da fare, tante belle cose da dire, ma soprattutto tanta bella musica. Alle 18:30, 18:32 una volta, cominciavano i telefilm. Vi ricordate quando eri davanti al televisore, ti mettevi lì e c'era il capitano Stubin e tutte queste belle cose? Cominciava così, no? Più o meno era questo.
1: Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare.
0: E poi, tornando indietro, ce n'erano tanti altri, c'era George Mildred, c'erano, ti ricordo, i Jefferson, mi ricordo così, prima delle 19 l'informazione, perlomeno tornando indietro solo di qualche anno, la RSI proponeva i film, allora televisione svizzera in lingua italiana, no? Senti? Eh sì, che credo al sent-

Andiamo, dai, su. Come si chiama la Princess? Era la nave, no? Quella Princess qualcosa, la nave di Love Boat. Allora, Repubblica Ceca, Sudafrica stanno giocando adesso, sono al 32esimo, sono a 1-0 per quanto riguarda le partite dei mondiali 2026. Questa sera siamo a Bissone, c'è Luchino già pronto con, anzi credo che stia già suonando la sua bella musica, dalle 18 è partito, questa sera poi ci sarà Svizzera, Bosnia, Erzegovina, dalle 21 abbiamo detto, e poi Canada, Qatar già a mezzanotte, sempre per quanto riguarda i mondiali, gruppo A che si gioca adesso e poi due partite il gruppo B. Senti, vedi con i vicini come siamo bravi? Sappiamo fare anche lo sport, ci siamo. Dai. Samurai J, Flamenco Paranoia. Buonasera, ben ritrovati, questa è Radio 3i.

Che bravo, che Samurai J con il suo flamenco Paranoia. Un saluto subito alla Stefi, che è il primo messaggio della terza parte della giornata, no? Ci sta. Bobo a scatti per questa sera. Bella fantasia. Bobo a scatti, va bene.

0: in internet, vedete che alle mie spalle c'è un Hop Swiss, nel senso che questa sera siamo pronti tutti a tifare. Se volete tifare con noi, l'appuntamento a Bissone, lo sapete, al Lido. Potete tifare tranquillamente anche a casa, una bella grigliata, una bella preparazione, insomma, l'appuntamento alle 21, la temperatura è un po' quella che è, nel senso che forse un po' di fresco ci potrebbe anche stare se siete un pochino, si dice, sopra i famosi 600 metri, però vabbè, dai, con la partita, il televisore, magari la birrettina quella messa lì, sai, in un qualche modo tutta la situazione ci può stare. Abbiamo poi una notizia per quanto riguarda chi ne approfitta un po' troppo della birrettina, perché ci sono i mondiali, perché sembrerebbe che birra e zanzare ultimamente stiano andando parecchio d'accordo. Allora, buonasera Aurora, mi dice, noi stiamo preparando la cena in tua compagnia e con la bellissima musica, ma che bello.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Domenica 21 giugno torna all'hotel Villa Sassa il brunch vista lago più glamour di Lugano. Ricco buffet con prosecco, succhi e bevande illimitati. Brunch e kids club gratis per i bambini fino a 10 anni. Diamo il benvenuto all'estate insieme al DJ set firmato Radio 3. Info e prenotazioni su villasassa.ch.
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
3: Piccadilly presenta Storie on the Road.
4: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
5: Di cosa?
4: Di carburante.
3: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

Che bello che era questo Just Like Starting Over, voce di John Lennon, e siamo alle 18:47. Allora ancora buonasera, buon rientro, soprattutto se state... Allora aspetta, no, prima c'era la Sefi che diceva: secondo le mie sensazioni pareggio anche stavolta. E se volete mandare i vostri pronostici, fatelo, vedo che qualcuno l'ha già fatto oggi in giornata. Tutto da vedere, vediamo se portiamo fortuna o se portiamo sfortuna. Allora, se riesco a trovarlo, eccolo qua, abbiamo il bollettino stradale che ci arriva da Via Swiss. Siamo sulla A2 in direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda c'è un po' di colonna, poi tra Agno e Ponte Tresa anche qui traffico rallentato. C'era stata un'escursione su questa, la Busciurina, che non avevo capito ancora dov'era. Insomma, in Busciurina direzione Chiasso, tra Comellina e 406 in Cadenazzo c'è colonna, ecco. Poi tra Lugano Nord e il tunnel di Grancia, che qua viene segnalato colonna, poi aggiornateci voi, magari sui tempi, allo 079 449 9537, e poi ancora tra Cadenazzo e Contone, anche in questo caso colonna. Questo è il bollettino di Via Swiss che è giunto in redazione praticamente 10 minuti fa. Tutto da vedere, soprattutto grazie al vostro aiuto, Dunque 079 449 9537. Sono le 18:48, c'è Richard Ashcroft, questo è il suo Music is Power.

0: Solitamente con i tre tenori ci si trova a mezzogiorno, poi ieri è stata l'ultima puntata dove i tre tenori erano tutti al completo, perché oggi avete incontrato Riccardo e Valerio, domani ci sarò io con Riccardo, poi parte la stagione estiva di Radio 3 con il prossimo lunedì, di conseguenza fino a settembre, in caso che non ci siano novità, questo poi si scoprirà strada facendo, che si torna con i tre tenori assieme. Non ci saremo più noi, io, Riccardo e Valerio, e perciò domani, come tra virgolette, non può essere proprio l'ultima puntata perché manca il Val, però sicuramente parleremo di pranzi, di quello che succede nelle case. Abituato a questo, mi suona quasi familiare che alle 18:52 si può cominciare a parlare di chi ha già la fortuna di essere a casa e magari sta già spadellando per preparare. Poi questa sera, vabbè, una serata speciale perché c'è la partita, perché c'è modo, insomma, di magari accendere qualche fuocherello. Di solito giovedì sera magari no, però una grigliata questa sera ci sta. Domani la maggior parte lavora, per chi non è già in vacanza, no? E allora si può tentare di capire che cosa succede nelle cucine del Canton Ticino per chi è sintonizzato su Radio 3i e per chi magari ci sta seguendo in internet. Vi ricordo che c'è la possibilità di vedere il video, perché in video abbiamo un po' di cose per quanto riguarda la serata di questa sera. Dunque, Teleticino non è con noi, adesso si sta parlando di sport, Teleticino è live, se volete sapere tutto quello che, insomma, potrà succedere questa sera, date un'occhiata. Se volete restare sintonizzati su Radio 3i, la possibilità di vedere comunque lo studio e tutto quello che succede l'avete alla www.r3i.ch, oppure in applicazione, andate all'applicazione e da lì trovate tutto quello che è la possibilità di vederci in video. Dicevo, beh, insomma, anche se non vedo,
1: conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: vedi che accende sempre comoda comoda dal sito di Ticino News, sempre con voi, il sito di Radio 3, il sito del gruppo, insomma, ci trovate ovunque. Questa è Sonia, grazie Sonia di essere con noi questa sera. 18:56, adesso qualche consiglio, la reclame e poi ufficialmente diamo anche uno sguardo al traffico.
1: Questa è Radio 3. Ama Ticino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: L'Unicorn accende l'estate di Mendrisio. Venerdì 19 e sabato 20 giugno presso l'Hotel Coronado dalle 17 alle 24. Due giorni di festa. Venerdì canta che ti passa con DJ Ale e i classici anni 60, 70 e 80. Sabato tributo a Vasco Rossi con gli Zero Alibi. Griglia accesa, birra a fiumi e parcheggio gratuito. Info e riservazioni 091 640 95 27.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
7: Basta zanzare e reti che si strappano. Da Bredobau Curvo Tecnica è arrivata la zanzariera con rete antitaglio, pensata anche per gli animali domestici. Massima resistenza, sicurezza totale. Adesso puoi stare tranquillo.

0: migliora la sostenibilità. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: 18:59.
2: L'infotraffico.
1: Anzi, poi ad essere precisi, sono le 19 proprio in questo istante. Proprio in questo istante vedo che entra il bollettino di Via Swiss. Dunque, sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso ci sono dei rallentamenti, e poi sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana Ibrogena in direzione dell'Italia anche in questo caso ci sono dei rallentamenti. Sto vedendo perché nel frattempo vedo che stanno aggiornando ancora altro. Dunque, Ibrogena l'abbiamo detto, poi attenzione a qualche rallentamento tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa, e poi lo dicevamo, lo ripetiamo ancora, tra Lugano Nord e la galleria Tunnel Grancia, anche in questo caso colonna. Questo è quanto segnala Via Swiss. Per essere precisi, se volete aggiornarci, 079 449 9537.

davvero che meraviglia questa interpretazione di Adam Lambert di Holding Out for a Hero, portata al grande successo della voce incredibile Bonnie Taylor, qua l'abbiamo riascoltata in questa versione firmata appunto da Adam Lambert, che è uscita credo 3 o 4 anni fa, perché il tempo vola. Era un album veramente molto bello di Adam Lambert, che poi era diventato anche il cantante dei Queen per un certo periodo. Adam Lambert, che aveva proposto un lavoro con tutti dei capolavori reinterpretati a suo modo, con questa sua voce veramente bella. Allora, chi è che ci scrive la Patti? E a vedere alle 21 la partita della Svizzera mi sembra impossibile, non so chi, non si firma, comunque buonasera. No, la Patti ha una giornata dove non è qua, dunque poi non so se magari di suo questa sera alle 21 andrà in zona Bissone e si metterà lì con Luca, probabilmente credo c'è anche Michael, poi non so, ma sai, le sorprese non mancano mai, no, a Bissone. Dunque qualcuno di Radio 3i, Luca è lì perché lui è il DJ resident questa sera, no, è lì che suona. Poi c'è sempre un po' di contorno, perciò se andate lì qualcuno sicuramente trovate, e magari non lo so, non entro nella sfera personale della Patti Ascatti, magari può darsi che sia lì anche a tifare Nati in questo caso. Allora, c'è una bella notizia per gli amanti di Vasco Rossi, è arrivata fresca quest'oggi. Vasco annuncia il suo giubileo per celebrare i 50 anni di carriera con un evento, si dice, senza precedenti. Dunque, una residenza, pensate, di 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, questo nel giugno 2027. Dunque, un mese di festa per la più lunga residency in uno stadio. L'annuncio è arrivato attraverso i social, lo sto leggendo proprio adesso in questo momento, chi ci vede che sono col telefono in mano. Dunque, le 10 date fissate sono il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Dunque, segnatelo, se siete dei Vasco Rossi dipendenti, non so quando comincerà la prevendita, però cominciate a informarvi perché sarà una cosa unica.

0: una fortuna poter cantare questo brano, eh? Io sono ancora qua. Dirla proprio così alla Vasco. E già, sono ancora qua. Sono le 19.10, buonasera, siete su Radio 3 e non sono la Patti con il mal di gola, battutone che fa spesso, ma bensì la nostra Scatti la incontreremo domani al suo posto qui per il venerdì sera e noi torneremo al nostro posto a mezzogiorno per l'ultima volta con Riccardo Pellegrini per i due tenori questa volta, perché Valerio non sarà con noi domani. Allora, aspetta che c'era un messaggio che non ho, l'ho scritto, l'ho risposto, ho detto non ho capito cosa significa, aspetta, senti.
1: Boris?
0: Sì?
1: Da chi ha là? No dai, non voglio menar grame. Grazie per la compagnia, buona serata e forza Nati.
0: Ciao Paola. Allora, Boris da chi ha là? E già c'era questo. Stavo parlando della Nati, della Patti, ho visto Frank, grazie Frank che ci ha mandato il nome, dice sono io che stavo domandando della Patti e non vedo. Allora, vediamo un attimino chi si diverte a fare, ma dai, ma che cos'è questa roba? Allora, va bene, il nostro Bobo supercampione, chi è che lo manda? Lollo, grazie Lollo. Sì, dai, ci può anche stare, aspetta che lo dico, non siamo su Teleticino, però in internet le foto si vedono, se guardate il video, e guarda qua che roba che è arrivata, aspetta. Vabbè dai, cioè ci sono io in tenuta Nati, dunque guarda che bello, tutto rosso con la divisa, no, non è l'uniforme, la divisa, com'è che si chiama? Cioè hai l'uniforme, no. Cos'è che è il... Vabbè, insomma, hai capito, no? Cioè, i pantaloncini e la maglietta, ecco, come della Svizzera. E sono impegnato a tentare di fare un gol, però vedo che la porta è dall'altra parte. Dunque ci sta abbastanza bene. 079-449-9537 per essere con noi questa sera. Noi resteremo assieme fino al 21, poi dalle 21 arriva Riccardo Pellegrini. Per continuare la nostra bella musica, adesso ospitiamo un grande amico, si chiama George Merker.

0: Mi sono già complimentato più volte personalmente con, anche se chiamarlo Giorgio, con George per questo brano veramente bello, eh? Credo che piaccia anche a voi, credo che è uno dei brani che merita di entrare in programmazione radiofonica per quanto riguarda i nostri artisti locali, che poi si esce anche da quella che è la portata locale. Un altro artista, una nostra bella conoscenza, è Davide Dragone, che è uscito con un singolo per l'estate bellissimo, anche questo ve lo voglio fare ascoltare, si chiama Acqua Salata.
1: Sono qui, in mezzo a una spiaggia deserta, e come dicimo in Salento, l'umare mi sta aspetta.

0: è bello, eh? Guarda, lo metterai ai voti, nel senso che mi piacerebbe vedere quanti pollicioni su arrivano, sia per George Merck con Sei l'estate, sia per questo nuovo singolo di Davide Dragone, Acqua Salata. 079-449-9537, ci sta bene, e dai, forza, pollicione su, ci sta, vai.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Allora, dove vi porta quest'anno l'estate?
3: Ma da Amag, ovviamente.
2: Da Amag?
3: Sì, agli Amag Summer Days, con in palio premi fantastici e offerte estive imperdibili.
2: Mettete in moto l'estate con gli Amag Summer Days. Assicuratevi offerte imperdibili e la possibilità di vincere premi per un valore complessivo di oltre 37.000 franchi. Solo ancora questo sabato 20 giugno, presso tutte le filiali Amag partecipanti. Maggiori informazioni su amag.ch/summerdays.
4: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
6: Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio 2 biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.

Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

La mia banda suona il rock. Siamo alle 19:24. Buonasera, questo è Radio 3. Io sono Boris Pifferetti. Resteremo assieme sino alle 21. Diciamo un tenore in situazione serale, ma però tenore ancora per oggi e per domani. Poi dopo per l'estate ci saranno altre novità. Ci sarà un po' di come si dice? Non si può che usare la parola panachage quando si mischia su un po' tutto, no? Cioè, arriva la panache, cioè fai la birra gazzosa, mischi qualcosa. Il panachage è quello che fai quando vai a votare, e allora lo facciamo anche noi durante l'estate. No, questa sera con i termini non andiamo molto bene, visto che non sapevo come si diceva, cioè l'uniforme dei calciatori, che poi non è l'uniforme. Poi alla fine abbiamo detto va bene, dai, cioè siamo in maglietta e pantaloncini. Giustamente c'è stato chi mi ha suggerito, mi ha detto si dice la tenuta, Pifferetti, la tenuta, in tenuta sportiva, in tenuta da gioco, in tenuta appunto della Nati. E stasera va così, sai, sono gli orari un po' diversi, 19:26 solitamente. A quest'ora cosa si fa? Si segue un attimino la Patti, si guarda con un occhio l'informazione, si va a vedere cosa succede, e poi in alcuni casi, soprattutto il giovedì e il venerdì sera, questa è un'ora che porta un po' verso l'aperitivino. La divisa sportiva, grazie Michael, ecco, no? Allora anche la tenuta, chi l'ha suggerito non era giusto. La divisa sportiva, questo forse è il termine perfetto per...

Se ce lo dice Maicolino siamo tranquilli, eh? Allora sappiamo che, visto che lui con il suo passato sportivo, il suo passato calcistico e non solo passato ma anche presente, perché insomma ci sono tante cose che lo portano e lo avvicinano al mondo del calcio, se lui ci dice che la tenuta sportiva, anzi la divisa sportiva, è la divisa sportiva, ecco, così siamo, abbiamo fatto centro se non altro. Sono le 19.30, allora qui tante signorine e non solo signorine, secondo me c'è da rifarsi gli occhi, eh. Ci sono dei video che stanno girando adesso in rete, si parla di Milano invasa dai modelli perché sono arrivati in centinaia da tutta Italia e non solo i ragazzi per il casting di Armani, eh. A domani ci sarà il via alle sfilate e perciò questo casting, guarda qua che c'è tutto un movimento in crema, insomma sono veramente centinaia su centinaia su centinaia. Poi bisogna dire la verità che insomma i fisici sono fisici, si guardano e insomma se vedi queste cose qua ti chiedi da che pianeta vieni, no? Ecco, cioè insomma la storia è un po' quella. Allora 079-449-9537 per essere con noi. Ricordo che a partire dalle 21, anzi già dalle 18 comunque c'è la musica con Luchino, però poi dalle 21 quando parte la partita la potremo vedere assieme a Bissone, al Lido di Bissone. Nel frattempo vedo che Repubblica Ceca Sudafrica è un 1-0, sono arrivati al 70esimo, il tutto seguito in diretta anche sulla rete. Poi alle 21 Svizzera Bosnia-Herzegovina che aspettiamo con insomma con trepidazione, per insomma si aspetta a mettere sul cervellato, cioè il cervello aspetta un attimo, poi la birrettina, poi la cosina deve cuocere bene così è pronta quando sei davanti e è tutto lì. E se nel cantone state grigliando in attesa della partita, mandateci qualche foto, non siamo in diretta con Teleticino, ma siamo in diretta comunque su Radio 3 chiaramente e in rete, perciò in rete con l'applicazione potete vedere anche le foto che ci inviate. Poi a mezzanotte invece Canada Qatar e anche qui beh insomma ci sono situazioni che uno dice sono a non perdere, è un mondiale notturno, è un mondiale che tiene svegli questo qua, cioè. Buonasera, adesso abbiamo le Rubettes, si chiama Sugar Baby Love.

si diceva le grigliate, tutto quello che succede nel cantone e soprattutto quel cicinino di birra che durante una partita piace molto e va sempre bene. Ma perché volevo portarvi qui? Perché è stato confermato, questi comunque tanti lo sanno perché non è la prima volta che esce questa notizia, che sì, è vero, bere birra aumenta il rischio di essere punti dalle zanzare. Dunque questo viene riconfermato ancora una volta dalla scienza, che il consumo di alcol, in particolare della birra, rende le persone più attraenti per questi insetti. Allora c'è un aumento del metabolismo, dunque l'alcol accelera il battito cardiaco, il metabolismo, il maggiore calore corporeo perché la temperatura della pelle sale attirando le zanzare, c'è più anidride carbonica, dunque si espira più CO2, e questo è il segnale, il chimico principale che guida poi e porta gli insetti a dire che siete buoni o non buoni. E poi c'è la modifica del sudore, l'alcol cambia l'odore chimico del sudore rendendolo irresistibile per loro. Dunque prendete nota, basta bere una sola lattina di birra da 330 per registrare un aumento significativo del numero di zanzare che si posano sulla pelle. Provate, non lo so, adesso questo è quello che dicono. Io ho degli amici che effettivamente sostengono questa tesi, e poi io di birra ne bevo veramente molto molto poca, dunque non lo so, sono mangiato lo stesso. Probabilmente se bevo anche la birra diventa più complicato. I ricercatori hanno dimostrato che questo effetto non dipende dalla quantità di alcol nel sangue, ma dalle alterazioni fisiche descritte, quelle che abbiamo praticamente detto prima. Dunque attenzione, sappiatelo adesso che siete nella partita, la giornata, anzi la serata è calda, c'è la birra, addio.

0: Insomma, mi volete far fare carriera come calciatore della Nazi, eh? Vedo dalle foto che stanno arrivando, grazie. Non disturbatevi. Allora, 19:40, adesso qualche consiglio veloce, ci troviamo tra pochissimo con David Lee Roth.
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
4: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
5: Radio 3 ti aspetta al Lido di Bissone il 18 e 24 giugno per vivere il tifo da protagonista. Segui i mondiali di calcio in un ambiente unico. Dalle 18 si accende il divertimento, musica, giochi a premi e tantissima energia prima del fischio d'inizio. Ti aspettiamo al cocktail bar Margarita Lido di Bissone, dove potrai vincere il costume di Radio 3i.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.

0: Creative Bernasconi a Savosa.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Allora, queste griglie nel Canton Ticino arrivano, non arrivano, ce le fate vedere? No, ognuno è geloso di quello che griglia la sera, lo so, però insomma è tanto per, no? Sono le 19.46, io sono qui così che sto aspettando con ansia le 21. Poi il tempo di correre anche, probabilmente non lo so, magari in zona Bissone, anzi tra l'altro con Bissone, se riusciamo prima delle 20.30, adesso vediamo un attimo, vediamo di collegarci, ci dovrebbe essere Michael Casanova sul posto con il nostro buon Luchino e saremo a vedere un pochettino cosa succede. Allora, ecco che cos'è, ti ho trasformato in un regista speaker di Radio 3 che fa il tifo per la Nati. Ah, non vedevo, sì, vedo, no, no, adesso ho capito, no, visto che stanno arrivando le foto con il sottoscritto in non in uniforme, ma dicevamo in divisa sportiva della Nati. Allora questa invece è proprio da commentatore, ecco, voilà, con tanto di campanaccio delle nostre mucche svizzere lì in una mano, cos'è che faccio? Ah, c'ho il pugno, dico bene, forza. Bene, grazie. Allora, diciamo, andremo da Michael o da Luca, vediamo chi sarà più vicino alla zona telefono per sentirci raccontare, per vedere un pochettino cosa succede proprio a Bissone, al Lido di Bissone, dove seguiremo la partita assieme, dove è già in corso il nostro DJ set, questo sino alle 21, e poi anche dopo la partita ci sarà ancora un attimo da condividere assieme se avete voglia. Speriamo in questo caso di festeggiare, speriamo veramente di festeggiare.
1: Mi sento

Serena Brancale, che bello che è questo al mio paese, ci porta ormai a pochi passi dalle 21, perché siamo quasi in conclusione del nostro appuntamento, almeno per quanto riguarda questa seconda ora assieme. Poi arriveremo sino alle 21, dalle 21 in avanti, oggi con un'oretta di anticipo arriva anche il buon Riccardo Pellegrini con il suo Di Notte, con tanta bellissima musica da ascoltare come tutti i giorni. Non so se avete sentito di questa è una situazione antipatica, perché quando arriva l'estate sembra che ci sia chi ne approfitti per prendere un pochettino proprio per i fondelli i turisti portano i soldi, i turisti sono importanti e i turisti non vanno presi in giro. Questo è successo a Roma. Sapete, Roma ogni tanto arriva con qualche novità. Tant'è che qualche giorno fa una turista americana, tale Nicole Ann, ha ordinato in una gelateria due coppette e il conto che è arrivato è stato di 44 euro. Cioè, dunque siamo praticamente attorno ai 40 e passa franchi. È uscito un caso particolare, perché questa donna non si è fatta prendere in giro fino alla fine. Allora cosa ha fatto? Ha esposto il caso sui social, ma soprattutto l'ha portata a conoscere anche dei media, e il prestigioso The Times, questo quotidiano britannico, pensate che ha inviato un suo corrispondente a Roma, che è Tom Kingdom, come dire, il nostro Sasha Dal Col, no? Arriva giù in incognito, a Roma non lo conoscevano, è andato in questa gelateria che si chiama Donnino, nei pressi di Piazza Navona, e praticamente ha ordinato un cono con tre palline, mango, pistacchio e fragola. E che cos'è successo? Qui c'è tutto il contorno che poi lui ha descritto sul The Times, che tra poco andremo anche a scoprire. Però c'è Marie-Claire Dubaldo, si chiama The Rhythm is Magic.

Altro che dei Rhythms Magic, c'è cioè qui il cono Magic, come dice Marie-Claire Dubaldo. Praticamente cosa è successo? Che il giornalista è arrivato, stiamo raccontando questa storia successa a Roma, il giornalista è arrivato, ha chiesto il cono e la commessa cosa ha fatto? Ha aggiunto il wafer, ha aggiunto la panna, ha aggiunto un macaron e un cannolo al cioccolato. Ha specificato che si trattava di extra e il costo di questo cono è lievitato, pensate, a qualcosa come 22 euro. Poi il cronista si è insomma palesato, il personale si è trincerato dietro a un non posso parlare, dichiarando l'assenza del personale, cioè il classico, ma sai, mi hanno detto di fare così, non so

0: scoprila in anteprima esclusiva il 18 giugno da Tognetti Auto a Gordola. Food truck e musica renderanno la serata davvero epica. Info e registrazione su www.tognetti.ch.
1: Skoda. CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai certa.
3: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. Non farti sfuggire le nostre offerte speciali sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
7: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità,

Bella voce di Kate Perry, si chiama Hot and Cold, 20 e quasi, anzi adesso 4 minuti. Il nuovo Buonasera assieme sino alle 21 su Radio 3 e domani poi tutto tornerà al suo posto. E in questa fascia oraria ritornerà la nostra brava Patti a scatti che ci accompagnerà come sempre sino alle 22. Oggi invece vi accompagno sino alle 21, poi dalle 21 arriva Riccardo Pellegrini. Allora, tra poco vediamo se riusciamo a fare il mega collegamento via satellite con Michael Casanova.

0: cosa ci porta una sera di quasi estate, quella che stiamo passando questa sera. Tu ti muovi sulle note di Bossa Nostra, Michael, buonasera.
1: Buonasera Bobo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: No, stavo chiedendo, adesso tu non stai ascoltando ovviamente la radio, no? Avevamo Gaia con Bossa Nostra ed è tutta una cosa molto tropicale, molto bella, molto d'estate, no? Molto, molto da aperitivo.
1: No, è vero, è vero.
0: E dunque mi
1: leggera,
0: chiede...
1: È leggera e languida anche.
0: Allora, buonasera Michael Casanova, che sei a Bissona, abbiamo il collegamento via satellite con praticamente 200 metri dagli studi radio, dove esatto, c'è ancora il DJ set del nostro Lucchino, giusto?
1: Sì, e c'è ancora il sole. C'è ancora il sole, sta tramontando in questo momento. E devo dire che è davvero magica la situazione. Poi con Lucchino che sta mettendo proprio la musica giusta da Sunset.
0: Sì.
1: Che ti accompagna. Tra l'altro abbiamo appena visto che ci sono delle bambine in piscina, perché la piscina è enorme, che stanno facendo allenamento per una gara che faranno domenica a Zurigo. Stiamo parlando di bambine che gareggiano per il nuoto sincronizzato di Lugano.
0: Ah, ci sono arrivate delle foto, stavo vedendo proprio quello, qualcuno ci ha mandato delle foto, sì.
1: Esatto, appena mi hanno visto hanno voluto farmi vedere l'esibizione, me l'hanno fatta vedere 3 o 4 volte, la sua memoria adesso.
0: Ecco. Allora puoi andare a Zurigo a commentarla.
1: Esatto, sono esperto di nuoto sincronizzato.
0: Bene, non ti vuoi cimentare nel nuoto sincronizzato?
1: Guarda, no. Farei altro. Spero che stasera sia sincronizzata la nazionale svizzera, ecco, sì. Quello sì.
0: Sì.
1: Quello spero di sì, che siano sincronizzati, non come col Qatar che mi sembravano un po' persi, perché se gioca la nazionale come ha giocato col Qatar rischiamo di prendere 4-5 pere stasera.
0: Dopo Qatar che sarà col Canada, giusto?
1: Adesso stasera con la Bosnia e l'ultima col Canada.
0: No, ma dicevo, c'è Svizzera Bosnia Erzegovina, questo alle 21, ma poi il Canada giocherà contro il Qatar a mezzanotte.
1: Ah sì, bravo, sì, esatto.
0: Dunque bisogna vedere se Qatar gioca bene, se il Canada invece le prende a loro, come hanno tentato di fare con noi, ecco.
1: Vedremo. Secondo me il più in forma stasera è Lucchino, vedo che è lì in console con uno schermo enorme dietro le sue spalle, dove c'è scritto DJ Michael Casanova e Luca Ventura. Il mio nome è ingiustificato lì. Sta suonando solo lui.
0: Vabbè, dai, potete, visto che dicevi del nuoto sincronizzato, al limite metti che fai una mini... Sì, no, c'è l'immagine, no? Di un Michael Casanova, che siamo abituati a vederlo nella veste del portiere o comunque del calcio, comunque quello succede. Vederti nel nuoto, magari con la cuffia, quella Fiorellini, può essere anche simpatico, insomma.
1: Ma guarda, Boris, volendo possiamo andare insieme, facciamo una cosa insieme.
0: Ma perché no? Perché no? Io tento di fare lo stand quello sott'acqua, no? Quello che avanza fuori le gambe.
1: No, ma comunque io avevo una compagna di classe, Giulia Valzecchi, che saluto se ti sto ascoltando. Io ero nella classe sportivi alla Commercio Bellinzona e lei faceva nuoto sincronizzato. È una vita complicatissima quella di chi fa nuoto sincronizzato. Immagino. Perché comunque ti devi svegliare al mattino prestissimo per andare a fare tutti gli esercizi.
0: Le sincronizzazioni, sì.
1: Esatto, e tutte quelle cose lì. E poi comunque sono rigidissimi i giudici, perché non puoi sgarrare se sei fuori di mezzo secondo rispetto a magari la compagna o al resto della squadra, diventa difficile.
0: Sembra un po' come chi fa dressage a cavallo, no? Che praticamente è una cosa, sì. È come quel balletto sul cavallo che deve essere perfetto. Com'è la situazione lì a Bissone, gente?
1: Ok, a Bissone vedo in questo momento stanno entrando due personaggi con una maglietta di Kubilay Turkmaz. C'è qualcuno che ha la maglietta di Kubilay Turkmaz quando giocava in nazionale e di Stefan Chapuisat.
0: Me li ricordo.
1: Sono entrati.
0: Me li ricordo tutte, no, diciamo, me li ricordo tutte e due.
1: Te li ricordi?
0: Certo,
1: e poi ci
0: mi...
1: sono dei bambini che stanno giocando a calcio con i paletti degli ombrelloni che fanno da porta. Prima mi sono messo in porta, mi hanno fatto 4 gol sotto le gambe.
0: Vabbè.
1: E ho detto forse oggi è meglio evitare, anche perché non so se sai, sono attaccato all'elettrocardiogramma. Ho questa macchina.
0: Ah, stai facendo il test, quello delle 24 ore?
1: Sì.
0: Bene,
1: 48
0: addirittura. Così stasera, se hai qualche emozione forte, ricordati di annotarlo, perché altrimenti pensano che succede a qualcosa che non funziona.
1: No, ma infatti il mio cardiologo mi ha detto: ma vuoi metterlo già? Era ieri che sono andato, vuoi metterlo già per questi due giorni? Io ho detto: certo, così vediamo sotto sforzo quando guardo la Svizzera cosa succede.
0: Giochi sul sicuro. Bene, allora il tutto a partire dalle 21 con la partita, adesso con il DJ set che poi continuerà anche nel dopo partita, speriamo, per festeggiare in questo caso.
1: Certo, speriamo. Io non dico più niente, perché l'ultima volta col Qatar sembrava ordinaria amministrazione, mi sono sbilanciato, ho detto che avremmo vinto facile. Stasera non dico niente.
0: Va bene.
1: Non dico niente, non dico neanche che faremo eventualmente festa per scaramantia.
0: Ti leggeremo nel pensiero. Grazie mille Michael, ecco. Buona serata a voi, a Bissone. Divertitevi, mi raccomando, comunque i pugni ci sanno. Sento Luca che sta per partire, eh? Noi invece qui partiamo, senti che bello, senti cosa ti dedichiamo dallo studio di Melide. Lucio Battisti,
1: grazie.
0: Un'avventura. Buona serata, ciao.
1: Ciao, forza dritto.

0: giornata e Radio 3 te le suona. Entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
3: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Beh, questo è un pezzo che aveva girato veramente tanto e che era piaciuto anche veramente tanto. Nel frattempo siamo arrivati alle 22:21. Dicevamo prima che non avevamo nulla da segnalare per quanto riguarda Via Swiss, non abbiamo nulla neanche adesso. Stavo guardando proprio in tempo reale con voi quello che è il bollettino diramato da Via Swiss, tutto tranquillo. Allora, 20:21, in una serata un po' particolare, in questo giovedì sera, che in attesa della nostra nazionale svizzera che giocherà tra poco, tra 39 minuti, come abbiamo sentito prima da Michael Casanova, dunque tutti i preparativi fermano nel cantone, nelle case, da tutte le parti. Volevo tornare un pochettino anche negli anni 80. Negli anni 80 andare in Germania, in questo caso, un brano che anche da noi ha girato veramente molto bene, molto bello tra l'altro, magari qualcuno se lo ricorda, era Masquerade e il pezzo portava il titolo di Guardian Angel.

Ma è incredibile se pensiamo che è uscito nel 2019, successo commerciale incredibile durante quell'estate di quell'anno che sembra così lontana ma a volte sembra anche così vicina. Addirittura disco di platino per quanto riguarda The Colors e Elodie. Poi tra l'altro ci sono state anche diverse cover per quanto riguarda i ragazzi del talent show italiano, in questo caso che è Amici di Maria e Filippi. Sono le 20:30, tra pochi secondi. Beh, adesso abbiamo i Gotthard.

poi c'è anche quella versione bellissima con Montserrat Caballé, anche di questa One Life, One Soul. Nel frattempo in internet, se ci seguite in video tramite applicazione o tramite il sito, avete visto così giracchiare anche qualche immagine per quanto riguarda la persona magnifica di Steve Lee che tanto ci ha regalato. Dunque, studio, poi questo lo voglio riprendere domani sul mezzogiorno quando ci incontreremo con l'altro tenore, cioè con Riccardo Pellegrini, perché ha a che fare soprattutto con il cibo. Adesso siamo più o meno, beh, l'orario di cena è passato, però questa sera magari si cena un pochettino più tardi, si va a mo' di griglia perché c'è la partita, c'è la Nati che gioca, ci sono tutte queste cosine qua, i mondiali, perciò uno si può anche lasciare andare, no? Ma leggevo che le donne, qui volevo proprio chiedere se è una realtà o meno quello che sto per dirvi, trovano, attenzione perché questa qua è bella, questa deve piacere alla maggior parte dei maschietti, dunque le donne trovano i corpi con massa morbida più attraenti per le relazioni a lungo termine rispetto ai corpi muscolosi. Ergo, cosa abbiamo detto? Che chi ha un po' di panza, chi ha un po' di situazione morbidosa addosso, rischia che la propria relazione possa durare decisamente di più di chi invece è in palestra e è tutto perfettino e che c'è tutte le mattoncine, come si chiama, i mattoncini, mattonelle, no, sì, ecco, le mattonelle. che hai tutte quelle robine lì, no? Perché sai, al momento ci stanno, poi alla fine... cosa fai, vanno in giro, te lo guardano tutti, dicono guarda lì, cioè sono quei momenti, quegli attimi, no? Invece chi è più rotondino, chi è più voluminoso, chi è più morbido proprio in questo caso, bene, per le relazioni a lungo termine vuol dire fare centro. Non so se avete voi da dire la vostra, magari c'è qualche signora che ci può anche raccontare com'è questo, no? 079 449 9537. E il tempo passa, il tempo vola, perché siamo già alle 20:35.

0: Sì, no, vero, vero, la puoi chiamare anche la tartaruga, per l'amor del cielo, ci sta bene, no? La tartaruga è un po' vetusto come termine, però il senso lo dà, no? Invece sono proprio le mattonelle, quelle scolpite, quelle che vedi bene, lì rettangolari, proprio quelle, ancora peggio di una tartaruga quella, no? Cioè, sono messe in modo proprio perfetto. Dunque, le signore amano di più il morbido.
1: Questa è Radio 3 delle Suore.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: entra nella Zurich MVP Arena, il gioco gratuito del Corriere del Ticino. Indovina gli MVP dei mondiali e vinci ogni giorno. Vinci anche con la classifica generale e partecipa all'estrazione finale. In palio due biglietti per una partita della Svizzera, una maglia firmata dai giocatori e un pallone ufficiale. Iscriviti su mvp.cdt.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Un concerto magnifico a Lugano, dobbiamo tornare indietro di qualche tempo con Solomon Boak. E poi uno spettacolo stupendo al Royal Albert Hall di Londra, in compagnia di Zucchero, stupendo e magnifico, e poi tante altre cose che si potrebbero dire di Solomon Boak, che ci ha regalato dei brani magnifici, ma soprattutto poi il suo modo di interpretare, tant'è che alla fine lui cantava seduto su un trono, proprio perché aveva raggiunto la ragguardevole somma di chili, cioè il ragguardevole peso di oltre 250 chili, e non riusciva praticamente più a muoversi in modo autonomo, ed era diventato un po' un problema quello, però la sua voce non ci ha mai abbandonato, l'abbiamo sempre sentito in tutto e per tutto in questo modo. Allora, stavo velocemente guardando i tempi, perché tra non molto ci sarà l'appuntamento anticipato con Riccardo Pellegrini, il suo di sera e il suo di notte. Noi invece abbiamo ancora dell'ottima musica da ascoltare per raggiungere puntuali poi alle 20:55. Adesso c'è Mr. David Bowie, questa è la sua China Girl.

Dunque, eravamo con la Repubblica Ceca e Sudafrica, che hanno già terminato da un po' di giocare, la partita è terminata 1-1. Alle 21, dunque, tra pochissimo, sono le 20:47, ci sarà l'attesissimo match tra Svizzera e Bosnia ed Erzegovina. E poi questa sera a mezzanotte, anzi questa notte a mezzanotte, l'appuntamento sarà invece con Canada-Qatar e staremo a vedere anche qua cosa succederà. Ma dunque l'attesa sta per terminare, tra poco si parte, quello che insomma si diceva prima con Michael Casanova: non diciamo assolutamente nulla sulla Bosnia ed Erzegovina, perché parlando del Qatar qualcuno ha avuto modo così di gufare forse un po' troppo. E perciò aspettiamo con calma, mancano ancora 13 minuti, poi ci siamo, dai.

Allora, l'informazione è arrivata 2 minuti fa, vedo, da Via Swiss. Siamo a Chiasso, in direzione nord sull'autostrada, tra la frontiera di Chiasso Brugeda e Chiasso Centro, dopo, proprio appena passata la frontiera. In entrambe le direzioni, attenzione, perché c'erano delle persone sulla strada. Non so se ancora adesso, essendo passati 2 minuti, se ancora il pericolo sussiste, però prestate particolare attenzione, eventualmente poi potete sempre aggiornarci voi, 079 449 9537. Io in questo caso vi saluto, vi auguro buon proseguimento d'ascolto su Radio 3i, qualche consiglio da seguire con attenzione tra poco, e poi di sera, di notte, in compagnia di Riccardo Pellegrini. Noi ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 12 per l'ultimissima puntata dei Due Tenori, in questo caso.

0: establish.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, di notte, con Riccardo Pellegrini.
7: Di sera, di notte.
8: Questa sera un'ora prima perché non c'è la Patti, c'era il Piffaretti ad accompagnarvi fino a poco fa, anzi lo saluto, l'ho incrociato perché oggi non ci siamo visti, oggi non c'era con i tenori, abbiamo fatto io e il Valerio Ventura, proprio perché lui doveva fare questa fascia qua. E invece domani ci rivedremo, vabbè, ci siamo incrociati in orari diversi anche in questo giovedì 18 giugno. Da qui a mezzanotte vi accompagno con la musica per sognare e il nostro viaggio attraverso generi diversi, musiche diverse, aria di fine stagione, le scuole sono finite e tanti stanno preparando la valigia per raggiungere posti di vacanza, in molti vanno direzione mare e dietro quella curva improvvisamente il mare, cantano Ivano Fossati e Francesco De Gregori. In questi posti davanti al mare,

questi posti davanti al mare, i Vano Fossati. Questa canzone io la canto ogni volta che vado in Liguria, perché ho ben presente la curva citata, quando dice dietro quella curva improvvisamente il mare, no? Ce l'ho ben presente. Adesso da un po' di anni a questa parte non è proprio più così, nel senso che dietro quella curva sì, vedi sempre il mare, però prima c'è una pala eolica di quelle che insomma il panorama non è che fanno benissimo, però ho ben presente la curva e quindi quando arrivo lì mi viene sempre spontaneo a livello di paranoia per chi è con me cantarla e dire dietro quella curva improvvisamente il mare. Il mare fa anche questo effetto, il mare di effetti ne fa davvero tanti, soprattutto in questa stagione che è un po' la sua, perché poi è vero che il mare è bello d'inverno, è bello d'autunno, è bello in qualsiasi momento, però d'estate ti viene proprio voglia di esserci, no? Di esserci davanti alla spiaggia, il fuocherello, la chitarra, cose che non si fanno più, però l'immagine è un po' quella lì, quella di una festa di mare. Fabio Concato.

ce la fa. Il maestro Fabio Concato con Festa di Mare dal 1984 ed è uno dei dischi più importanti della sua carriera. Maestro Fabio Concato, che è tornato

tornata a fare concerti e questa è una bellissima notizia visto che aveva dovuto smettere per problemi di salute. Tra le pubblicazioni recenti, ascoltate l'album di Bungaro, Fuoco Sacro, ci sono dentro davvero tantissime contaminazioni con tantissime collaborazioni anche. E poi c'è il sapore del Brasile.

La bossa che bussa, brizza morena. Quest'estate ce n'è tanta di bossa in giro, eh? Anche Gaia ha fatto il singolo che riprende questa bossa che le appartiene, perché poi lei insomma è per metà brasiliana. Andate in onda prima, e allora da Gaia vado a mettere un altro pezzo che fa parte dell'album precedente a questa uscita che c'è stata adesso, dove dentro, a proposito di collaborazioni, ce n'era una importante, fondamentale direi, quella di Toquinho in questa canzone che si chiama Vento.

0: Para mim, o importante é sentir vocês felizes, mesmo que a gente fisicamente não possa estar perto. Às vezes, quando a gente está mais longe, a gente está mais perto. E o importante é que quando a gente estiver perto, a gente esteja perto mesmo, conectadas.
1: Sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Ecco, come vedete gli spazi sono completamente rinnovati. Questo è l'ingresso, qui la zona bar, mentre qui potete fare il pieno.
6: Di cosa?
5: Di carburante.
4: Nella nuova stazione Piccadilly di Coldrerio è facile sentirsi a casa. Nuovi spazi con la qualità di sempre. In via San Gottardo 37. Piccadilly, la tua sosta on the road.

Beh, ottima compagna di viaggio, direi, no? Per chi sta viaggiando magari verso casa dopo una lunga giornata di lavoro. Ci sta, no? Questo sound che negli ultimi minuti è stato molto bossa, molto brasilero. Beh, poi qua c'è di influenze, ce ne sono tantissime, perché lei va dal jazz alla bossa, fa tantissime cose, lo-fi. Momento storico adesso invece, perché troviamo un grande classico di Randy Crawford.

You Might Need Somebody, Randy Crawford su Radio 3. E quando entri nel mondo di Randy Crawford ti verrebbe sempre da accostargli, ma a me è distinto Al Jarreau, perché penso che il duetto Your Precious Love con loro due insieme sia una roba fantastica. Però poi ti vengono in mente George Benson, un sacco di artisti, insomma quel mondo lì, no? E invece, se vogliamo rimanere sulle voci femminili e sull'eleganza, direi di optare per Sade. Con Sade non sbagli mai. Questa volta però non vado a pescare da Diamond Life, album spesso protagonista delle nostre serate. Vado in una produzione un po' dopo, questa è di inizio anni 90, siamo nel 92, No Ordinary Love.

meraviglia, fino in fondo. No, Ordinary Love. Stavo leggendo un articolo su Sade, sulla sua vita, sulla sua eleganza, ma soprattutto sulla sua unicità. Ecco, sì, unicità, perché a suo modo è un artista davvero unica. Tra l'altro vedevo un post da lei pubblicato sul suo sito cioè sulla sua pagina Instagram. 67 anni ed è stupenda ancora, eh? È stupenda. Peccato che non arriva nulla di nuovo. Spesso si annuncia di lavori in studio, cose di questo tipo, ma nulla di nuovo. Sto vedendo proprio in notizie. Niente, si parla di icona fashion, di tributi che vengono fatti a lei anche da chi ci prova a fare questa musica. Beh, è giusto, ci sono tributi per tutti, non vedo perché non dovrebbero esserci per Sade. Speriamo di leggere presto, arriva un nuovo disco di Sade con il suo gruppo. Adesso invece Jennifer Rush, chi se la ricorda in The Power of Love?

The Power of Love nella versione Jennifer Rush. E poi quando metti questo pezzo, chiaramente c'è chi ti scrive: metti anche la versione di Celine Dion. E qui potremmo andare avanti. Però Di Sera Di Notte è un viaggio continuo da un genere all'altro. Adesso abbiamo avuto questo momento al femminile anche con voci di altre epoche, perché Lo Fay è una voce contemporanea, attualissima, Randy Crawford storica, Sade una voce che vorremmo risentire, come si diceva, e quando arriva lei è sempre magica, sempre unica, sempre il regno dell'eleganza. E adesso invece Jennifer Rush. Tra poco il nostro viaggio diventerà invece un po' reggae, sì, un po' reggae, perché la musica reggae fa sempre bene, poi d'estate ancora di più. Però adesso invece volevo farvi ascoltare questo pezzo che è stato mio compagno, visto che si parla di compagni di viaggio, mio compagno di viaggio durante il viaggio che ho fatto un paio di mesi fa, negli Stati Uniti, in California per la precisione, perché il ricordo che ho di questo pezzo qua è proprio il trasferimento da Las Vegas a Los Angeles. Era come nei film, che sei lì, queste lunghe strade, non c'è nulla di qua e di là, e tu vai con questa musica, fantastico.

Dreadlock Holiday. In realtà questo pezzo qui dice: non mi piace la Giamaica, non mi piace per niente tutto quello che c'è attorno, eppure rimasero così stregati da voler fare un pezzo reggae dedicato ai dreadlock, che sono le famose trecce rasta, no? Stiamo parlando dei 10cc che conosciamo per altri generi musicali. Questa è stata una sterzata musicale nella loro carriera, sterzata che però ha consegnato un pezzo che entra nei grandi classici della musica reggae. Qui siamo nel 1978. Sì, perché se tu parli di musica reggae, subito i nomi che vengono sono Bob Marley, Peter Tosh, quelli lì. Poi ci sono altri gruppi, per carità. Però le radici dove sono? Le radici stanno anche, ad esempio, in Max Romeo e Upsetters. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

Di notte, momento reggeggiante nel nostro viaggio che questa sera è iniziato un'ora prima, no? Lo dico per chi magari ha acceso la radio da poco e dice: ma la Patti che cosa sta mettendo? Dov'è la Patti? No, la Patti questa sera non c'è, domani ci sarà, e domani sarà anche tra l'altro l'ultima puntata di Sera di Notte per questa stagione, no? E quindi chiuderemo come nella norma, lei che accompagnerà fino alle 22, poi io arrivo nelle ultime due ore. Momento reggae, dicevo, che chiudiamo con un pezzo di George Harrison, My Sweet Lord, che recentemente è stato ripreso in versione reggae da Damian

My Sweet Lord nella versione reggae di Damian Marley. È chiaro che se poi scatta il confronto non regge, no? L'originale è tutta una storia, come direbbe il buon Pino Daniele, però questa è la versione reggae ed è l'ennesima dimostrazione che qualsiasi pezzo tu lo puoi rifare in levare. Così abbiamo citato anche George Harrison, e a proposito di Beatles, crea una certa emozione nel sapere che Paul McCartney e Ringo Starr hanno duettato insieme nell'ultimo disco di Paul McCartney.

Proprio oggi compie 84 anni Sir Paul McCartney, lo abbiamo ricordato anche con i tenori, però questa sera era d'obbligo mettere una canzone. Allora questa con Ringo Starr crea una certa emozione, no? Perché siamo qui tantissimi decenni dopo a ancora una volta parlare dei Beatles. E non solo, possiamo anche dire questo è l'ultimo singolo dei Rolling Stones.

Lucio Dalla con Futura dal 1980. Ricordi bellissimi legati a questa canzone, perché un po' di anni dopo una radio, beh, la posso anche citare perché sento non c'è più, comunque una radio cambiava il suo nome e diventava Radio Studio Futura. E mi ricordo, io ero dentro nello staff in quegli anni lì, che questa canzone era stata presa un po' così, come una colonna sonora, Futura, visto che comunque parla anche di una nascita, no? E poi il bello della musica è che ognuno la intende a proprio modo, a volte anche in modi un po' sbagliati, non so che termine usare. So che proprio su Futura in questi giorni c'è in piedi un po' un casino, perché c'è stato un politico che ha usato questa canzone in una serata di presentazione del suo movimento, una roba del genere, e questa cosa qua ha fatto imbizzarrire non poco anche i parenti di Lucio Dalla, che hanno detto uso non autorizzato è spiacevole. Insomma, c'è in piedi un po' di polemica, ma al di là di questo, no, il bello di una canzone rimane che ognuno la può intendere come vuole.

l'altro grande maestro della musica italiana, Franco Battiato, la sua poesia e Più ti amo, la canzone che abbiamo ascoltato. C'è stata una bella sfilata di maestri in questa prima parte del nostro viaggio di questa sera: Ivano Fossati, Fabio Concato, adesso appunto Franco Battiato, prima Lucio Dalla e adesso spazio anche al comandante.

Jill Scott Aaron, The Bottle, bel sound in questa notte d'estate di giovedì 18 giugno che piano piano si trasforma in venerdì 19 e ci porta ad un weekend e, come dicevo prima, anche al termine di questa stagione, visto che domani sera sarà l'ultima puntata di Sera di Notte. Siamo nel sound quasi funk, adesso ci entriamo proprio nel funk, perché ci sono i Radio, quelli di Ray Parker Jr., e questo è uno dei loro grandi classici.

0: Una delle cose che ha sempre contraddistinto la musica dei Radio, di Ray Parker Jr. and Radio, era il basso, perché loro avevano questo basso che era particolare, lo distinguevi in mezzo a tanti. Hanno fatto anche dei brani interamente strumentali, ce n'è uno in particolare dove il basso domina la scena. Radio su Radio 3 a Di Sera Di Notte, torneremo sul funky, perché da qui a mezzanotte vedo che in playlist ci sono altri grandi classici che ci riporteranno a parlare della musica funky, anche se rimaniamo un po' in zona, perché comunque rimaniamo molto soul, con una voce che ci scalda, quella di Gregory Porter.
1: Everything you

meraviglia, eh? Gregory Porter. Stavo facendo una ricerca su di lui per vedere se c'erano notizie e mi è venuta fuori questa notizia che è in concerto il 26 luglio, non distante da qui, alla Reggia di Venaria, che è vicino a Torino praticamente. Location bellissima, location stupenda. 26 luglio, quando ci sono questi appuntamenti dipende molto anche dal tempo, no? Ma se fosse una serata di quelle calde, come quella di come quelle di questi che stiamo vivendo adesso, no? Senza pioggia, senza temporali, la location così bella e Gregory Porter, wow, tantissima roba, eh.

anche questa notte Santana, non ce lo facciamo mai mancare Santana, a Di Sera Di Notte o con questo o quell'altro brano. Questa era Flor de Luna su Radio 3i nella notte di giovedì 18 giugno. Domani escono i singoli nuovi, venerdì è giorno di pubblicazioni discografiche, no? E tra le canzoni che escono domani ce n'è una che sicuramente ci accompagnerà tanto nei prossimi mesi, perché già così sulla carta, ho sentito il ritornello ed è una conferma, però già sulla carta è vincente. Scrive Jovanotti, canta Morandi con Alessandra Amoroso che duetta con lui. Si chiama Hit Parade e prende spunto da, qualcuno se lo ricorderà, Lelio Rutazzi che presentava la Hit Parade. Non c'erano 3000 radio come oggi, allora cioè, uno ascoltava la Hit Parade il fine settimana per sapere quali erano le canzoni più forti. E aveva questa sigla con Lelio Rutazzi presenta la Hit Parade, era proprio intonato così. Prendendo spunto da quella roba lì, hanno realizzato questa canzone che appunto si chiama Hit Parade e sarà un tormentone. La sentirete in radio da domani, anzi poi ve la faremo ascoltare anche con i tenori perché è sicuramente un super pezzone. Parlando invece delle pubblicazioni degli ultimi giorni, mi è piaciuto tanto il singolo di Filippo Graziani, figlio di Ivan, che da un po' canta le canzoni di suo padre, le porta in giro lo spettacolo e tra l'altro se vi capita andate a vederlo, a sentirlo, però adesso sta per pubblicare un suo album e lo ha anticipato con una canzone, bella nel testo e nei contenuti molto, ma la cosa impressionante è che ti sembra di sentire cantare proprio papà Ivan, perché anche nella tonalità di voce, nell'intenzione, si somigliano molto. Povero me, Filippo Graziani, Di Sera Di Notte.

bel blusaccio, per Filippo Graziani ad anticipare quello che sarà il suo album. Povero me, il titolo della canzone. Ci mettiamo un bel Pierangelo Bertoli, Fiorella Mannoia, Il pescatore?

Your Song, Elton John, 1969, e ancora suona incredibilmente bene, eh? Facciamo un viaggio nel tempo, dai, qui siamo nel 69, entriamo invece nel primo decennio degli anni 2000. James Blunt, You're Beautiful.

You're Beautiful, 2004 per essere proprio precisi, James Blunt, in questo nostro viaggio nel tempo che è partito al 69, quindi quasi 70, di Your Song Elton John. Siamo nel 2004 con James Blunt, quindi un bel 35 anni dopo, eh sì, 35 anni dopo. E se guardiamo all'attuale, chi è che ha una voce da far ballate incredibili? A me viene in mente Luis Capaldi, ad esempio.

Beh, dopo tre grandi ballate di epoche diverse, Your Song, You're Beautiful, Before You Go, potevamo andare avanti, perché se parli dei nomi attuali sicuramente, ad esempio, come fai a non citare Ed Sheeran? Ce ne sono, non è che non ce ne siano, però poi ti arriva Barry White e che dire, te li sistema tutti, eh?

Black Jones che con Mike Francis riprese City Light, grande pezzo di William Pitt. Ecco, questo è un altro di quei pezzi che proprio secondo me esprimono estate da ogni nota. Sì, proprio estate, soprattutto nella sua versione originale. Questa è molto elegante comunque. Poi c'è la voce di Mike Francis che quando arriva fa sempre il suo grande effetto. In questa notte che spero sia wonderful, Eric Clapton, Wonderful Tonight.

le grandi ballate di sera di notte, in questo caso con i Chicago di If You Leave Me Now, prima Eric Clapton, Wonderful Tonight, prima ancora a proposito di ballate Barry White, Just The Way You Are, beh insomma ne abbiamo ascoltate tante e altrettante ne ascolteremo. Adesso invece c'è un pezzo dei 10cc che abbiamo ascoltato prima, visto che il nostro viaggio è partito dalle 21, dalla prima ora abbiamo avuto un momento reggae e abbiamo ascoltato i 10cc Dread Rock Holiday. Raccontavo un po' che era un pezzo nato per caso e infatti molto lontano dal loro modo di far musica. Ecco, il pezzo più famoso dei 10cc è indubbiamente I'm Not In Love. Tutto sto giro di parole perché? Perché adesso vi faccio ascoltare I'm Not In Love, ma in un'altra versione, quella dei Fun Loving Criminals. E il nostro viaggio continua.

I'm Not In Love. Così apriamo anche questa notte la parentesi dei grandi classici in versioni diverse dall'originale. Ventura Highway, brano degli Eagles, qui nella versione elegante e lounge di Polar Castle.

Polar Castle nella sua rivisitazione di Ventura Highway. Qualcuno ricorderà Polar Castle perché negli anni 80 fece 19, pezzo che spopolò in tutte le discoteche. Qui è molto molto più elegante in questa versione di questo pezzo degli Eagles. Altro grande classico in versione diversa dall'originale, Let's Stay Together, brano che ci riporta ad Old Green, alla Motown, a quelle ambientazioni lì. Patty Cathcart ne ha fatto questa versione.

Let's Stay Together nella versione di Patty Cathcart su Radio 3 di sera, di notte. Beh, insomma, ci stiamo immergendo in grandi classici ma in versioni diverse. Siamo partiti da I'm Not In Love, versione Fun Love and Criminals, poi Polar Castle, Ventura Highway degli Eagles, adesso Patty Cathcart. I Brazilian Love Affair invece hanno dato questo tocco bossa a Nature, a Human Nature di Michael Jackson, che qui diventa Naturezza Umana.

0: musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

Che meraviglia, che meraviglia, No Sunshine, altro brano che negli anni si è prestato a tantissime versioni diverse, questa però direi che è davvero speciale, la versione Jazz Amor che ci ha accompagnato negli ultimi minuti qui a Di Sera Di Notte, il nostro viaggio tra le 21 e mezzanotte con la musica tranquilla, defaticante dopo una giornata che invece magari è stata stressante. Siamo nella direttura finale del nostro viaggio di questa notte, perché ci avviciniamo alla mezza, poi ci sarà la voce di Maxi B che vi accompagna per le prime due ore del giorno nuovo, ma gustiamoci ancora qualcosa, ad esempio Mario Biondi e Ike Five Quintet, This Is What You Are.

prendila così, non possiamo farne un dramma, canta Battisti in questo pezzo dalla lunga durata, ma c'è questo finale con questo sax che è davvero strepitoso, eh. Prendila così, non possiamo farne un dramma. La dedichiamo a tutti quelli che hanno vissuto magari una giornata difficile. Ho già fatto questo finale a Di Sera Di Nozze, ogni tanto lo ripropongo perché in effetti è così. Non possiamo farne un dramma, prendila così, domani è un altro giorno e si riparte. Domani è un altro giorno, si vedrà. Chiudiamo proprio con Ornella Vanoni, dai, questo nostro viaggio di questa notte e ci ritroviamo domani per l'ultima puntata della stagione. Eh sì, domani chiudiamo la stagione Di Sera Di Notte. Domani è un altro giorno e si vedrà. E che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Bene, cominciamo alla grande, siamo a venerdì e finalmente per chi guarda al weekend come un traguardo, nel senso che magari durante la settimana, non che non ama il proprio lavoro, comunque è faticoso, magari giustamente quei due giorni di sosta così danno la carica o ricaricano, e allora ecco per voi il venerdì sono proprio le ultime 8 ore di lavoro e poi dai, ci si addentra in un weekend che tra l'altro si preannuncia, lo sapete, canicola 3 di grado 3, quindi insomma bello caldino, si arriverà anche fino a 34-35 gradi, che insomma per quello che è giugno, anche se siamo al 19, mi sembra abbastanza elevato, ma ormai negli ultimi anni ci stiamo abituando, come spero non vi stiate abituando, oppure va bene se vi state abituando ma non nel senso negativo. Cominciamo bene la trasmissione che da mezzanotte alle 2 apre il palinsesto di Radio 3. Al microfono Maxi B per 2 ore.

Sveglia, forse sveglia andava gridato ieri, parlo del Portogallo, perché grande formazione, si vede, la classe c'è, non manca, però certo che un po' mollina, e invece la Repubblica Democratica del Congo ha portato a casa un pareggio incredibile. Iniziato bene invece l'Inghilterra, alla grande 4-2 con un Kane subito in doppietta, un po' come Mbappé, un po' come Messi, un po' come Haaland, cioè i grandi campioni stanno uscendo. Peccato per Ronaldo che ha avuto pochissime occasioni, un paio, ma niente da fare, però insomma si sa, no? La prima partita di un mondiale e va giudicata sì, va giudicata no, sia in positivo che in negativo, perché ricordo Argentina campione del mondo esordiva al mondiale di 4 anni fa perdendo 2-1 dall'Arabia Saudita, dove tutti gridavano where is Messi, e poi era a ritirare la Coppa del Mondo. Quindi vedi, non si può mai dire questo, insomma, per farvi capire che il mondiale è arrivato così, è già entrato nel suo bel massimo. Tra l'altro, se così volete ridere un po' del calcio, non parlare di calcio ma ridere del calcio, ogni mattina dalle 7 alle 10 Sombrero per le prossime settimane con il sottoscritto, con la Marghe, Michael, poi dopo entreranno anche Riccardo Pellegrini, ci sarà anche Danny Morandi, insomma un morning show che si collega al mondiale, ma ne parla ovviamente in modo scanzonato, dove cerchiamo così di farvi sorridere, perché non tutti effettivamente amano questa kermesse, anche se tanto va per la maggiore. Ancora musica, poi io direi, visto che si sta avvicinando il weekend e visto che l'oroscopo è una delle parti che preferite, magari andiamo al solito oroscopo, quello un po' particolare, dove in una frase racchiudiamo quello che sarà il weekend segno per segno, va bene? Prima Talking Heads con Road to Nowhere, poi Greg David che ci torna a trovare e poi Calvin Harris. Maxi B qui su Radio 3.

Extraordinary alla produzione, Dua Lipa, che tra l'altro leggevo con Ian Tag, tra l'altro al rap, Dua Lipa che si è sposata a Palermo, ha scelto una location, devo dire, particolare, perché di solito i VIP, magari Capri, se proprio parliamo dell'Italia, ma poi ci sono altri posti al mondo, invece lei ha voluto proprio Palermo, che l'ha accolta sicuramente alla grande. Invece per quanto riguarda la frase, segno per segno, per l'oroscopo, diciamo in pillole, potremmo chiamarla così, beh, fa partire una ariete in questo modo: sei bella come un tramonto in riva al mare. Questo sarà il vostro mood per il weekend, bella come il tramonto in riva al mare. Credo ci siano poche cose belle in altrettanto modo, quindi bene bene. Il Toro, resta con chi ha 5 minuti e te ne dedica 30. Quelle sono le persone migliori, perché insomma ti mettono proprio come priorità. Quindi il Toro, che si tenga stretti queste persone, questi personaggi, almeno questo weekend, poi vediamo come andrà per i prossimi. Gemelli, ricorda, ci sono due tipologie di persone: c'è chi fa cose a caso e poi c'è chi fa come te, fa caso alle cose, che è un po' diverso. Fare cose a caso è un conto, fare caso alle cose è un'altra. Ecco le persone speciali

frase per racchiudere il vostro weekend. Segno per segno siamo arrivati al cancro. Tra l'altro, benvenuti su Radio 3. Io sono Maxi B, questo è Cominciamo Bene, da mezzanotte alle 2, da martedì a sabato, tutti i giorni. Cancro, una frase che racchiude il vostro weekend. Sei una ribelle dall'aria romantica. Beh, bella come immagine, eh? Ribelle, ma comunque carica di sentimenti, carica di dolcezza, ci piace. Leone, aperitivi, cervicale bloccata, e quanto ci mettono le ferie ad arrivare? Sai che non è la prima volta che il leone è incentrato sulle ferie quest'anno. Deve essere stato un anno difficile forse per voi, non lo so. Noi Vergine, vediamo un po'. Mood, fa troppo caldo per dar retta ai mediocri. buono, non mi dispiace. Bilancia, il mare è la tua dose di ottimismo naturale. Ah, oh, però sai che mi manca il mare, devo dire la verità. Quest'anno forse lo salterò per altre mete, però già mi manca. Scorpione, cerca l'eccezione, non cercate la regola. Questo weekend, cari scorpioncini, voi che siete un po' il segno più misterioso, no? Quello meno decifrabile di tutti, ecco, proprio questo weekend la ricerca è sull'eccezione, che poi conferma la regola pure quella, ma non è la regola, vedi? Mariah Carey, la sua voce che riecheggia dal 1995 con Fantasy su Radio 3.

Fa ancora ballare tanto, questa canzone, ve lo dico, spesso mi capita di metterla e devo dire che nei momenti giusti fa ancora muovere il corpicino in modo sincronizzato. Io non riesco ad impararla, è un ballo, vabbè, ma io sono negato per le coreografie, quindi non faccio testo, ma vabbè. Allora andiamo al Sagittario, sei una bella persona e le belle persone sono rare. Questa è la frase che racchiude il vostro weekend segno per segno. Il Sagittario è molto raro. Questo weekend, veramente, se avete amici sagittari, trattateli come una rarità, ok? Poi, Capricorno, sei una di quelle persone che per strada sorride ai cani e non alla gente. Sai che confermo in pieno? Eh sì, i Capricorno vanno quasi più d'accordo con gli animali che con le persone, ma ne conosco tanti che dicono la stessa cosa di se stessi e sono Capricorno. Poi non tutti, ci mancherebbe. Ma per sto weekend funziona. Acquario, mood, mi devo nascondere i soldi da solo o da sola perché appena li vedo li spendo. Sì, spendaccioni per questo weekend. Magari date un occhio alle finanze, eh? Per sto weekend è meglio. Poi tra l'altro siamo addirittura d'arrivo con il finale di mese, quindi è centellinare. Pesci, l'ultimo segno, il mood, ho un debole per chi non mi fa dubitare del posto che ho nella sua vita. Quindi il pesci per questo weekend, sappiatelo, cerca o cercate sicurezza, sai, quei paletti dove dici ok, è così. Beh, io vi do due paletti molto belli, uno si chiama James Blunt, Heart to Heart, e poi Tiziano Ferro, ed ero contentissimo.

0: ancora.
1: Ed ero contentissimo, si chiama così questa canzone molto toccante di Tiziano Ferro, come tante altre sue, che riescono così a solleticare quelle corde che soprattutto magari in orario così più tranquillo, dove uno, sai, può anche raccogliere un po' i pensieri, ecco che lì ti dà anche quel brivido in più. Firmato Radio 3i Maxi B, con voi al microfono. Adesso è finita la prima ora, ma abbiamo ancora un'ora da passare insieme, ovviamente qui su Radio 3i. Allora facciamo così, chiudiamo questa prima ora, ma lo facciamo con un classico, con una di quelle canzoni secondo me immortali che piacciono un po' a tutti, anche perché lui è il mito, è rimasto nel mito. Sto parlando di Elvis Presley con Suspicious Minds, e dopo entriamo nella seconda ora di Cominciamo Bene.
2: We're

chiama Love Connection, questo è The Bomb, uno dei loro singoli più apprezzati in assoluto. Per la seconda ora, eccoci qui, di Cominciamo Bene, Maxi B al microfono, do un po' di coordinate. Da martedì a sabato le prime due ore del giorno o della notte, vedete voi, sono proprio dedicate a questo contenitore che vi fa viaggiare un po' tra curiosità, musica, anche argomentazioni a volte, le abbiamo messe sul tavolo, poi lasciamo sempre un po' in sospeso perché ognuno, ecco, in questi orari qua ha proprio il tempo di pensarci se ha voglia, oppure di continuare a riposare, a lavorare, insomma piena libertà. Piena libertà è

0: anche quella che ha concesso Lionel Messi. Bella questa storia che non lo rende un supereroe, lo rende una persona normale, che nel suo caso è ancora più di un supereroe, visto come circondato da quest'aurea, no? Da grande campione, l'ha dimostrato anche contro l'Algeria, tripletta, ha battuto un sacco di record, insomma, il miglior giocatore del mondo in assoluto, che però ha quel lato umano che forse pochi conoscono. Allora, partiamo dall'inizio. Ci sono momenti che non finiscono nelle statistiche, ma che raccontano la grandezza di una persona più di qualsiasi record. E stiamo proprio parlando di Lionel Messi, numero 10, capitano dell'Argentina, che ormai è in tutte le classifiche, in tutti i record, se parliamo ovviamente di calcio. Negli ultimi minuti della partita dell'Argentina, Lionel Messi viene sostituito e quindi si dirige verso la panchina, ma la panchina albiceleste, cioè quella dell'Argentina, era completamente occupata. Lo staff ha iniziato a cercare una soluzione, chiedendo se qualcuno potesse alzarsi per lasciare spazio al numero 10. Si fa, non è perché è Messi, di solito quando uno ha giocato, uno della panchina magari si alza e lascia spazio, insomma, a qualcuno che è un po' più stanco. Beh, la risposta di Messi è arrivata subito: no, non si alza nessuno, e si è accomodato lì dove c'era spazio, lì per terra. Nessuna eccezione, nessun privilegio. Così il capitano dell'Argentina ha scelto di seguire il finale della gara, seduto per terra accanto ai compagni come se fosse uno dei tanti. Un gesto semplice, quasi banale all'apparenza, ed è così, eppure estremamente significativo se si pensa a chi lo ha compiuto, no? Parliamo di un campione del mondo, del giocatore più vincente della storia del calcio, di uno degli atleti più iconici di ogni epoca. Tra l'altro, lui, dopo aver finito la partita, è scoppiato in pianto, no? E tutti si dicevano forse era contento per le statistiche, ma lui è stato molto chiaro: mi fa molto piacere, sono onorato, ma delle statistiche alla fine restano statistiche. Purtroppo il papà non sta bene e quindi ha sfogato in un pianto appunto le sue emozioni. Bello, bello, mi piace.
1: Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Young, Robin Thicke con Juicy J, One Shot, così si chiama questa canzone, che ormai è un po' di anni, Robin Thicke è sparito un po' dai radar, ha fatto un grande successo, poi vedremo. Rimaniamo in zona mondiale senza parlare di calcio, ma parlando dei tifosi, parlando di quello che succede a Cotè. Siamo a Boston, una delle sedi ovviamente del campionato del mondo, che si gioca sia negli Stati Uniti d'America che in Canada e anche in Messico. Intervistati, i proprietari dei bar hanno detto: non abbiamo mai visto nulla di simile, è tutto vero. A Boston, dove sta giocando la Scozia, i bar stanno finendo le loro scorte di birra a causa dei tifosi scozzesi, che di birra, diciamo, che ne bevono abbastanza. Ora sta arrivando anche la Germania, direi che i bar devono armarsi di tanti fusti, perché insomma, va bene, gli scozzesi già loro vi hanno quasi dimezzato il tutto, figurati quando arrivano i tedeschi. Tutto per fortuna, però, dicono, si sta svolgendo in un clima veramente di festa, non ci sono problemi. È vero che la birra scorre a fiumi, ma gli scozzesi, proprio lo ribadiscono in molti, sono dei tifosi veramente da apprezzare, da ammirare, perché fanno solo ed esclusivamente festa. Bene. Vi ricordate Like a Prayer? Era il 1980 e forse 6? Sai che forse siamo intorno 86-87? Lei è Madonna, ma noi ce l'ascoltiamo adesso nel 2026. Sembra passato un giorno.

Viola, beh, alla produzione, molto bella agli scratch DJ Shablo e poi Gue, Joshua e Tormento alle rime e al cantato. Parteciparono anche a Sanremo con questa canzone, sicuramente la più hip hop, la più rap in assoluto, se vogliamo proprio vedere le radici del genere. Notizia che non è piacevole, ma è anche giusto ogni tanto raccontare cose che succedono, dispiace molto, soprattutto se siete fan di Samara in The Ring. Ve lo ricordate, Samara, la bambina, quella con i capelli tutti sul volto? È peccato perché la sua attrice, Devine Chase, è morta a 35 anni proprio ieri. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta ieri, appunto all'età di 35 anni, dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come Chase sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue in una setticemia, scusate. L'attrice prestò la voce anche a Lilo, in Lilo e Stitch di Disney, e aveva anche lavorato nel doppiaggio della versione americana della Città Incantata, dando voce a Chihiro Onigo. Buon viaggio, Chase, anche da parte nostra, insomma, di Radio 3. Io, soprattutto amante del cinema, The Ring l'ho visto, l'ho gustato, e devo dire che il personaggio di Samara è uno dei più iconici. Iconici anche, se vogliamo rimanere nella musica, dai, stiamo sull'iconico, ci sono i Rolling Stones a Radio 3.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

16 marzo, questa è la versione però con Laura Pausini, sempre con Achille Lauro. E noi siamo invece arrivati al doppio regalo musicale, ormai siamo quasi al termine anche di questo appuntamento con Cominciamo Bene. Beh, io ho messo insieme due personaggi che mi piacciono molto, perché hanno connotazioni diverse, ma hanno un successo incredibile. The Weeknd con Rocking, era il 2017, l'erede, dicono, di Michael Jackson, numeri parlando sicuramente, ma anche proprio come è impostata la voce, insomma, un grande cantante. L'abbiamo messo insieme a Edwin Collins con If You Could Love Me, molto bella, del 2000. Sentili insieme, che emozioni vi danno, sono proprio, proprio curioso. Poi ci salutiamo in modo definitivo. Musica, The Weeknd.

c'è Angelo che scrive via WhatsApp: Max, quando dici ci salutiamo in modo definitivo, penso che non verrai più a fare cominciamo bene, sei la mia compagnia durante il lavoro. No, tanto grazie, bello, ecco, è bello ricevere questi messaggi, perché lo so è un orario comunque più complicato, dove anche se sul lavoro magari si è anche distratti, si ascolta la radio in modo diverso a quest'ora, però mi piace che ci sia proprio questa comunità, ecco, che è così, si stringe intorno a queste due ore. Noi siamo arrivati al termine, ma lo dico sempre, noi il sabato siamo l'unica trasmissione che va in voce anche nelle ore notturne o comunque le prime ore del giorno. Beh, da mezzanotte alle due c'è il Maxi B, ecco, così domani sapete cosa fare da mezzanotte, a meno che non siate impegnati in qualcos'altro. Se vi piace il campionato del mondo, sappiate che di notte poi c'è sempre, adesso dovrebbe iniziare, cioè dovrebbe essere già finita una partita e a breve iniziarne un'altra, quindi anche di notte, per quelli che soffrono un po' di insonnia, ecco, durante questo periodo, dai, qualcosina c'è. Se no, per il resto, a domani. A me non resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento. Da Maxi B è tutto, come al solito, ciao!

Eccoci qua, ultimo appuntamento con la nostra rubrica notturna. Poi arriverà anche la pausa estiva e quindi ci sentiremo, ma sulle frequenze di Radio 3 durante la giornata. Ma siamo qui per tenervi compagnia comunque. Ci sarà comunque la notte, la musica ci sarà sempre. Non abbiate paura. È che dopo facciamo girare anche noi un pochettino le vacanze. Seguiamo per quel che possiamo il calendario scolastico, ma no, siamo sempre qui con voi. Comunque ci sarà sempre una voce amica qui su Radio 3 e così come di consueto in questa nottata, in questa stagione ci ha abituato, dopo il Maxibi prima del Valerio Ventura arrivo io a trovarvi e partiamo subito con una bomba degli anni 80, Christopher Cross, Ride Like the Wind, con questa canzone iniziamo la nostra serata, un inizio così abbastanza tranquillone, un inizio da nottata, musica da notte che ci accompagnerà per i prossimi minuti. Poi arriveranno anche canzoni con più ritmo, insomma è questo il bello, no, della radio, tra alti e bassi, tra canzoni più vecchiotte, canzoni più nuove, facciamo un vero e proprio viaggio nel tempo della musica.